Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

A questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

che rischiavano la vita per una birra harab. La sera guardava il soffitto e sognava di raccontare

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giorni

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dim sound, dim sound, dim sound. Yes.

Dim sum, dim sum, dim sum. Chaos.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

resistenti. Buona domenica pomeriggio qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude le dirette del weekend di Radio Città Aperta. Benvenuti nel rifugio atomico. Allora, saluto anche gli ascoltatori che e le ascoltatrici che saranno collegati il martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica, ma vi ricordo che una mezz'ora dopo la fine di questa diretta sarà disponibile il podcast sulla nostra sezione. Vi ricordo di donare, perché noi non viviamo di pubblicità ma solamente dei contributi di noi conduttori e di voi resistenti in ascolto. E andate sulla nostra pagina, cliccate sul pulsantone, potete fare un'offerta, quello che vi va e quello che potete, anche periodica, utilizzando PayPal oppure direttamente la carta di credito. Allora, entriamo subito nel vivo di questa puntata, che, se avete letto l'anticipazione, è una puntata un po' particolare, perché avremo fra qualche minuto una intervista telefonica con Antonio Pizzarelli, che è un musicista ed è il direttore artistico del Festival Carpino in Folk, che si terrà ad agosto in Puglia, nel Gargano, ma lo sapremo poi dalla sua voce direttamente, che ci racconterà che cosa ci dovremo aspettare da questo festival, che non è alla prima edizione. Non mi ricordo quante ne sono state fatte, ma ce lo dirà Antonio fra un quarto d'ora, 20 minuti circa. Allora, però, intanto cominciamo ad entrare nell'atmosfera. Vi faccio ascoltare un po' di artisti che hanno avuto a che fare in passato anche con questo festival. Iniziamo con Enzo Gragnaniello, qua però in collaborazione, anzi in un pezzo degli Indaco, insieme ad Arnaldo Vacca, e questa è Sente e Tace.

0: Sente e tace Indaco insieme a Enzo Gragnaniello e Arnaldo Vacca. Allora, andiamo avanti. Questo è una sorta di mantra. Io ogni tanto, anche al lavoro, mi capita di ripetere queste quattro parole che sono attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Se mi rilasso, collasso, banda Bardot insieme a un sacco di ospiti.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione,

versione affollatissima di Semirilasso Collasso della banda Bardot, insieme a Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Andiamo avanti, loro io li definisco i profeti della canzone popolare napoletana. Sto parlando della nuova compagnia di canto popolare e questa è Na Vota M'Ingannaste.

ed era la nuova compagnia di canto popolare con Navod Menganast. Allora, entriamo ancora di più nella zona, diciamo, andiamo in Puglia. E questo è un lavoro addirittura recente di quest'anno. L'album si intitola Il Mito e loro sono il canzoniere grecanico salentino e ci ascoltiamo questa questione meridionale.

0: allora, dopo il canzoniere grecanico salentino con Questione Meridionale, abbiamo finalmente in linea con un collegamento che oserei definire di fortuna, perché ho un problema tecnico, quindi ho dovuto ricorrere a una chiamata WhatsApp avvicinando il microfono al telefono, insomma il telefono al microfono, fate un po' voi come sistema di riferimento, scegliete quello che volete. Comunque fatto sta che siamo in questo collegamento con Antonio Pizzarelli. Ciao Antonio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Spero, sì, mi sembra che si senta bene, bene, ok. Allora Antonio, io ti conosco musicalmente parlando come sassofonista jazz fusion, direi. Tra l'altro ho avuto modo di apprezzare anche di trasmettere in radio quel bellissimo disco che risponde al nome di Smart Horror Show dei Drogo, nel gruppo dove tu suoni, e diciamo con sorpresa ho scoperto che sei anche il direttore artistico di questo festival folk che si terrà ad agosto in zona Gargano, proprio a Carpino. Allora, raccontaci qualcosa di questo festival.
1: Sì, piccola parentesi, mi hai conosciuto come sassofonista jazz. Diciamo che il mio percorso è stato un po' partire dalla musica popolare, poi affrontare gli studi classici in conservatorio, ma avevo una passione innata per il jazz, quindi poi ho proseguito quella strada, ma diciamo che la musica popolare vive in me, perché sono cresciuto proprio in posti dove si respirava H24 quella musica. E nel 2019 mi trovo appunto catapultato in questa avventura come direttore artistico Festival Carpino in Folk, che è uno dei festival più importanti del sud Italia, ma oserei dire a livello nazionale, di musica popolare e world music, e quindi mi occupo anche di questo nel mio tempo, diciamo, che mi rimane durante la giornata, e quindi siamo pronti anche quest'anno per l'edizione 2026, che si terrà sul Gargano a Carpino dal 6 al 10 agosto.
0: Ecco, importante, quindi chi è interessato cominci a prenotare, perché immagino che ci sarà un po' di gente, soprattutto perché comunque siamo nel Gargano, quindi voglio dire, non è un posto turisticamente ignorato di solito, no?
1: Sì, è un festival seguito da appassionati, dove ogni anno, lo scorso anno in 6 giorni abbiamo fatto una presenza di 50-60 mila persone.
0: Eh beh, mica poco.
1: Letterate. Quindi è un festival seguito dagli appassionati, ma anche perché la proposta artistica e culturale del festival è importante.
0: Ecco, sì, io infatti ho fatto ascoltare alcune cose di artisti che, da quanto io ho letto, hanno partecipato in passato alle precedenti edizioni del festival. Ma da quanto tempo esiste il festival? Cioè dal 2019 oppure da prima? Da prima.
1: Allora, la direzione artistica, per quanto mi riguarda, io faccio la direzione artistica del festival nel 2019, ma il festival a Carpino è nato nel 1996. Quindi diciamo che sono 30 anni. Poi nel 2018 cambia denominazione da Carpino Folk Festival a Carpino in Folk, per una serie di motivazioni. Quindi a Carpino diciamo che il festival esiste ormai da 30 anni.
0: Ok, qui ho una cosa. Intanto, così, per chi non avesse bene cognizione geografica, dove si trova Carpino?
1: Così. Allora, Carpino, diciamo così, provincia di Foggia sul Gargano, quindi parliamo da chi viene dal nord, che scende in Puglia a fare le vacanze, no?
0: Certo.
1: E ci sono arrivati. No, quando arrivi in provincia di Foggia, no?
0: Sì.
1: Siamo ancora al nord della Puglia, quindi il promontorio del Gargano.
0: Okay.
1: E chi va in Salento, ad esempio, deve fare ancora 300-350 chilometri, quindi la Puglia è abbastanza lunga.
0: Certo.
1: Si trova a nord del promontorio del Gargano. È quindi nel cuore, al centro del Gargano, tra la foresta umbra e il lago di Barano. E infatti siamo anche molto vicini al mare, 10 km dal mare, dove troviamo Rodi Garganico, ma a 30 km troviamo Peschici.
0: Quindi,
1: e poi,
0: diciamo,
1: andandoci nella foresta, diciamo più a monte, troviamo San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo.
0: Quindi diciamo anche meta di pellegrinaggio, diciamo.
1: Esatto.
0: Però ecco, questo è un avvertimento, quindi resistenti in ascolto, se volete andare in Puglia al Carpino in Folk, muovetevi in tempo per prenotare, perché insomma,
1: esatto,
0: non sarà facile a ridosso.
1: Immagino. Carpino, sto parlando di Carpino,
0: certo,
1: che è un piccolo borgo, quindi
0: certo,
1: quelle attività che ci sono per B&B, diciamo che lavorano in questi mesi, diciamo così, e quindi da trovare posto è abbastanza difficile in quei giorni.
0: Allora, io direi intanto di cominciare ad ascoltarci qualche cosa, se no la gente poi si annoia a sentir parole. Allora, dici con quale pezzo vogliamo iniziare questo avvicinamento verso Carpino, chiamiamolo così.
1: Io partirei dalla storia un po' della musica popolare, perché Carpino poi è stata meta di etnomusicologi già dal 54 con Alan Lomax dietro Carpitella. Quindi partirei proprio da coloro per i quali il festival è nato, perché il festival è nato proprio per rendere omaggio alla nostra tradizione, alla nostra identità, e quindi ai cantori di Carpino.
0: Ok, e il pezzo si intitola?
1: La luna gira lo mondo e voi dormite.
0: Ok.
1: Che cantava appunto Antonio Piccinino, che è stato uno degli ultimi cantori vissuti, morto a 100 anni, Antonio Piccinino.
0: Ok, ce l'ascoltiamo allora.

0: E allora abbiamo ascoltato La luna gira l'umunnu e voi dormite, i cantori di Carpino. Allora, siamo sempre qui con Antonio Pizzarelli, direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Allora, so da quello che ho letto che ci sono anche altre iniziative che intorno al festival, cioè non si tratta solo di musica, ma è proprio un'iniziativa culturale turistica, oserei dire, no, Antonio?
1: Sì, sì, no, diciamo che il festival non riguarda solo quindi i grandi concerti in Piazza del Popolo, ma una serie di iniziative che poi fanno da collante a tutta la manifestazione. Quindi partiamo un po' dai laboratori di danza tradizionale, quindi della Tarantella del Gargano, ma anche escursioni, quindi trekking nelle zone un po' che si affacciano un po' sia sulla collina, quindi che sovrasta Carpino, ma anche sul lago di Varano, eccetera, ma anche l'enogastronomia, quindi anche la cucina tradizionale, diciamo così, i piatti tipici con l'olio extravergine d'oliva di Carpino.
0: È zona di olio, eh?
1: Sappiamo bene, no, che la fava di Carpino è stata portata anche nello spazio dalla Samantha Cristoforetti, quindi è un presidio slow food. E quindi, oltre quindi alla parte musicale, c'è tutto il resto che fa un po' da cornice a tutto questo. Quindi è proprio un evento culturale a 380.
0: Ok, allora io proseguirei con la musica e ti chiamiamo in causa perché qui c'è un pezzo che è di Antonio Pizzarelli e Guido Sodo ed è una montanara di Carpino, quindi mettetevi comodi, è un pezzo un po' lungo, raccontaci qualcosa di questo pezzo.
1: Non è un pezzo composto da noi, è stato arrangiato da noi, da me Guido Sodo. La montanara di Carpino è proprio un brano della tradizione orale di Carpino che fa parte di un disco del progetto Bisone Canto Non Muore Mai, che è stato proprio una produzione musicale del Festival Carpino in Folk nel 2021, che poi è diventato un disco, che poi è diventato un progetto stabile che comunque ha suonato in giro per l'Italia, ha fatto festival importanti e con me appunto c'è Guido Sodo, che è un musicista campano, lui residente a Bologna, chitarrista, compositore, che è dei Canto di Scanto, che comunque per chi ha seguito un po' la musica popolare in questi decenni sa bene di cosa sto parlando, e quindi questa è appunto la montanara di Carpino, che dove all'interno vediamo musicisti di calibro come Guido Sodo, ma anche Riccardo Tesi e ma anche giovani del territorio garganico.
0: Bene, ce l'ascoltiamo.

0: E così abbiamo chiuso anche con i grilli questa Montanara di Carpino. Allora Antonio, siamo sempre in collegamento telefonico con Antonio Pizzarelli, il direttore artistico del Festival Carpino in Folk, 6-10 agosto, comune di Carpino nel Gargano. Allora, volevo chiederti un accenno sul programma, diciamo, musicale di questo festival. Chi ci sarà?
1: Ok. Allora, giusto due secondi. Io ogni anno cerco di dare una tematica al festival, un tema.
0: Okay.
1: Quest'anno per il tema ho preso spunto da un sociologo pugliese che era Franco Barese, è stato uno dei più lucidi interpreti di un nuovo modo di guardare il sud del mondo, che è il pensiero meridiano, quindi lentezza, dialogo mediterraneo. Quindi in sostanza Franco Cassano vedeva il sud come una risorsa, la lentezza contro la velocità.
0: La lentezza come è un valore, un valore che abbiamo perso, la lentezza, e dovremmo recuperare.
1: Esatto, quindi il Mediterraneo, perché noi ci affacciamo sul Mediterraneo, quindi uno spazio d'incontro, e quindi proprio Carpino come un luogo meridiano, con la storia musicale, contadina, comunitaria, e incarna esattamente questo pensiero. Quindi questa è la tematica di quest'anno, che è il pensiero meridiano. Andando alla parte musicale, allora quest'anno partiamo con i concerti il 7 agosto, perché il 6 ci sarà un convegno, quindi sulla tematica, una presentazione di due libri, e poi ci sarà anche una parte musicale, ma i concerti, diciamo così, i concerti grossi iniziano il 7 in Piazza del Popolo. Il 7 agosto avremo una serata intitolata così, La voce del Gargano, canti e suoni della Montagna del Sole, quindi dove ci saranno gruppi del territorio garganico, e quindi abbiamo i Cantori di San Giovanni, Rotondo, la Matraca Troppa da San Nicandro Garganico, Festa Farine Folk da San Marco in Lamis, e poi Tarantola Garganica e i Cantori di Monte Sant'Angelo. Quindi sarà una serata dedicata prettamente al Gargano.
0: Ok.
1: L'8 agosto abbiamo una serata importante per me, perché ho creduto tanto in questa, diciamo così, che per me è stata una sfida, la nascita quest'anno dell'Orchestra Popolare del Carpino in Folk. Ah. Quindi anche Carpino avrà un'orchestra stabile, diretta dal maestro concertatore Carmine Padula. Lui è un pianista compositore, scrive per colonne sonore per Rai Fiction Media.
0: Tra l'altro dopo l'ascolteremo un pezzo suo, se non vado errato.
1: Sì, che è stata un po' la sigla della scorsa edizione. Quindi,
0: okay.
1: E quindi lo popolare in folk, quindi che andrà un po' a reinterpretare così la tradizione organica, quindi della nostra tradizione orale, ma anche Matteo Salvatore, in maniera, mantenendo sempre quella matrice così folk, quindi custodire il fuoco, come diceva Gustav Mahler, e non adorare le ceneri, e quindi aprirsi poi anche a nuove sonorità contemporanee che vanno dalla musica classica al jazz, al rock. Quindi questo è, e si farà, diciamo che l'orchestra farà da ambasciatrice della musica tradizionale del Gargano.
0: Ok, ma è un'orchestra, obiettivo, spero, molto giovane, cioè anche i membri saranno musicisti.
1: Sì, è un'orchestra molto giovane che abbraccia un po' tutti i giovani musicisti, ma professionisti, perché questo ci tengo a sottolinearlo. La maggior parte di loro ha un background molto importante, proviene da studi classici, sono tutti maestri, maestri di musica. E l'obiettivo è quello proprio anche di coinvolgere giovani musicisti e valorizzare il nostro capitale sociale,
0: certo.
1: E questo è quello che è fissato sin dall'inizio. Poi dopo l'orchestra ci sarà una parte un po' più, diciamo così, danzereccia, con i Cacao Mental. Il Cacao Mental è una band che risiede a Milano, che tempo anche c'è stato nel circuito anche di giovanotti, del Joa Beach Party, e quindi con sonorità così tribali della cumbia. Poi il 9 agosto abbiamo Rione Junno, un altro gruppo della provincia di Foggia, da Monte Sant'Angelo, che anche loro un po' vanno a reinterpretare la nostra tradizione, ma in maniera chiave contemporanea. Loro sono cresciuti sotto Taranta Power, sotto Eugenio Bennato. E poi avremo una grande band, che è stata la band di Bob Marley.
0: Gli Wailers.
1: Gli Wailers, che quest'anno festeggia il 50° anniversario, e saranno, dopo un tour europeo, saranno il 9 agosto esattamente a Carpino.
0: Ma c'è rimasto ancora qualcuno dei membri originali?
1: C'è Barrett al basso, ma è ancora una band molto seguita, e diciamo il nome di spicco così.
0: Quindi diciamo ce n'è anche per altri gusti, quindi non solo folk, oseremmo dire.
1: Esatto, perché è un festival comunque parte della musica popolare, ma poi si contamina con altre musiche. Il 10 agosto invece abbiamo Super Taranta, che è un grande progetto musicale dal Salento, che abbraccia un po', diciamo così, i maggiori interpreti della musica popolare salentina. Tra cui parte del canzoniere greganico salentino come Mauro Durante, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Giulio Bianco, e poi Antonio Castrignano, Enza Pagliara, e quindi è un grande progetto, e proprio loro apriranno l'ultima serata del festival il 10 agosto per dare spazio poi alla nostra musica popolare. Oserei dire, con un pizzico d'orgoglio, una delle più belle musiche popolari del Sud Italia, la Tarantella di Carpino, con i cantori di Carpino.
0: E quindi, a proposito di tarantella, adesso io direi che ci possiamo ascoltare questa Tarantella di San Nicandro, eseguita sempre da te insieme a Guido Sodo. No?
1: Sì, questa riguarda un po' la tradizione di San Nicandro Garganico, che è la tarantella di San Nicandro Garganico, che è Orre-Re, però fa parte un po' del Gargano, mentre per quanto riguarda poi il canto di Sant'Andrea, che è l'altro brano, che è quella, fa parte proprio della nostra tradizione. Okay. Però possiamo
0: ascoltiamoci questa tarantella di San Nicandro.

0: E abbiamo ascoltato anche questa tarantella di San Nicandro. Allora, siamo sempre in collegamento telefonico con Antonio Pizzarelli, al quale però adesso volevo fare una domanda difficile. C'è ancora interesse verso la musica popolare al di là di questi festival, ma tu che insomma ormai ne mastichi di musica e di musica popolare ormai da qualche anno, hai sicuramente la sensazione di dove sta andando la musica popolare, così adesso non vogliamo parlare dei massimi sistemi, ma insomma una tua sensazione, una tua impressione, se è ancora un terreno da percorrere o se è un fiume un po' secco, diciamo, va?
1: Bellissima domanda, Fabrizio, quindi ti ringrazio per questa domanda. Io parto da... dico prima questo, purtroppo la musica in generale sta prendendo direzioni un po' sbagliate per quanto mi riguarda. L'interesse è cambiato, c'è il rincorrere il successo subito e quindi un po' la direzione è cambiata. L'interesse verso la musica popolare c'è ancora, vivo, ma diciamo, posso dire che a volte si sbaglia anche nel promuovere questo tipo di musica, perché direi che la musica popolare deve restare tale. Non dico che dobbiamo essere fedeli a quello che i nostri nonni, i nostri avi ci hanno lasciato. Certo, rivitalizzare questa musica qua, ma senza esagerare.
0: Diciamo sempre nel segno della tradizione, come si direbbe.
1: Sempre nel segno della tradizione. Io, certo. Io parlo personalmente da jazzista, quando vado a suonare in progetti del genere cerco sempre, diciamo così, passami questa parola, di contenermi. Non posso andare a mettere il mio linguaggio jazz in un progetto di musica popolare. O meglio, non posso andare a prendere un progetto di musica popolare e farlo diventare pop, sanremizzarlo. E questa è un'operazione che alla lunga va a uccidere tutto il movimento, che c'è ancora vivo, io lo vedo, c'è ancora interesse su questa musica, ma questo è anche dovuto al lavoro che fanno molti festival, ma anche molti musicisti che esportano questo tipo di musica in tutta Italia, ma anche a livello europeo, così diciamo. Quindi io dico che c'è ancora interesse, ma bisogna fare attenzione alle operazioni che si vanno a fare.
0: Beh, sì, oddio, di certo è una musica che non è, se non altro perché, diciamo, permettimi il termine, di nicchia, non è invasa dall'intelligenza artificiale, cioè non credo che ci siano brani di musica popolare fatti con l'intelligenza artificiale, mentre per altri
1: ancora
0: generi
1: ancora no, speriamo che non ci arrivano a questo.
0: No, speriamo.
1: Però ci sono operazioni di diciamo così, di mashup di questi brani. Io ho partecipato anche a un disco 2 anni fa, si chiamava Future Tradizioni, dove prendevano questo materiale tradizionale e quindi produttori, musicisti l'hanno preso questo materiale, l'hanno mescolato, rivisitato, anche un'operazione bella, ma farla diventare... Noi non possiamo mai pretendere di prendere questa musica e farla diventare o metterla sullo stesso piano la musica leggera italiana, perché c'è purtroppo ad oggi chi vuole fare queste operazioni e vuole arrivare a certe, diciamo così, a certe altezze.
0: Beh, diciamo certe altezze o anche a certi guadagni, perché voglio dire
1: guadagni.
0: Diciamo che in teoria farebbe piacere a tutti fare quattro soldi anche con questo tipo di arte, però senza snaturarla.
1: Esatto.
0: Allora ci ascoltiamo e così poi ci salutiamo. Ci ascoltiamo quello che mi hai detto che è stata la colonna sonora dell'edizione precedente del festival, se non vado errato.
1: Sì,
0: ho capito bene.
1: 2025, diciamo che è stato un preambolo a quello che poi sarebbe successo quest'anno con l'orchestra popolare del Carpine.
0: Quindi sei tu con il maestro,
1: sì,
0: Padula?
1: Qui è un brano composto dal maestro Carmine Padula, Earthborn, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema agli Archi, hanno registrato tutti gli archi, ed io al sax soprano.
0: Benissimo, ci ascoltiamo questo Earthborn.

0: E siamo tornati in diretta al collegamento telefonico con Antonio Pizzarelli, il direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Allora, ripetiamo un attimo lo spot del festival e così poi ci salutiamo, ok?
1: Ok, ok Fabrizio.
0: Quindi
1: dal 6 al 10 agosto vi aspettiamo tutti a Carpino, sul Gargano, per assistere a uno dei più bei festival di musica popolare, World Music, d'Italia. Quindi vi aspettiamo a Carpino.
0: Allora, io ti saluto e ti ringrazio anche del tempo che ci hai dedicato, e ti saluto con un pezzo, credo sempre dei Cantori di Carpino, Per amare questa donna.
1: Per amare questa donna, che è interpretato da Sacco Andrea, che è stato un suonatore di chitarre battente, voce, una delle più belle voci dei Cantori di Carpino. Quindi Per amare questa donna.
0: Allora, io ti saluto e speriamo di vederci in qualche occasione musicale, magari a Roma, chi lo sa, va bene?
1: Chi lo sa, Fabrizio. ti ringrazio per avermi ospitato e saluto tutti. Grazie ancora.
0: Ciao.

0: martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
1: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo

E siamo rientrati dopo la pausa, dopo l'intervista interessante con Antonio Pizzarelli, direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Abbiamo sentito tutte le notizie su questo festival, quindi se volete cominciate a muovervi. Allora, intanto poi come ripresa abbiamo ascoltato nella sua altra veste Antonio Pizzarelli come sassofonista del gruppo Jazz Fusion Drogo, questo bellissimo album di quest'anno, di inizio 2026, dal titolo Smart Horror Show, e abbiamo ascoltato questa Hypnosis. Allora andiamo avanti, restiamo su queste atmosfere. Grandissimo album del 1972, Perigeo, Azimuth, e questa è Grandangolo.

Ed erano i grandiosi Perigeo con Grand'Angolo 1972. Facciamo un salto di 54 anni, cioè veniamo al 2026. Questo è un artista emergente, per non dire sconosciuto, è un chitarrista malgascio, quindi del Madagascar, e si chiama, non ve lo dico come si chiama, ma si fa chiamare Loro J Project. Ha fatto uscire quest'anno, da poco, questo album di debutto dal titolo Nuit Blanche, e questa è Mars Landing, Loro J Project.

Loro J Project con Mars Landing. Andiamo in Giappone, sempre 2026, a febbraio usciva questo EP dal titolo Good Luck Soundtracks 3, il terzo di questa serie per questa band che è in attività da ormai 10 anni, che si chiama Polyplus, e questa è Balloon.

Polyplus con Balloon. Allora, il periodo del Covid, del lockdown, è stato un periodo che chi l'ha vissuto immagino se lo ricorderà per tutta la vita, ma c'è chi durante quel periodo non si è fermato, e in questo caso particolare stiamo parlando di John McLaughlin e questa Lockdown Blues.

John McLaughlin con Lockdown Blues, tratta da Liberation Time, album del 2021. Andiamo a due pezzi di 50 anni fa. Cominciamo con i grandissimi Return to Forever, che all'epoca, 1976, pubblicavano il loro quinto album e per la prima volta non compare la dicitura featuring Chick Corea, perché finalmente diciamo che ha deciso di confondersi insieme agli altri tre scappati di casa, che corrispondevano al nome di Aldi Meola alla chitarra, Stanley Clark al basso e Lenny White alla batteria, più appunto Chick Corea piano elettrico, tastiere e anche qualche percussione. Dall'album Romantic Warrior ci ascoltiamo Sorceress.

Return to Forever, Sorceress. Sempre 1976 usciva questo album pazzesco di questa band che io reputo una delle più grandi di tutta la storia della musica. Sto parlando dei Weather Report. L'album era Black Market e qui faceva capolino il più grande bassista elettrico che sia mai esistito, cioè Jaco Pastorius. Qua lo ascoltiamo in una sua composizione, Barbary Coast Weather Report.

Weather Report, Barbary Coast, siamo ai saluti. Allora io vi do appuntamento a domenica prossima sempre qui su Radio Città Aperta per il Rifugio Atomico e anche a sabato prossimo per il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12. Saluto anche coloro che si collegheranno martedì mattina per la replica di questa puntata del Rifugio Atomico, dove abbiamo avuto in collegamento Antonio Pizzarelli per il Carpino in Folk Festival di Musica Popolare. E quindi andatevi a riascoltare l'intervista e il podcast di questa trasmissione che uscirà fra una mezz'oretta. E io vi saluto con quella band che è stata un po' la valvola di sfogo. Pensate che usciva nello stesso anno in cui i Genesis di ormai Phil Collins, nel 1980, usciva quel bell'album che io giudico ancora decente, che era Duke. Lui suonava, si divertiva a suonare la batteria in questa band di fusion, con qualche venatura prog, oserei dire, ma pochissima, che si chiamava Brand X, e questa è tratta dall'album Do They Hurt. Questa è Voidarama. Io vi saluto. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati a tutti quanti, buon pomeriggio, benvenuti Radio Città Aperta, Resistenza Culturale Attiva, come ogni lunedì da questo momento in diretta Gianluca Polverari con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. Trasmissione poi replica anche il martedì dalle ore 12, quindi saluto sia chi ascolta la diretta, sia chi ascolta la replica, sia chi ascolta il podcast. Se trovate sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Allora, oggi avremo ospite una band di origine genovese, ma che ha anche alcuni suoi componenti a Roma. Si chiamano Sconfitta. Partiamo da matrice punk con tutte le sue derivazioni, quali il suo post-punk, post-hardcore, dark e via dicendo. Parleremo più tardi proprio con la band.

di recente, magari che ho ritirato fuori dalla mia discoteca Polverari, quella casalinga personale. E insomma, poi magari arriveranno anche i vostri suggerimenti, anzi spero proprio di riceverli, vostri suggerimenti musicali via SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. C'è poi modo di contattarmi attraverso Messenger, ricordo la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software è bravo, vi fa vedere anche la copertina. E invece poi per il podcast condividerò scalette e link sui miei profili social.

Si intitola Pigro, Lazy, non sono le Lambrini Girls, non è Milan Sniffers, bensì questo quartetto tutto al femminile gallese chiamato Panic Shack. Beh, da un po' che non ascoltavamo questo disco. L'altro giorno, vedendo la pubblicità di un, diciamo, casa discografica, no, di un negozio di dischi inglese, è apparsa la copertina di questo disco e ho detto, ma cavolo, il disco non ce l'ho e non lo mando da un sacco di tempo, e quindi ho recuperato le Panic Shack. Lazy dice, io sono pigro e sono contenta, più o meno. Beh, con questo caldo sì, è molto pigri, ma io non sono contento, non sono contento affatto, anzi mi sento più che mai spossato, altro che pigro. Saluto il gemello Andrea Tabellini di Radio Città Fucico e di Afternoon Tunes all'ascolto. So che anche a Bologna si schiatta, anzi qua a Roma c'è un leggero venticello, immagino Bologna invece la calura più totale. Ricordo la sua trasmissione Afternoon Tunes ogni sabato dalle 16 alle 17.30 e poi quando capita il gemellaggio tra Puzzle e la sua trasmissione. L'ultima è stata a Bologna, chissà quando capiterà la prossima, a Roma o a Bologna? Io mi auguro a Bologna, chiaramente. Oh, allora, abbiamo citato le Lambrini Girls, ce le andiamo ad ascoltare con il brano con cui io le ho conosciute, forse anche il brano più bello secondo me che hanno scritto, God's Country, che non è sul loro album ma sull'EP precedenti, un brano molto cattivo nei confronti della politica britannica. Eccola qui, Lambrini Girls, God's Country, buon ascolto.

E hanno tuttora una bella botta, singoli e poi l'album, che sicuramente li ha segnalati come un gruppo assai potente, duo, trio, perché poi dal vivo sono in tre, per quel che riguarda le Lambrini Girls. Saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, saluto Vincenzo, Roberta, Fabio, Nicola, Annalisa, e questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto di una calda puntata di Puzzle. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468.

Siete stati a qualche concerto di recente? Siete stati impegnati a vedere qualche live bello coinvolgente? Fatemi sapere. No, in settimana mi sembra di aver disertato il tutto. In questa settimana ci saranno dei live interessanti e tra un po' ne parleremo. Oggi poi, ripeto, avremo ospite una band chiamata Sconfitta. Invece venerdì prossimo all'interno di Alternitalia avremo questo trio marchigiano chiamato Palmer Generator.

E questi sono Palmer Generator, formazione che viene dalle Marche, formata da padre, figlio e zio. Un terzetto così familiare che avremo ospite venerdì all'interno di Alternitalia. Sono tornati con Corpo Celeste, un mix di post rock, post punk, frammenti noise, insomma roba molto interessante per la sempre ottima Bloody Sound.

e dalle Marche. Adesso non ricordo bene se sono di... No, sì, sono di Iesi. Da Iesi ci spostiamo direttamente a Toronto. Un bel viaggio dai Palmer Generator a Hot Garbage, ma tra poco torneremo in Italia.

La musica è quella di questa formazione che viene da Toronto, si chiamano Hot Garbage, un po' se vi piacciono i Black Angels, i Black Rebel Motorcycle Club, gli italiani New Candies, beh ecco, gli Hot Garbage fanno al caso vostro, insomma comunque si muovono su questa direzione musicale.

nuovi contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

Allora, ho appena lanciato la diretta video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta, ma ci potete vedere più comodamente andando direttamente sulla home page di Radio Città Aperta. Vi apparirà proprio lo schermo con adesso me in primo piano, pronto a lanciare l'intervista odierna con una formazione che viene da Genova ma che ha anche un elemento qui a Roma, pur genovese. Loro si chiamano Sconfitta e possiamo dire una super band composta da musicisti attivi anche in altri progetti. Simone e Giorgio hanno fatto parte o comunque hanno gestito o gestiscono la Brucia Records, etichetta che abbiamo spesso ascoltato con delle formazioni molto fighe di post-punk, post-noise, vicine anche a forme metal, e poi comunque attivi in tantissimi altri gruppi, anche in progetti più sperimentali come Pseudodoxia, che abbiamo intervistato tempo fa. E dunque tra poco Simone con noi qui nei nostri studi per parlare del progetto Sconfitta, un gruppo che parte diciamo dal punk per poi aprirsi alle sue varie diramazioni post-punk, post-hardcore, noise, qualche elemento dark, insomma. Adesso ce li andiamo ad ascoltare, si chiamano Sconfitta, il brano con cui apriamo è Senza Esempi.

0: Questa è la musica degli Sconfitta. Formazione ospite qui a Radio Città Aperta. E allora mettiamo subito in primo piano Simone, che è qui in rappresentanza di questo trio, diciamo di base a Genova, ma che ha un suo elemento proprio a Roma. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Gianluca, ben trovato te.
0: Allora, un pochino più, sì, ti puoi avvicinare anche il microfono.
1: Ah, perfetto.
0: Con l'asta.
1: Sono nuovo,
0: esatto,
1: queste cose qua. Perfetto.
0: Perfetto, sì, sì. Ben trovato, benvenuto.
1: Grazie mille, grazie per avermi invitato.
0: Beh, noi ci eravamo già sentiti telefonicamente all'epoca con il progetto Pseudodoxia, se lo dico bene.
1: Sì, sì, l'hai detto benissimo.
0: È quello lì, e che era però di natura più sperimentale, più elettronica noir, insomma più industriale per certi versi.
1: Sì.
0: In questo caso invece parliamo di sonorità che partono dal punk per poi aprirsi su più direzioni. Formato questo trio da musicisti attivi anche con tante altre esperienze. Tra cui anche la Brucia Records, ricordiamo un po', ma è ancora attiva?
1: No.
0: Infatti.
1: No, abbiamo deciso di. Abbiamo io e Giorgio, che tra l'altro è il chitarrista in Sconfitta. Abbiamo deciso di chiudere Brucia l'anno scorso, quindi siamo inattivi da un anno. E niente, abbiamo. Però ti dico la verità, secondo me Sconfitta, uno dei motivi per cui è nato in maniera anche molto egoista, è proprio il fatto che a me mancava collaborare con Giorgio. Ci siamo sentiti tutti i giorni, mille volte al giorno per 7 anni, non ce la facevo, mi prudevano le mani, e quindi l'ho imbarcato in questa cosa qua. E niente, quindi diciamo che nasciamo dalle ceneri di Brucia.
0: Ok, sì, perché comunque è un progetto questo che viene da Genova, poi non so, ecco, tu sei a Roma, non so come riesci a organizzarti con gli altri, insomma, per portare avanti il tuo.
1: Ma io Genova, essendo genovese, un genovese sarà sempre, sarà sempre, come si dice, intorno a Genova anche quando non lo è, quindi io comunque ho tante questioni aperte di famiglia, roba, quindi comunque mi tocca spesso andare su, e diciamo che quando vado su cerco di incontrare i ragazzi. E devo dire che comunque io e Giorgio, il nostro modo di lavorare è molto offline, cioè nel senso ci rimbalziamo idee da remoto, perché l'abbiamo sempre fatto, e però ultimamente ci siamo visti più del previsto, più spesso, e devo dire che secondo me il risultato è anche migliore, nel senso che comunque riusciamo a essere molto produttivi quando siamo nella stessa stanza.
0: Ok, e quindi raccontiamo un po' cos'è questo progetto che appunto prende il nome di Sconfitta.
1: Sconfitta, vabbè, io lo chiamo un po' una specie di collettivo in guerra contro l'egemonia dell'ambizione, del dover vincere a tutti i costi. E probabilmente, come ti dicevo, la genesi è un pochino personale, nel senso che comunque avendo gestito un'etichetta per tanti anni ci siamo resi conto che eravamo degli sconfitti, ma che no, che in realtà, ora scherzi a parte, proprio il fatto di io sono molto legato alle sottoculture in generale, però insomma al punk come sottocultura, e mi rendo conto che al giorno d'oggi, nel senso, se è venuto a creare un sentimento che è talmente tanto pervasivo nei confronti del dovercela fare per forza, del dover essere qualcuno a tutti i costi, che secondo me si è un po' insinuato tra le falde delle sottoculture anche. E quindi diciamo che questa è stata un po' un nostro modo di interiorizzare, riesteriorizzare questo senso qua, e cercare magari di portare un punto di vista diverso attraverso domande più che risposte, nel senso che non ci va di essere, insomma, assolutisti in questa cosa, ma magari proporre proprio una discussione, un dibattito intorno al fatto: si può ancora essere nessuno oggi, e come si fa a fare rientrare, diciamo, come si fa a far ritornare, anzi a essere non la nobiltà della sconfitta per sé, però accettare accettare di perdere come parte
0: a testa alta,
1: e soprattutto far ritornare una parte intrinsecamente costitutiva delle sottoculture.
0: Ok, ma che cosa sarebbe questa sconfitta allora? Come parte costitutiva? Perché poi alla fine, ecco, può essere anche un trionfo per certi.
1: Certo, cioè, ma infatti secondo me dipende sempre dal prisma culturale attraverso cui vengono viste queste cose. Cioè, delle cose che ha dato il via Sconfitta in realtà è stato un libro di Ivan Morris, che era un orientalista, e infatti il nome del libro si chiamava La nobiltà della sconfitta, e parlava in realtà di come in Giappone Giappone in realtà il vincente nelle storie epiche è quasi sempre visto come quello che fa, dico, un genovesismo, i mastruzzi, che fa le cose un po', sai, tipo sotto banco, è il furbo, e invece c'è una grande letteratura eroica sui grandi perdenti.
0: Assolutamente, e quindi da ciò ne nasce un disco che è anche accompagnato da un libro che si chiama Libricino per Nessuno, lo faccio vedere anche in camera, eccolo qui. E allora l'album e questo libricino a fianco cosa raccontano, o meglio un po' ce l'hai detto come sì. filosofia di sconfitta, cosa possiamo aggiungere per quel che riguarda proprio il titolo dell'album? Anzi, non l'ho detto, lo annuncio ora, è Essere Nessuno.
1: Sì, e beh, in realtà, vabbè, Essere Nessuno è appunto è un po' la nostra provocazione, la nostra risposta al fatto che al giorno d'oggi si deve per forza essere qualcuno. E il libricino in realtà è nato perché, secondo me, il motivo per cui è nato la necessità di fare il libricino racconta abbastanza quello che c'è dietro sconfitta. Cioè, quando scrivi dei testi, cioè l'album è molto politico, e mi sono reso conto che nel momento in cui scrivi dei testi la voce dialoga sempre molto con la musica, no? E quindi è una specie di punta dell'iceberg, però c'è molto più di non detto che di detto.
0: Okay.
1: No? E quindi l'idea era quella, piuttosto che essere tipo su un podio come cantante a dire delle cose che potevano sembrare, insomma, definitive, risolutive, ho detto no, espandiamo un attimino i concetti chiavi dietro ognuna delle canzoni. E quindi è nato come una specie di necessità di volere ampliare le tematiche all'interno dei pezzi.
0: Mm. E quindi ne nasce un sound che parte da certe radici punk. Sì. Possiamo dire, ecco, voi li citate anche i Negazione, sì. I China, questi gruppi qua, però poi andando anche oltre, o meglio, partendo da lì per poi aprirsi alle sue varie derivazioni, contaminazioni che ci sono state nella storia proprio del genere,
1: sì.
0: Quindi un po' di post-punk, post-hardcore, qualche vena anche più dark, mm-hmm. Ecco, poi tra l'altro venite da vari gruppi e progetti che hanno espresso chi l'uno, chi l'altro, anche un ben determinato genere, che ne so, uno più post-punk, un altro più metal scuro, sì, e sì. Via dicendo. Ecco, come avete ragionato a livello sonoro per questo disco?
1: Ma io in realtà i pezzi, l'imprinting di Sconfitta è nato da demo che avevo fatto io. E, io negli ultimi anni, a parte Pseudodoxia, che è un pochino, insomma, l'hai detto te, molto strano come progetto, ho collaborato con molti progetti grindcore, quindi diciamo che vengo un po' da una scuola urlata. E niente, però in realtà non rappresenta necessariamente quelli che sono i miei ascolti, e quindi avevo cominciato a lavorare a delle demo che erano un pochino più punk, e poi volendo collaborare con Giorgio, che invece è un produttore con delle orecchie migliori delle mie, quindi gli ho detto senti, facciamoli diventare belli sti pezzi, e quindi abbiamo, diciamo, deciso di come si dice, applicare lo stesso concetto che c'è sul libricino, cioè che magari poi ne parliamo, proprio col fatto che non c'è una, ci sono molte citazioni ma sono citazioni diverse, cioè sono, che parte dalla sociologia alla filosofia fino ad arrivare agli opuscoli degli anni 70 di stampa alternativa come tipo di frame,
0: come
1: reference, no?
0: Come no? Certo.
1: E allora per noi la musica volevamo che fosse anche in quel modo, capito? Quindi con tanti riferimenti, e cercare di farli stare il meglio insieme possibile, insomma.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare qualcos'altro dall'album Essere Nessuno, Sconfitta, il gruppo, disco edito in digitale ma anche in CD. E allora ci ascoltiamo proprio la traccia d'apertura, quella che dà il nome alla band, Sconfitta.

0: altro brano che dà l'idea della musica del gruppo al nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta, Pazzo, ossia gli Sconfitta, da Genova Simone, il romano genovese che sta qui in studio con noi. Adesso lo rimetto in primo, anzi no, lo metto in primo piano tra poco, ma prima faccio vedere, ecco, me stesso, che viene coperto dal libretto, libricino per nessuno Sconfitta. È un libricino che esce insieme al CD venduto separatamente. Soprattutto, di cosa si tratta?
1: Sì, nel senso, potevano essere presi sia separatamente che insieme, in un bundle senza risparmio, perché non siamo la Conad. No, però è tutto allora i CD sono finiti, dobbiamo decidere se farne ancora oppure no.
0: Ah, quindi insomma sono andate bene le vendite?
1: Beh, benino, nel senso che comunque abbiamo fatto poca tiratura, certo. Siamo stati abbastanza però oculati, però devo dire che il fatto di aver fatto qualche presentazione ha aiutato.
0: Perché mi hai detto non fate proprio concerti, no. Cercate più di fare delle presentazioni mirate.
1: Sì, diciamo di sì, nel senso che comunque abbiamo fatto sia in negozi di dischi che in l'ultimo che abbiamo fatto qua a Roma era nel centro di documentazione anarchica
0: a
1: San Lorenzo, ed è stata una bellissima serata, nel senso non c'era tantissima gente, però devo dire che tutte le persone che c'erano hanno partecipato in maniera molto attiva al dibattito,
0: come no? Si dice, non dico pochi ma buoni, ma quasi ci siamo.
1: Sì, esatto, e quindi sì, era più, non lo so, io ho suonato tanto dal vivo in passato e secondo me non sono pienamente convinto che questo sia un progetto che vogliamo portare dal vivo immediatamente, ecco. Secondo me al momento per noi è più importante far conoscere quello che vogliamo dire piuttosto che salire sul palco e suonare a memoria dei pezzi.
0: Ok, e quindi c'è questo libricino, appunto, di che cosa si tratta?
1: Allora, un po' da un punto di vista tematico prende i testi e li espande un po', no? Quindi diciamo che infatti ci sono 6 capitoli, pezzi in realtà sono 7 nell'album, ma solo perché ne abbiamo diviso uno che doveva essere molto lungo, invece l'intro l'abbiamo tagliato e l'abbiamo usato come pezzo a parte, quindi diciamo che in realtà ogni capitolo è un modo per espandere, per come si dice, per parlare un pochino di più di quello di cui parlano i testi, e quindi diciamo che si passa da insomma è una critica sociale sia nei confronti di come è avvenuto storicamente il fatto che ci troviamo oggi in una società così fondamentalmente antagonistica ed è tutto talmente tanto pervasivo che sembra che insomma molti di noi, a prescindere proprio anche dalle sottoculture o classi sociali o tutto, siamo un pochino tutti presi alla rincorsa, alla vittoria, al dover vincere per forza, e fino a insomma cercare di andare a rompere un po' le scatole alla Chiesa relativamente o al concetto di famiglia, piuttosto che insomma parla di come ci siamo arrivati storicamente a questo punto.
0: Bene, quindi ricordo che poi al termine della chiacchierata troverete il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta, oltre al file con appunto l'intervista ci sarà anche la possibilità di ascoltare l'intero album preso da Bandcamp, però diciamo appunto, il CD è proprio andato esaurito, quindi se uno lo volesse comprare dal Bandcamp non lo trova.
1: No, l'ho messo sold out qualche giorno fa, e libricini anche perché ne ho pochi, e quindi diciamo che sto aspettando la conferma di qualche presentazione ulteriore, quindi devo capire se ristamparono, però diciamo che tanto ristampiamo insomma, e il libricino viene come copia numerata 0 di 0 perché siamo tutti degli 0 e quindi diciamo che c'è la ristampa sarà esattamente la stessa cosa, perché e dunque sì, il CD anche sarà, probabilmente lo ristampiamo, diciamo che è
0: Sì, se c'è richiesta, sì.
1: Vediamo, temporaneamente, perché temporaneamente fuori catalogo.
0: Ma tu adesso sei attivo anche in altri progetti? Porti avanti Pseudodoxia, ad esempio?
1: Ah, Pseudodoxia è probabilmente l'unico progetto che ho che è tacitamente sempre attivo, però in realtà è da molto che non troviamo il modo di fare roba nuova, però periodicamente io e Davide Destro, che è l'altro pseudodoxo, sì, ne parliamo e diciamo siamo sempre dell'idea di fare qualcosa, sì, quella è la risposta, però non abbiamo ancora ripreso e niente, quindi diciamo che lui si sta un po' depurando dalle ultime fatiche discografiche e io mi sono messo a fare questa cosa qua.
0: Giustamente.
1: Esatto.
0: Tra l'altro voi pubblicaste anche i dischi di uno dei gruppi che reputo tra i più importanti dell'underground, quali La Colpa, sì, che insomma hanno creato dei dischi veramente di oscuro post metal ai confini con l'industriale, ma anche con dei suoni arcani, devo dire, ecco, formazione di Alessandria, se non ricordo.
1: Sì, sì, infatti Davide, Davide viene da lì. Ma infatti io sono molto fortunato perché lavoro con delle persone, faccio musica con delle persone che hanno un valore assoluto, nel senso Davide ha una testa oscurissima per quel che riguarda la musica, appena tocca la chitarra, cioè sono abissi. E devo dire che Giorgio, il chitarrista Sconfitta, in maniera diversa ha un orecchio che è spaventoso ed è quello che, insomma, è anche un ottimo produttore, quindi diciamo che io dico le cose matte, poi però per fortuna c'è persone con talento che mi aiutano.
0: Quanto è durato questo progetto Sconfitta a livello di realizzazione dell'album, cioè nel senso quanto ci avete lavorato sopra?
1: Non moltissimo, in realtà i demo li avevamo in 3-4 mesi, però poi diciamo che questa volta ci siamo spesi, abbiamo preso molto tempo per la produzione, perché secondo me come primo album dovevamo un po' capire che via prendere, e quindi va bene che c'erano i pezzi fatti, però dovevamo capire che taglio dare un po' alla cosa, quindi ci abbiamo speso un pochino più di tempo. Adesso devo dire che con una matrice di lavoro un pochino più chiara andiamo un pochino più spediti, cioè abbiamo tecnicamente già materiale per il secondo, ecco, mettiamola così, però il tempo che abbiamo perso a fare in produzione, in pre-produzione, adesso lo vogliamo fare un pochino prima di metterci dietro, così almeno proprio costruire dei pezzi che abbiano senso fin da principio, non cercare di metterci,
0: certo,
1: le toppe dopo, insomma.
0: Bene, bene, mi sembra insomma che abbiamo affrontato con chiarezza quello che è il progetto degli Sconfitta, dove il colore rosso poi è a prevalere.
1: Rosso e nero,
0: Rosso e nero. Non per fede milanista.
1: Ah no, no, assolutamente. No, però il rosso prevale.
0: Rosso prevale, assolutamente. E quindi, come vi si può contattare in rete?
1: Allora, noi senza particolare voglia siamo un po' sui social, cioè su Facebook e Instagram ci siamo, il nostro taglio comunicativo è un po' cazzaro, però ci siamo, e quindi sì, siamo lì, e altrimenti vabbè, abbiamo tirato su un sito ultimamente che si chiama sconfitta.online, che mi faceva ridere come dominio, e niente, quindi diciamo che ci siamo dove sono quasi tutti, insomma.
0: Allora lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci dal disco.
1: Beh, allora, visto che l'album si chiama Essere Nessuno, farei Essere Nessuno, tra l'altro dove c'è un bel intermezzo alla Johnny Dorelli in mezzo, di cui vado molto fiero.
0: Sì, perché voi dite, per fan di Negazione, avevo letto adesso da qualche parte, valla a ritrovare.
1: No, ci avevamo buttato.
0: Ah, eccolo qua, per fan di Negazione, Mr. Bungle, Refused, Ascardù e Johnny Dorelli.
1: Sì. Sì, esatto. Ma per noi dire Johnny Dorelli è anche un po' un atto politico, perché credo che tutte le band si pigliano un po' troppo sul serio, no?
0: Certo.
1: E quindi buttare giù una cosa del genere. Però in effetti c'è un po' di Johnny Dorelli.
0: Vediamo,
1: quindi,
0: ascoltiamo. Essere Nessuno. Allora, io ringrazio Simone, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, che vuoi sottolineare?
1: No, guarda, cioè, è troppo bello stare qua in radio, un sogno della mia vita, e finalmente spendere un po' di tempo insieme qua, e niente, farò altri progetti, così con la scusa ritorno qua.
0: Vieni qui.
1: Esatto.
0: A casa al bruciato 31.
1: E dai, grazie mille.
0: Grazie
1: a tutti.
0: A te. Allora, Sconfitta, l'album si intitola Essere Nessuno, c'è anche un libricino che lo accompagna, al momento tutto fuori catalogo, però lo potete ascoltare da Bandcamp, e anzi tra poco troverete il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e ci sarà anche l'ascolto proprio possibile da Bandcamp, quindi potete...
1: Ah, scusa, posso intervenire su un'ultima cosa? Mi sono dimenticato di dire, in realtà l'album può essere scaricato gratuitamente, e il libricino anche. nel senso, l'abbiamo fatto un formato PDF che può essere stampato,
0: ma quindi, sempre da Bandcamp?
1: C'è un link che richiama da Bandcamp, se no sul nostro sito è tutto scaricabile gratis.
0: Beh, questo è importante, eccolo lì, sì, lo vedo il link dal Bandcamp. Ok, ottimo, ottimo. Essere nessuno, loro sono sconfitta.

Questa è la musica di una band che è stata nostra ospite oggi qui a Radio Città Aperta Puzzle, ossia Sconfitta, quindi chiacchierata con la band, e tra poco sarà online anche il podcast. Siete all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle, ogni lunedì in diretta dalle ore 16, in replica il martedì alle ore 12. Rinnovi contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. C'è questa canzone che intanto sarà ormai un inno estivo, ai noi, quella di Dame Fork, che si chiama Caldo Molesto Circolatorio.

0: troppo forte questo brano di Dame Fourc. Vi faccio vedere la copertina qui in camera, anche perché sto per staccare la diretta video, ma continua la diretta sul audio di Puzzle, e quindi farà caldo sicuramente a livello sonoro, speriamo non troppo climatico, speriamo che sia arieggiato bene il locale del Monk il prossimo sabato. Si inizierà alle ore 19, Sunday, Saturday, no, la prossima domenica 30 di maggio, perché ci saranno i Glacial, che il nome ci conforta, questo supergruppo composto da Lee Ranaldo, di Sonic Youth, Tony Buck e David Watson, e poi da Edwards Vist Aguzza, ossia Alan Bishop, Maurice Losa e Sam Shalabi, gruppo diciamo statunitense egiziano.
1: Il punto chiave secondo me è che
0: quindi Glacial, Edwards Vist Aguzza, la data è quella di domenica.

Di base al Cairo si chiamano The Dwarfs o Vista Guzza, composti da Alan Bishop, sperimentatore statunitense insieme a Maurice Loca e Sam Shalabi, e poi si vanno a esibire con il trio di improvvisazione Glacial, ossia Lee Ranaldo, Tony Buck e David Watson. Allora, saranno di scena in questi tre appuntamenti, ossia Arcibellezza di Milano il 29,

30 al Monk Club di Roma e il 31 alla rassegna Jazz is Dead al Festival alla Cascina Falchera. E quindi questi sono gli appuntamenti da non perdere per The Dwarfs of East Aguzza e Glacial.

Saluto Alessio, Franco, poi vediamo, ci sono altri nomi, Fabrizio, Paolo, Klaus, Ira, Caterina, me ne ero persi un po' di saluti, Simone, Eugenio, ben trovati all'ascolto della trasmissione di Puzzle. Allora, abbiamo già online l'intervista agli Sconfitta, trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta.

sta bene con questo caldo, questa musica così ipnotica, questa musica così che lascia un po' stonati.

E allora rimaniamo su queste atmosfere con una band che si chiamava Sea Cat Trance. Formazione che veniva da un certo sound post-punk che si andò a sposare con elementi di musica così più araba.

Chica Trance, Chicat Trance, così il nome del gruppo, che nasceva dallo scioglimento di una grande band dell'underground post-punk e funk inglese, ossia i Medium, soprattutto colui che andò a formare Chica Trance era John Rhys Lewis da Nottingham. E se i Chica Trance avevano una fusione proprio di elementi del mondo arabo e turco, ecco, i Medium che venivano prima possono rientrare in quel filone che faceva capo a gente come Gang of Four, A Certain Ratio e via dicendo. Ci ascoltiamo un paio di brani per i Medium, e ne farei ascoltare molti più. Loro furono, diciamo, noti nell'underground all'epoca con un brano chiamato Angry So Angry. Poi oggi invece ci ascoltiamo questa Farther Than Funk Dream. Medium. Parte, eh? Mamma mia, questo lettore CD è da buttare proprio. No, adesso parte. Buon ascolto, Medium.

medium, se preferite. Beh, assolutamente bello ed avere l'album The Glitter House, da avere anche questa compilation chiamata Hungry So Hungry, che contiene un mischione, un po' di brani sparsi dall'album, dagli EP, qualche demo tape, qualche inedito, diciamo non c'è un ordine cronologico oppure un album, fatto un po' così, insomma, dalla Cherry Red Records, sicuramente ascolti molto interessanti. Diciamo il brano più noto dei Medium, e ora è quello che vi vado a far ascoltare, qui parliamo di primissimi anni 80, Il brano più noto è questa Hungry So Hungry, sempre Medium.

Hungry So Angry, brano diciamo tra i più noti dei Medium, esiste anche un videoclip che si può vedere in rete e che era presente anche sul CD raccolta del Cherry Red, ma si trova anche l'album che secondo me è molto bello e da avere, The Glitter House, e quindi gruppo assolutamente da rivalutare, da conoscere, è uno di quelli meno raccontati per quando si riparla di post-punk, di punk-funk dei primi anni 80, e loro invece facevano veramente grandi cose.

E quindi, parlando di concerti, adesso diamo spazio a Lucrecia Dolt, artista colombiana che vive a Berlino da tempo, nonché compagna anche di David Sylvian, artista lei sperimentatrice, che in quest'ultimo album ha cercato anche di aprire a una formula un po' più fruibile e meno sperimentale la propria musica. C'è anche ospite in un brano proprio David Sylvian, potrebbe essere chiunque perché mette il suo vocione così e non sembra proprio David Sylvian, ma dicono che sia David Sylvian. E allora l'ultimo lavoro di Lucrecia Dolt si chiama A Danger to Ourselves. Noi ci andiamo adesso ad ascoltare Divina, e l'artista sarà dal vivo questa sera. Allora, questa sera intendo perché segue il lunedì 25 maggio Milano Arci Bellezza, poi il 27 maggio al Monk di Roma, il 28 maggio al Locomotive Club di Bologna e il 29 maggio sempre a Torino per la rassegna Jazz is Dead. Divina Lucrecia Dolt.

Divina, un estratto dall'album ultimo di Lucrezia Dolt, A Danger to Ourselves, uscito verso settembre del 2025. Disco che in realtà mi ha convinto non totalmente, mi piacciono più cose del passato di Lucrezia Dolt. Qui si cerca un intreccio tra la sperimentazione, ma anche qualcosa che possa arrivare più facilmente alle orecchie magari di chi è meno abituato a certe sperimentazioni. In alcuni casi riesce, in altri un pochino meno. Comunque sarà sicuramente un live interessante, quello dell'artista colombiana di base a Berlino. E allora 25 maggio, cioè stasera, per chi segue la diretta del lunedì, Arcibellezza Milano. 27 maggio al Monk di Roma, 28 maggio Locomotive Club di Bologna e 29 maggio Jazz is Dead, la rassegna che si svolge a Torino.

Casino Royale, CRX, ebbene il gruppo milanese celebra insomma l'anniversario dalla pubblicazione di questo disco che avvenne nel 1997 e lo fa con una serie di concerti. I prossimi sono il 28 maggio al Monk Club di Roma all'interno della rassegna Jazz Evidence e poi il 29 maggio a Bologna al Locomotive Club. Oh, e per l'occasione quindi ascolteremo per intero CRX, questo album importante della contaminazione tra trip hop, dub e poi anche una certa scuola italiana che si unisce a quella inglese. Successo che non arrivò per questo disco, è peccato perché invece aveva un grande potenziale. C'è chi dice era un po' troppo avanti sui tempi, magari quell'eredità la sfrutteranno un pochino meglio qualche anno dopo i Subsonica, con un sound anche un pochino più orecchiabile, meno scuro. E loro erano Casino Royale, quindi dal vivo tra poco. E ascolteremo quindi per intero CRX all'interno di 33x2 come disco del passato, mercoledì all'interno di 33x2, ripeto. Come disco novità invece daremo spazio a una band magari poco nota, ma che secondo me ha fatto un gran bel disco. Vengono dal Canada, si chiamano En Route Boys, è proprio un'idea di viaggio tra suoni un po' così cinematografici, un po' elettro, jazz, un po' ambient, possono ricordare un po' i Toro Cocorot, un po' gli Electro Woozy, un po' AWB, un po' System 7. Si chiamano Root Boys, ci faremo questo bel viaggio con questi ragazzi canadesi mercoledì come disco novità. Intanto diamo spazio alla canzone che apre l'intero lavoro omonimo, ossia la traccia dal titolo Sapporo, per En Route Boys, ora all'interno di Puzzle e poi tutto l'album mercoledì all'interno di 33x2 dalle ore 12, il tutto scelto da me, Gianluca Polverari.

veramente un gran bel disco che ho proprio voglia di farvi conoscere, perché secondo me è un gran bel album questo di En Route Boys, e quindi lo ascolteremo per intero dall'inizio alla fine come disco novità all'interno di 33x2, formazione canadese, si muove un po' su sonorità che richiamano anche certe atmosfere così esotiche quasi alla John Hassell, e però unite anche a dei frammenti più di matrice quasi teutonica, stile Toro Rot, o tipo, ecco, penso anche agli austriaci Electro Guzzi quando vanno sul ritmato. Bravi, bravi, bravi, En Route Boys come disco novità all'interno di 33x2, visto che con loro ci si immagina in un bel viaggio sulla strada con questi ragazzi. Io vi consiglio di farvi un bel viaggio. Lo consiglio anche a me di farmi un bel viaggio dal 10 al 12 luglio a Chiusi. C'è il nuovo appuntamento dell'Arts Rock Festival. Intanto è uno, la grande qualità dell'Arts Rock Festival, che ha un cartellone ottimo e l'ingresso è gratuito. E ci saranno come personaggi principali The Roof, i Cardinals e Jordi Grip, colui che è stato il leader dei Black Midi, e poi ecco, vi vado a leggere per bene tutto il programma. Il 10 luglio gli statunitensi The Roof, e poi dall'Inghilterra i Plantoid, anche loro li abbiamo ascoltati all'interno di 33x2, molto tecnici e abili, magari li ascoltiamo tra breve, e poi gli italiani a canto. L'11 luglio dall'Irlanda i Cardinals, poi dall'Inghilterra gli Heartworms, e poi sempre all'Inghilterra Skinner. Il 12 luglio Jordi Grip dall'Inghilterra, Tagada dall'Italia e Quercia. Ingresso gratuito, l'Arts Rock Festival in quel di Chiusi veramente vale. Io ci sono stato qualche anno fa per vedere in una serata stessa i Deeds e i Gilla Band, grande serata. E allora ascoltiamocelo, Jordi Grip con Motorbike. Continuiamo il nostro viaggio andando in moto proprio con questo ragazzo genialoide britannico, ex Black Midi. Il suo ottimo disco The New Sound, sarà bello ascoltarlo dal vivo, Jordi Grip.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Siete pronti? Ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 torna Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica e videogiochi. Colonna sonora, trama, gameplay, curiosità e molto molto altro, tutto dai migliori videogiochi del passato, del presente e tutti quelli che verranno, insieme ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 con me, Vanessa Nex. Non mancate
1: radiocittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riapre come ogni martedì in diretta la Bottega del Forno. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che per effetto della festività del 2 giugno, martedì prossimo non saremo in onda e di conseguenza non ci sarà la replica che invece per quello che riguarda questa puntata andrà regolarmente in onda venerdì 29. Vi ricordo 340-197-4468 essere il numero attraverso il quale scriverci messaggi, sms, whatsapp e telegram ed interagire con lo speaker di turno per le prossime due ore, il sottoscritto Fabrizio Forno. Come sempre partiremo con la rubrica Visti in prima visione. Ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, ma mi preme ricordarvi che per effetto di una ricorrenza particolare, ossia il 50° dal debutto teatrale di A me gli occhi please, lo storico spettacolo teatrale che portò proprio alla grande ribalta Gigi Proietti, alle 15, subito dopo gli spot di metà trasmissione, avremo in studio due ospiti già nostri, vecchie conoscenze di questa trasmissione, perché avremo Maurizio Carlini e Lorenza Boni che ci allieteranno con una serie di motivi e sketch tratti da quello storico spettacolo. Ma è il momento di far partire la rubrica Visti in prima visione, di cui ovviamente non vi accenno il titolo, ma vi dico semplicemente che il primo dei due brani che ascolteremo, tratti dalla colonna sonora di questo film, è degli Improved Sound Limited. Il titolo del brano è Nine Feet Over the Tarmac.

0: Questi erano Improved Sound Limited, Nine Feet Over the Tarmac, un brano, se vogliamo, molto suggestivo, che appunto evoca le, come dire, le atmosfere on the road di questo film. Che ne pensi, Marcello?
1: Sì, ritengo che la musica è uno degli elementi fondamentali di questo film, un film di Wim Wenders nel corso del tempo, che conclude una trilogia fantastica, la cosiddetta trilogia della strada, che era iniziata con Alice nelle città e proseguita con Falso Movimento, e nel corso del tempo addirittura è diventato quasi l'emblema internazionale del nuovo cinema tedesco, per una serie di misteriose coincidenze, a parte che ebbe un premio Fipresci al Festival di Cannes appunto del 76, ma per tutta una serie di coincidenze, per un discorso che fu fatto sul cinema, sulla Germania di allora, su che cosa coglieva della Germania di allora, della solitudine, della gioventù tedesca, se qui parliamo di due trentenni, come diremo tra poco, è considerato il film per eccellenza della stagione del nuovo cinema tedesco, il film simbolico di questa stagione.
0: Se non ricordo male, si tratta anche del primo film ufficialmente distribuito per il mercato italiano, tra quelli di Wenders.
1: Poi... Allora, non è esattamente così, io lo ricordo bene. In realtà venne in Italia nel 78, ma io lo vidi al Film Studio. Non ebbe affatto una diffusione regolare, ebbe un grande successo al Film Studio e quindi fu ripescato dopo vari mesi ed ebbe una distribuzione regolare e cominciarono a girare prima per i cineclub e poi per anche le sale normali i precedenti film Alice nelle città e Falso Movimento.
0: Film di cui abbiamo parlato in occasione della loro uscita, insomma, sì, della loro prima uscita,
1: esatto,
0: in Germania.
1: Quindi diciamo che è quello che ha sdoganato il nuovo cinema tedesco, ma è partito anch'esso dal Film Studio, è solo che il Film Studio è diventato Film Studio di Roma, ma anche a Torino, a Milano. Diciamo che sostanzialmente nei cineclub è diventato già un oggetto di culto. Ma talmente importante questo fenomeno che praticamente hanno cominciato a farlo circolare nelle sale normali.
0: Tra l'altro un film, diciamo, anche dalla fruizione non così facile, perché è un film molto lungo
1: e film lungo,
0: diciamo, inizialmente Wim Wenders, non volendo rischiare più di tanto, ce lo mandò in edizione coi sottotitoli, insomma.
1: Sì, in edizione sottotitolata, assolutamente sì. Comunque, insomma, si tratta di un'opera importante, ovviamente, di un'opera di grande suggestione, bisogna dire, anche rivista dopo tanti anni, in cui si racconta, cioè, è una trama semplicissima apparentemente, no? C'è veramente una persona, diciamo, un giovane sui 30 anni, in fuga probabilmente da se stesso, che gira con un grosso camion, che ripara proiettori cinematografici e che incontra un aspirante suicida, cioè uno che spettacolarmente con la macchina si getta dentro il fiume Elba mentre lui era parcheggiato lì a riposare sulle rive, diciamo, del fiume, si getta, ovviamente poi ci ripensa subito, esce dal tettuccio della macchina con una valigia, si presenta da lui tutto zuppo, viene accolto da una risata, diciamo, e lui stesso a un certo punto indulge al riso, come per dire, no? Si crea subito una specie di così connessione tra i due, di complicità. Lui appunto lo fa salire sul camion, lo ricopre appunto con una coperta, gli dice di togliersi i vestiti che gli darà di nuovi e cominciano a girare praticamente per la linea di confine che divideva allora la Germania dell'Est da quella dell'Ovest. Ovviamente loro nella Germania dell'Ovest e visitano tutti i paesini dove

0: cioè, ci sono vecchi cinema che sono più o meno in disfacimento, in chiusura, e lui appunto, il nostro diciamo Rüdiger Vogler, diciamo, i due protagonisti.
1: Personaggio si chiama Bruno.
0: Sì. Il personaggio si chiama Bruno, praticamente, mentre il secondo personaggio, che è Hans Zischler, si chiama Robert, no? E diciamo lui accomoda, aggiusta questi proiettori, insomma, verifica se il film si vede bene, insomma, praticamente la sua missione è quella di contribuire, insomma, che queste sale non muoiano, sostanzialmente. Questo è il discorso che fa Wenders, anche se in realtà il discorso sul cinema che fa e da cui esce fuori, questo è proprio un film sul cinema, è molto più complesso, no? Soprattutto sul cinema americano, cui si ispira in buona parte, citando apertamente Ford e citando addirittura i grandi poi anche del cinema tedesco, come Fritz Lang, l'espressionismo. Quindi c'è un discorso sui padri del cinema, di cui magari parleremo fra poco, essendo un discorso un pochino più complesso. Insomma, nella sostanza, tra i due non nasce proprio un'amicizia classica, nel senso che soprattutto nella prima parte del film non è che ci sia una grande comunicazione. La comunicazione si stabilisce a gesti, si stabilisce attraverso l'ascolto di un mangia, della musica che viene da un mangiadischi, cosa, oggetto che ancora in quegli anni si poteva capitare di trovare. E tra l'altro, insomma, tra le varie cianfrusaglie di questo camion, a parte tutti i proiettori più o meno rotti, in disfacimento, c'è un vecchio jukebox, e questo l'ha voluto mettere Wenders, anche se non viene mai messo in funzione, perché Wenders rivendica la sua origine in quel tipo di cultura, la cultura del jukebox, come che è quella di noi, diciamo, boomers cosiddetti. Insomma, noi sentivamo molte canzoni, molti brani al jukebox.
1: Non solo, poi lì c'è anche un discorso che ancora più che in Italia riguarda la colonizzazione quasi forzata,
0: cioè,
1: che nel dopoguerra,
0: che lo dicono a un certo punto, verso la fine del film c'è la famosa frase che gli americani ci hanno colonizzato l'inconscio, no? Sì, che insomma è una frase che ha creato molta discussione. In realtà Wenders non voleva fare un discorso sociopolitico, insomma. Wenders ama il cinema americano, infatti in questo diciamo film si vede proprio con estrema chiarezza qual è il suo punto di riferimento. John Ford, i grandi spazi, e in certo senso quasi come fosse un western, no? Cioè, sono delle persone che si muovono, c'è un discorso profondo sull'amicizia maschile, sulla difficoltà del rapporto con le donne, di cui parlano varie volte.
1: Ma infatti nei film di John Ford le donne ne sono assolutamente marginali.
0: Sono marginali, infatti, sono i western classici, appunto, pieni di grandi spazi, di praterie, insomma, di luce, insomma, e Wenders vuole darci anche questo tipo di input, cioè lui ama il cinema americano, non è una, diciamo, novità, l'avevamo già visto con i precedenti film, insomma, fin dal primo film La paura del portiere, prima del calcio di rigore, insomma, in cui c'erano pure dei riferimenti. E sostanzialmente fa un discorso sulla solitudine, quindi da una parte sull'amicizia maschile, sulla solitudine, sull'incontro col sesso femminile, diciamo, tra l'altro vengono fatti diversi incontri, a parte questo aspirante suicida che dice che era stato abbandonato dalla moglie, no?
1: Moglie che lui poi, tra l'altro, più volte nel corso del viaggio cerca di contattare.
0: Sì, inutilmente, insomma, si cerca di contattarlo via telefonicamente, di contattarla.
1: E tra l'altro non sapremo mai fino a che punto sia lui che poi non abbia il coraggio di proseguire nella telefonata.
0: Infatti, comunque la difficoltà del rapporto con la donna, mentre appunto il nostro eroe della strada, il nostro, diciamo che uno si chiama l'eroe della strada, un altro il kamikaze, appunto, invece il nostro Rüdiger Vogler, il nostro eroe della strada, rifugge totalmente dai rapporti con le donne, lo spiega pure, verso la fine del film, quando hanno un confronto dialettico molto acceso in una specie di casamatta al confine, una casamatta militare dove trovano materiali, disegni di provenienza statunitense. C'è un confronto sui loro diversi modi di vita, insomma, e quindi anche un confronto scontro, insomma, tra.
1: Sì, arrivano alle mani, arrivano
0: pure alle mani. E appunto quello che ne emerge è la profonda solitudine. Da una parte il senso di fallimento di Robert, che prima incontra il padre, che è titolare di una vecchia tipografia, cui lui imputa sostanzialmente il suicidio della madre, insomma, ecco. Sostanzialmente dice non ha, tant'è vero che stampa una copia del giornale come rispettare la donna, no? E gliela praticamente aveva una tipografia in disuso, lui stampa una copia del giornale e gliela mette in mano della Zeitung e gli dice, insomma, certo dentro lo congeda in questo modo. Un
1: tra dialogo, l'altro, diciamo, dimostrando per l'ennesima volta che non ha, come dire, non ha nemmeno il coraggio di affrontarla verbalmente questa discussione, gliela deve mettere per iscritto, insomma.
0: Gliela mette per iscritto, anche se comunque degli accenni glieli fa, insomma, glieli fa varie volte sull'abbandono, sul fatto della madre, gli fa un accenno, diciamo, sul fatto che era stata trascurata, che comunque c'è, insomma, c'è un impeto un po' di rabbia da parte di Robert, no? Mentre c'è la totale indifferenza e la paura, se vogliamo, proprio del rapporto da parte appunto del nostro personaggio, insomma, di Rudiger Vogler, praticamente, che incontra una donna in uno di questi giri che fa in uno di questi piccoli cinema di provincia. Lui incontra una donna che poi sembrerebbe anche interessata a lui, no? Sembrerebbe anche che gradisca, insomma, una sua corte. Ci passa la notte insieme, ma assolutamente non la sfiora. Dice, quindi, sostanzialmente,
1: tra l'altro, c'è, insomma, pure una parentesi al Luna Park che è abbastanza importante, visto il premio che vince al tiro a segno.
0: Sì, vince il premio al tiro a segno. C'è il rapporto, poi, insomma, il film è tutto.
1: E tra l'altro il premio è un portacandele fatto con la testa di Hitler, insomma, quindi c'è anche questo
0: riferimento
1: a un passato ingombrante, no?
0: C'è anche un riferimento polemico all'inizio del film, quando lui parla con il primo cinema che incontra, parla praticamente con un vecchio proiezionista che rievoca i tempi gloriosi dei film hollywoodiani, che adesso appunto non esisterebbero più, facendo confusione a quei tempi. Poi fu allontanato perché ero iscritto all'SPD, poi si corregge, no, ero iscritto al Partito Nazional Socialista, insomma, quindi come se fossero la stessa cosa, insomma, quindi assolutamente una non comprensione anche dei tempi, insomma. E quindi c'è comunque anche una
1: beh,
0: critica.
1: È un'espressione proprio della confusione o comunque della voglia di rimozione,
0: esatto,
1: che se vogliamo investe,
0: sì,
1: tutta la popolazione. Insomma,
0: sì, questo,
1: ricordiamoci
0: questo
1: che erano passati 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non era,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: un lasso di tempo.
0: Comunque sembrava aver fatto, diciamo, aver in parte rimosso il problema, ma anche i conti, insomma, man mano che la storia passava, che i decenni passavano, col nazismo non si può dire che non l'abbia fatti per niente, tant'è vero che a Berlino ci sono tantissimi segni della memoria, quindi ci sono non solo diciamo segni della divisione del muro, no, famoso, ma ci sono tantissimi segni sia dell'Olocausto che del passato del regime nazista, insomma. Comunque, in sostanza, Bruno è una persona molto sola, e sono tutte e due persone molto sole, sono persone che solidificano la loro amicizia in certi momenti, quando per esempio usano una specie di motoretta,
1: sì, un sidecar, che prendono in prestito,
0: vanno tutte e due, si spostano addirittura di ruolo, c'è chi ha parlato per esempio di latente omosessualità, di scambi di ruoli, perché la prima volta guida uno, la seconda volta guida un altro, non so se sia questa, diciamo, questo l'intendimento di Wenders. Sicuramente è un discorso sull'amicizia maschile, di fordiana memoria, un'amicizia sicuramente che esclude sostanzialmente il mondo femminile, E emblematico, paradigmatico è il saluto che appunto Bruno fa alla ragazza con cui ha passato la notte senza neanche sfiorarla. Si vede una lacrima, diciamo, che sul volto di questa ragazza. Lui la prende e se la mette sul suo volto, sorridendo, insomma, e dice: io vado. Quindi lasciando
1: come se fosse il massimo della commozione che lui può cercare.
0: Il massimo della commozione che lui può esprimere. E alla fine lo spiega comunque nel drammatico confronto che ha con Robert, in cui gli dice chiaro e tondo: io sono stato magari tante volte dentro una donna, ma non mi sono mai sentito insieme a una donna.
1: Addirittura dice: non mi sono mai sentito così lontano come quando sto dentro una donna.
0: Esatto, e quindi questo fa capire proprio il dramma della solitudine, dell'incapacità, dell'incomunicabilità, che ovviamente lega i due personaggi, però con caratteri sicuramente molto diversi e con modi di vedere la vita molto diversi, perché per esempio Robert a un certo punto è quasi volesse così ritrovare la propria innocenza, si mette a parlare con un bambino che semplicemente disegnava quello che vedeva.
1: Molti ci trovano, questa è quasi alla fine, no? Molti sì. ci trovano proprio una specie di chiusura nei confronti del passato. Lui gli consegna la propria valigia vuota praticamente.
0: Esatto, vuol dire voglio cambiare, e infatti
1: in cambio si fa dare i ricordi di questo ragazzino.
0: E questo è tanto più giusto quanto poi dopo poco in questa casamatta militare ai confini della Germania dell'Ovest, lui si congederà dall'amico mettendo un biglietto in cui dice: bisogna assolutamente cambiare, no? Dopo la lite che hanno avuto durante la notte, cioè, mentre lui ancora dormicchia Robert mette questa specie di così di cartello e se ne va via, praticamente se ne va per conto suo. E quindi tra l'altro, insomma, è bellissimo il finale del film, perché mentre appunto Bruno vede questo messaggio, ma ovviamente non si scompone più di tanto, riprende il suo camion e si incrociano praticamente lui sul treno e l'altro sul camion, e si mandano in un certo senso come se parlassero telepaticamente: è tempo di cambiare, e diciamo Robert che dice: sì, sicuramente stai già cambiando, no? In realtà questa è una visione che non è detto che sia assolutamente reale, no?
1: È un auspicio, probabilmente.
0: È un auspicio, tanto più che il film non è che si chiude in maniera totalmente ottimistica, no? Nel senso, come fa sembrare quest'ultima inquadratura, perché un film non dobbiamo mai dimenticare che è un film che parla soprattutto del cinema, e nell'ultimo colloquio che poco prima di partire appunto Bruno ha con un'altra
1: proiezionista
0: di un cinema, lei dice: io tengo lo schermo bianco, letteralmente non proietto più film, ma lo tengo sempre pronto perché spero che avvenga una proiezione degna di nota, perché le cose che arrivano adesso sono nocive, sono sostanzialmente corrotte, e non mi va di proiettare film che possano, diciamo, far male alla gente, sostanzialmente, per semplificare.
1: E a conferma di ciò, il cinema di sua proprietà si chiama proprio Lo Schermo Bianco.
0: Schermo Bianco, sì.
1: Proprio come se fosse una dichiarazione di intenti.
0: Come fosse una dichiarazione di intenti, però aperta sempre alla speranza che un domani il cinema possa riprendere lo splendore di un tempo. Ora, su questo Wenders ci lascia così nel dubbio, no? Nel senso che lui è vero che vuole superare i padri, no? In certo senso lui vorrebbe superare John Ford, vorrebbe superare Fritz Lang, a cui c'è un omaggio proprio chiaro, ma poi utilizza addirittura delle immagini di Murnau, cioè l'espressionismo tedesco, che lui da una parte critica come per dire quel cinema è superato, dall'altro lo assorbe e lo fa suo, perché nella scena in cui i due con la barchetta vanno praticamente
1: in mezzo al fiume,
0: deserta, insomma dentro il fiume,
1: che era la casa, delle vacanze di Bruno,
0: quindi quando era piccolo, una casa praticamente ormai in disfacimento, non solo dentro la casa che era piuttosto lugubre, ma anche nel passaggio con la canoa, insomma, si rievocano proprio le immagini di Murnau o di Nosferatu, pare.
1: Ma quindi, non solo, poi se vogliamo, diciamo, rimando al cinema del passato, ce l'abbiamo innanzitutto nella scelta del bianco e nero, ovviamente.
0: Sì, che è quasi documentaristico per certi aspetti, no?
1: Della prima parte del film, che è quasi, diciamo, paragonabile a un film muto, perché di dialoghi ce ne stanno veramente pochi.
0: Ce ne sono veramente pochissimi, insomma. E poi un critico disse, ricordo bene, ma in fondo poi questi dialoghi non sono così interessanti, no? Forse è una lettura un po' affrettata, no? Perché magari sì, i dialoghi sono, non è che sono di qualità eccelsa, però le cose che Wenders le vuole dire, soprattutto nella seconda parte del film, ce le fa capire bene.
1: Ma io poi sono convinto di una cosa, che questo film volutamente dilatato, perché ovviamente
0: certo,
1: vuole cercare di assomigliare un po' di più alla vita, nel senso, nella vita di ciascuno di noi, i pochi, diciamo, momenti significativi sono molto, come dire, diluiti nel tempo, no? Quindi è inevitabile che un film che vuole rassomigliare alla vita non può concentrare in due ore tanti accadimenti, ma soprattutto il focalizzarsi su punti che sembrano totalmente insignificanti ulteriormente enfatizza questa capacità che può avere il cinema di costringere lo spettatore a seguire delle vicende anche quando apparentemente sembrano non portare da nessuna parte.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Io ho visto di recente quel film Agente Segreto brasiliano, non c'entra niente ovviamente.
0: Sì, l'ho visto anche io.
1: Però ha questo tipo di, come dire, di logica per cui su alcuni episodi che sembrano più rilevanti il film sembra voler quasi soprassedere, voler, diciamo, dare tante cose per scontato, mentre invece magari si trascorrono minuti nel descrivere ambienti o aspetti che apparentemente nell'economia generale della narrazione sembrerebbero irrilevanti.
0: Stile, no? Sì, è molto diverso, però sicuramente c'è questa componente, sicuramente.
1: Una componente che tra l'altro, come dire, ribadisce l'autorità del regista, che decide lui quanto insistere su certe cose e quanto aggiungere e quanto sottrarre.
0: Tra l'altro è interessante, nel DVD in cui ho rivisto questo film c'è anche ci sono diversi spezzoni tagliati, in alcuni di questi spezzoni si vede proprio Wenders che interagisce con i personaggi, cioè si siede a tavola, gli dà istruzioni, a volte prende anche dei rimbrotti. E a questo proposito Zischler, appunto il secondo attore, Robert, racconta che in realtà non c'era una trama. Sostanzialmente il Wenders aveva fatto un viaggio al confine proprio cercando questi cinema, aveva anticipato la trama in questo modo: lui si era fatto un viaggio alla ricerca dei cinema al confine con la Germania dell'Est, ne aveva individuati 5-6 appunto in 5-6 località diverse, poi aveva così avuto un'idea, uno spunto, ma non è che aveva una sceneggiatura vera e propria. La sceneggiatura è venuta da sé, in certo senso, quasi spontaneamente, un po' con l'apporto degli attori.
1: Un po' nello stile anche di Godard, no?
0: Un po' nello stile di Godard, sì. E Zischler dice che è stato fondamentale per questo film il fatto che una troupe, tutto sommato di 9 persone, che era piuttosto piccola, andasse pienamente d'accordo. Cioè, perché i momenti di tensione c'erano, però, diciamo, si riuscivano sempre a comporre in una diciamo, situazione armoniosa, perché altrimenti non saremmo riusciti a portare avanti questo film, che non aveva una trama vera e propria, era un film che quasi ci realizzavamo così, momento per momento, così come veniva, insomma, in certo senso, un canovaccio di fondo, e con quei personaggi, per esempio uno dei personaggi più drammatici è uno dei che incontrano e che rievoca, diciamo, il fatto che la moglie è andata probabilmente a suicidarsi con la macchina contro un albero, e racconta con toni molto drammatici questa solitudine, questo senso di sconfitta che ha, insomma.
1: Al punto che Robert, mosso da un modo di solidarietà, sì, lo convince a passare la notte all'addiaccio, sì, insieme, confortandosi, sì, quasi vicendevolmente, senza neanche più di tanto comunicare.
0: Sì, esatto.
1: Salgono infatti, entrambi nel retro del pullman.
0: Gesti,
1: del bull.
0: Gesti, certo. non capacità di comunicare realmente. Si comunica soprattutto con i gesti, quindi la solidarietà, l'empatia umana si manifesta con i gesti, non con la comunicazione, che da una parte probabilmente Wenders pensa che sia un aspetto naturale degli esseri umani, forse per non intellettualizzare troppo le persone, no? Non renderle per forza, ma semplicemente la solidarietà si esprime attraverso gesti, attraverso condivisione di momenti, come per esempio quando si mettono quella specie di occhiali assurdi, no?
1: Presi all'Emporio, sì.
0: Sì, all'Emporio, e poi vanno a chiamare il tizio a cui praticamente sequestrano quella specie di moto,
1: sidecar, certo.
0: Sì, di sidecar, insomma, che poi in realtà glielo riportano. Insomma, quindi,
1: sì, no? Perché gli aveva lasciato in pegno, sì, il camion, no?
0: Gli aveva lasciato, sì, il camion.
1: Vabbè, senti,
0: però,
1: Marcello,
0: non è la loro
1: intenzione, diciamo. Io una cosa sulla quale vorrei che ti soffermassi, perché sì, secondo me è importante sottolinearlo, mm-hmm, è la scena, delle ombre cinesi. Cioè, loro a un certo
0: questa,
1: punto...
0: Infatti ci stavo arrivando. Questa scena delle ombre cinesi è importante perché è proprio come... Wenders ci dice: il cinema delle origini è il cinema reale, no? Cioè il cinema innocente, quello che piace ai bambini, quello che praticamente è stupore, immaginazione, e loro appunto interpretano molto bene, no? Questo, insomma, si trovano dietro praticamente a uno schermo per aggiustare, appunto, come al solito, cercare di rimettere ordine all'ambiente tecnico, e a un certo punto, quasi per caso, si mettono a comporre dei movimenti che diventano delle ombre cinesi, e dall'altra parte dello schermo c'è un enorme divertimento da parte dei bambini e dello stesso, diciamo, presentatore,
1: quasi a voler ribadire, sì, il motivo originario del cinema degli esordi,
0: esatto,
1: no?
0: E tra l'altro questo è un omaggio a Fritz Lang proprio esplicito, che usò varie volte.
1: E non so se si può arrivare addirittura a teorizzare il fatto che lui in qualche modo vuole tornare a quell'innocenza, a quello
0: lui
1: spirito
0: un
1: del
0: cinema,
1: fanciullo.
0: Evidentemente Wenders, diciamo, ha un approccio ambiguo nei confronti del cinema. Il fatto che critichi, per esempio, a un certo punto Bruno c'ha degli spezzoni di cinema, di film dal camion, e li fa vedere a questa ragazza con cui fa amicizia, però in realtà non li vuole neanche vedere, perché sono immagini, da quello che percepiamo, di pornografica
1: di violenza,
0: no? E di violenza, e lui è come se dicesse: cinema di questo genere in fondo se ne può fare a meno. E torna poi questa critica alla fine, quando parla con la vecchia signora dello schermo bianco, che dice che il cinema, insomma, si è guastato, si è sostanzialmente, insomma, fa
1: sì,
0: diventare...
1: praticamente quel pezzetto di pellicola montata in loop sembra quasi dire: questo è come si è ridotto il cinema di oggi.
0: Esatto. Il discorso, secondo me, sarebbe molto più complesso, no? Molto più articolato. Però probabilmente negli anni 70 Wenders vedeva questo tipo di percorso, e ovviamente, insomma, lo concepiva, insomma, come una rinascita, appunto, del cinema delle origini, che andava superato però in certo senso lo spirito, soprattutto quello dello stupore, della magnificenza, dei grandi spazi, delle grandi immagini, insomma.
1: Ma anche quello dell'illusione, no?
0: Anche quello dell'illusione, certo, come fiera delle illusioni, insomma. Sicuramente sì, ripeto, una posizione che poi fotografava quello che in parte era la Germania allora. Stavano cominciando a chiudere le sale, cominciava, forse è cominciato ancora prima che da noi questo fenomeno, cominciava il cinema a trasmettersi nel piccolo schermo.
1: Sì, e sì, era una fase transitoria, sicuramente.
0: Una fase transitoria, insomma, che poi ovviamente adesso ha trovato pieno sviluppo, no? Perché adesso è difficile trovare, sì, trovi anche opere di qualità, però nella sostanza i blockbusters sostanzialmente governano il mondo del cinema. Il film d'autore finisce che tante volte escono magari o in DVD o direttamente sulle piattaforme.
1: Beh, classico esempio è quello, per esempio, di buona parte della cinematografia più recente di Sorrentino, che è quasi più facile trovarla su Netflix che al cinema, insomma.
0: Esatto, perché girano per poco tempo, insomma, sostanzialmente questi film di qualità. E niente, Wenders vedeva una crisi che forse da noi è cominciata più negli anni Ottanta, diciamo, mentre come al solito noi arriviamo un po' in ritardo, però ci sono degli studi che sono stati fatti praticamente dalla fine degli anni 50. In meno di 20 anni gli spettatori in Germania erano 10 volte di meno.
1: Poi pensando a quanto sia profetico anche il fatto della scomparsa dei cinema sia nelle grandi città che nei piccoli centri.
0: Esatto, un fenomeno che già allora cominciava, che comunque poi ovviamente ha assunto quelle dimensioni incredibili che vediamo pure a Roma, no?
1: Che poi, insomma, se vogliamo, visto che è proprio la materia della nostra rubrica, contando quanti importanti film d'autore, grandi, diciamo, pietre miliari, riusciamo comunque a selezionare e, diciamo, a mettere in programmazione. Sembra quasi un paradosso, no? Che di fronte ad una produzione che in confronto a quella attuale non c'è proprio nessun paragone, sia a livello di quantità che di qualità, lui già vedeva tutte le avvisaglie per la morte del cinema, così come
0: sì, lui vedeva la morte del cinema, insomma, infatti c'è questo finale che io non vedo così ottimistico, no? Come certi hanno visto, tipo la presa di coscienza da parte. Sì, sicuramente il viaggio ai due, e anche telepaticamente il loro rapporto, in certo senso continua, sicuramente il viaggio non è stato inutile, no? Forse ce l'hanno maggiore consapevolezza di sé entrambi, sia lui, Robert, sul treno che Bruno sul camion. Però il messaggio che arriva è schermo bianco. E praticamente il cinema va a morire, e il cinema non sarà più quello che un tempo, quello che radunava le famiglie, che praticamente era un grande spettacolo, e una certa perdita dell'innocenza, insomma, no? Quindi un film profondo, cioè molto più profondo di come a prima vista può sembrare, no? Vista la sua semplicità. Perché poi è un film.
1: No, ma è proprio la sua potenza sta in questo, cioè che tu sei costretto, diciamo, a soffermarti come centellinando una bevanda, no? Piano piano ad assaporarne anche gli aspetti apparentemente più marginali o meno intensi.
0: Sì, su tutto mettiamoci pure l'interpretazione di Vogler, che è come sempre straordinaria. Dispiace sapere che poi è finito più o meno in povertà Vogler. Diciamo, negli anni 2000 si è stato intervistato che viveva sul lago di Costanza con la famiglia, ma insomma ridotto quasi in povertà.
1: Tra l'altro un attore che è proprio il feticcio di Wim Wenders, perché adesso stavo brevemente, a parte l'esordio di cui ha già parlato, La paura del portiere prima del calcio di rigore, Alice nelle città, Falso movimento, Nel corso del tempo, Fino alla fine del mondo, Lisbon Story. Ha lavorato tantissimo con lui, fermo restando che però anche altri importanti artisti, da Margarete von Trotta a Peter Handke, ai fratelli Taviani, insomma, ne hanno saputo apprezzare l'abilità.
0: Purtroppo però è decaduto, mentre invece Giscler ha fatto film anche per la televisione fino all'anno scorso addirittura.
1: Beh, sì, poi c'aveva un'estrazione più teatrale lui, quindi insomma in realtà ha avuto un altro tipo di percorso.
0: Sì, Giscler tra l'altro veniva dal teatro e aveva anche cognizioni letterarie, insomma era un attore, diciamo, di grande cultura, di grande preparazione professionale, insomma.
1: Allora, caro Marcello, siamo veramente addirittura di arrivo, perché il film è complesso e articolato, quindi necessitava sicuramente di una maggiore, come dire, attenzione, anche soffermarsi un po' di più su quello che poi non è la trama vera e propria, ma le suggestioni.
0: Sì.
1: Però è il momento di tirare le somme, quindi ricordiamo che ci ascoltate su radiocittaperta.it, la trasmissione La Bottega del Forno, la rubrica è Vista in Prima Visione, che come sempre Marcello utilizza per raccontarci un film di 50 anni fa. Oggi abbiamo parlato nel corso del tempo di Wim Wenders e la rubrica si chiude con due appuntamenti tradizionali. Il primo, che deriva proprio dal nome della rubrica, Visti in Prima Visione, Marcello ci racconta, anche se stavolta ha già fatto praticamente lo spoiler di se stesso,
0: esatto,
1: in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere.
0: Film studio ammirato e pieno.
1: Beh,
0: pieno di persone.
1: E quindi questo ad ulteriore come dire merito di un'iniziativa culturale che poche altre volte abbiamo visto nella nostra città in tempi recenti,
0: sì.
1: E quindi insomma onore al merito del film studio e chi lo teneva in vita.
0: Sì, ci tengo a fare una piccola postilla, apparentemente meno importante ma rilevante per capire Wenders. Mi capitò pochissimi anni dopo, all'inizio degli anni Ottanta, di assistere a una conferenza di Wenders. E era pure una sala piena, insomma, non era il film studio, non ricordo, mi pare vicino Villa Celimontana. Un auditorium o qualcosa del genere, insomma. Comunque, sostanzialmente lui arrivò e ci disse: adesso vediamo il film di Ozu, praticamente Viaggio a Tokyo, una storia di Tokyo, Tokyo Monogatari, poi parliamo. E ci fece vedere il film Tokyo Monogatari, 2 ore. Poi fece la sua conferenza in cui parlò moltissimo nel corso del tempo. Questo perché lo dico? Per dire che il discorso di Wenders va sempre interpretato nelle radici del cinema, nei padri del cinema, nel cinema classico di cui lui si sentiva in certo senso da una parte l'erede e dall'altra uno che tentava insomma di superarlo, insomma di rinnovarlo alle radici.
1: Beh, è importante, certo. Ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette che Marcello esprime mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Ma senz'altro 4 stelle.
1: Qui non c'è proprio ombra di dubbio.
0: Discorso,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: certo.
1: Partita. Allora, caro Marcello, solo 2 parole per ricordare che le musiche di questo film sono curate da una band che addirittura si formò nel 61. Alcuni elementi
0: fantastica,
1: sono
0: tra l'altro.
1: Improved Sound Limited,
0: sì,
1: questo è un
0: una
1: disco
0: band anche psichedelica, no? Anche
1: sì, che sì, beh, ci sono dei tratti che sembrano i Pink, sì, Floyd di Atom Earth Mother, non so,
0: esatto,
1: se sei d'accordo.
0: Sì, sì.
1: E quindi ci salutiamo appunto dare appuntamento a Marcello non più al 2 ma al 9 di
0: sì,
1: di giugno, perché la festività della Repubblica, mai come quest'anno che celebriamo gli 80 anni del referendum, va ricordato.
0: Assolutamente ricordato.
1: Con il brano degli Improved Sound Limited, Suicide Road. Grazie ancora Marcello.
0: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 14.56, Radio Città Aperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Dopo aver ascoltato gli Improved Sound Limited dalla colonna sonora del film Nel corso del tempo, film di cui si è occupato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione dedicata al cinema di 50 anni fa, siamo passati alla finestra che apriamo ogni volta dopo la rubrica sul cinema, riguardante la musica italiana del 1976. Sono 50 anni che Claudio Lolli faceva uscire questo Ho visto anche degli Zingari felici, un album che io ho consumato, che insomma rappresenta veramente una delle punte più alte del cantautorato della seconda parte del Novecento. Un album in cui la particolare, come dire, sincerità, la particolare tenerezza che da sempre Claudio Lolli, anche nelle canzoni più caustiche e più, come dire, critiche nei confronti della società, riusciva sempre ad esprimere. In questo caso, soprattutto in questo brano che è la title track, raggiunge uno degli apici, anche complice la presenza di grandi musicisti che sicuramente si lasciano un po' influenzare dalla corrente progressive che buona parte della musica italiana in quegli anni veniva ad assorbire. Ed è il momento di salutare Claudio Lolli con il secondo estratto da questo album Ho visto anche degli Zingari felici, ricordandovi che dopo gli spot di metà trasmissione avremo uno special su Gigi Proietti e i 50 anni di A me gli occhi please, con due ospiti che già hanno preso posizione in acquario, come diciamo noi, nella saletta apposta, predisposta per loro, che si stanno preparando per un mini live che riguarderà proprio questo spettacolo teatrale storico di Gigi Proietti. Gli diamo solo il tempo di salutarci velocemente. Lorenza e Maurizio, grazie di essere tornati qui.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie di averci ospitato nuovamente, siamo molto contenti di essere qui.
2: Ciao Fabrizio, grazie di tutti.
0: Con voi parliamo tra breve e adesso arriviamo agli spot con l'ascolto di Claudio Lolli, Agosto.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Certo che ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, sai quei momenti che vorresti quasi, che momenti ci sono nella vita, che momenti che sono quei momenti. Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto, di dire cose che non hai mai detto. Sì, ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti, certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici, più di così è impossibile davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare. E invece le faresti perché dentro, dentro ti senti salire come una, come una. Qui ci sono dei momenti nella vita, che momenti che sono quei momenti, e te li lasci scappare quei momenti senza far niente, niente.
1: Eccoci qui di rientro dagli spot di metà trasmissione con un piccolo estratto dalla voce diretta di Gigi Proietti per introdurre i nostri ospiti che parleranno e ci faranno ascoltare repertorio di Gigi Proietti. Torniamo a ospitare volentieri, anzi io non credo ai miei occhi, perché tornare qui sul luogo del delitto con queste temperature veramente ci vuole tanta passione e tanto affetto. Grazie a Lorenza Boni e a Maurizio Carlini, nuovamente grazie ospiti qui. Grazie. Dopo qualche mese, boh, non mi ricordo neanche più quanto. Allora, io quest'inverno li ho ammirati in un piccolo teatro di testaccio nel quale si sono esibiti in un recital, si usano questi termini che a me piacciono molto perché sono vintage, come si dice in questi casi, in cui tra tante belle cose che ci hanno fatto

0: a parte le grandi risate che hanno suscitato, vista la loro particolare abilità nell'affrontare un repertorio che, insomma, avendo un così grande nome tutelare, insomma, non era neanche facile, insomma, ci vuole una buona dose di incoscienza,
1: è
0: secondo
1: vero,
0: me.
1: Hai ragione.
0: Però ecco, siccome la cosa funzionava, ho detto quasi quasi proviamo a riprodurla nell'intimità di questo studio radiofonico. Quindi grazie ancora per questa disponibilità.
1: Grazie a te. E siamo, sì, quello era proprio uno spettacolo dedicato a Gigi, riprendendo una sua frase che diceva: suonavo il contrabbasso, cioè me ci appoggiavo, no? In questa maniera in cui lui si schermiva, no? Diceva di non saperlo fare, no? Sì, l'ho fatto, no? Suonavo nei night, ecco, visto che ti piacciono i termini vintage nei night, no? Quando lui ha fatto tutta la sua prima parte, la gavetta, no? In questi night dove faceva tardissimo la sera, dove dice che iniziava normale e poi gli veniva un collo alla fine, aveva talmente cantato che c'era un collo enorme.
0: Sapevi quando entravi, non sapevi quando uscivi, scantinati, sì, dalle parti di via Veneto della Dolce Vita.
1: Sì.
2: E poi descriveva anche i personaggi che c'erano come pubblico, nel famoso aneddoto di Facce a Mana. C'era uno che gli si avvicina e dice: Agì, Facce a Mana. Ma Amana cos'è? Non ce l'ho in repertorio. Faccia Amana, ma qual è questa? Amana Twist again.
1: Amana Twist.
0: Sì, diciamo, sì. Che l'epoca, diciamo, l'inglese era mai completamente assorbito da noi italiani, ma all'epoca veramente era un optional.
1: Sì, e quindi insomma l'abbiamo dedicato, e sono ormai 5 anni che stiamo portando in tournée, possiamo dire, questo spettacolo dedicato a uno degli artisti che noi reputiamo tra i più grandi, direi, dei più grandi del mondo dello spettacolo, il nostro, come hai detto tu, nome tutelare, perché è veramente un faro, no? Non, diciamo che ci ispiriamo, perché è il massimo a cui si può arrivare.
0: Si può tendere, in realtà,
1: sì,
0: certo.
1: Si può tendere in tanti aspetti recitativi,
0: intrattenimento, di saper, sì, mescolare l'alto e il basso.
1: Esatto, bravo.
0: Passare,
1: esatto,
0: dal tono drammatico al, certo, tono più ridanciano,
1: da Keen
0: al Petrolini, insomma.
1: Sì, sì,
0: la riscoperta anche di una certa cultura popolare romanesca che all'epoca, insomma, insieme a Gabriella Ferri riusciva in qualche maniera a sdoganare, rendendola alta, come
1: forse
0: giusto il romanesco di Pasolini riusciva in quel periodo, anche se purtroppo questo spettacolo ebbe la luce quando già Pasolini era stato ammazzato.
1: Sì.
0: Io solo due note di carattere quasi enciclopedico, ricordando appunto che lo spettacolo aveva i testi di Roberto Lenzi, che esordisce. Roberto Lerici, sì, volevo vedere se eravate attenti. No, perché di solito gli ospiti, quando sentono uno speaker, dico: vabbè, intanto io qua ma fumo, non mi fumo una sigaretta. Quindi state subito.
1: No, perché Lerici era veramente una cosa eccezionale.
0: E insomma, spettacolo che appunto prevedeva inizialmente un numero molto limitato di repliche al famoso teatro tenda di Piazza Mancini, perché era uno spettacolo totalmente anomalo, insomma non c'erano effetti speciali, era solo lui sul palco con questo baule, non c'erano trucchi, non c'erano, a parte la sua mimica e ovviamente la sua capacità anche di quasi snodarsi come se fosse un contorsionista, mentre invece lo spettacolo con il passaparola diventò immediatamente un grande successo, con file clamorose ai botteghini, e si arrivò addirittura ad avere insomma, gli annali parlano di 300 repliche, insomma io me la ricordo classica sta fila fuori dal Teatro Tenda, che poi tra l'altro fece diventare quel luogo un luogo particolarmente ambito, non c'era artista che non passasse per quel teatro. Ricordatevi per esempio in Borotalco quando Lucio Dalla sembra che si debba esibire e Verdone, sì, cerca appunto, sì, sì, di accontentare Eleonora Giorgi. Insomma, voglio dire, è diventato veramente un luogo per i romani particolarmente importante. Quindi insomma, che cosa faceva in questo spettacolo? Lui, come appunto il contenuto di questo baule, tirava fuori, tra l'altro spesso e volentieri non nello stesso ordine, quindi c'era anche una capacità improvvisativa a seconda anche dell'aria che tirava, no?
1: Sì.
0: Quindi certi erano, come dire, dei must che andava tutta

0: le sere a replicare, però insomma c'erano anche delle variazioni sul tema, perché lo spettacolo, come appunto nei nightclub, si sapeva come iniziava e quando iniziava, poi dove andava a parare non si sapeva mai. Che cosa vi ha colpito particolarmente, di che cosa vogliamo parlare o che cosa ci volete far sentire da questo A Me Gli Occhi Please?
1: Allora, intanto in questo nostro spettacolo noi ripercorriamo la carriera di Gigi attraverso le canzoni, che è una cosa un po' particolare, perché non sì, tocchiamo alcuni piccoli sketch, ci avventuriamo molto rispettosamente, ma in realtà si parte dal 73 con la baronessa di Carini, quello sceneggiato di cui lui cantò la sigla e non tutti sanno che era lui,
0: per
1: finire proprio alla partecipazione a Sanremo, quindi tutto l'arco della sua carriera.
0: Siete d'accordo nell'affermare che questo momento particolare di Gigi Proietti è, io lo considero il suo apice, o meglio, non l'apice della sua carriera, ovviamente, perché la sua carriera va avanti fino alla morte praticamente, anzi se vogliamo è una carriera molto molto alta dal punto di vista della qualità offerta nei decenni, però questo picco secondo me è qualcosa di irripetibile, sia per quello che riguarda la novità che ha potuto introdurre nella cultura italiana, che poi proprio per lo stato di grazia nel quale lui lo ha portato in
2: scena. Sì, assolutamente, altissimo. E una cosa poi che ha fatto da persona intelligente, no? Sicuramente anche con gli autori, d'accordo con gli autori, è quella di sfrondare, no? Perché era uno spettacolo lunghissimo, giusto? All'inizio era
1: più di 3 ore.
2: Lunghissimo, in cui lui si prodigava, no? In tutti gli aspetti, in tutte le sue mille facce, no? Così. E poi ha sfrondato, forse ha seguito anche un po' la tendenza del pubblico, no? Vedi che adesso abbiamo addirittura la soglia di attenzione degli 8 secondi famosa, no? E quindi nel tempo ha capito anche
0: come modularlo.
2: La trasformazione anche dell'attenzione del pubblico ha asciugato moltissimo, tant'è vero che poi ha fatto 20 anni dopo A Me Gli Occhi Bis, no? Cioè ha fatto un'altra edizione con il meglio di, no? Di quello, perché tu immagina un pubblico che fa una fila per vedere uno spettacolo di un one man show, come si dice, di un uomo soltanto, che dura 3 ore, guarda che non è più il pubblico da adesso, non ci sarebbe quasi più io direi che non c'è più il pubblico di quel tempo.
1: E noi da quel periodo lì, proprio da quel periodo lì, abbiamo tratto una canzone che era appena uscito il film di Gigi Magni, un film in forma di commedia musicale, Tosca.
0: Vogliamo cominciare
1: volevamo,
0: con quello?
1: Sì, volevamo farvi ascoltare quella, perché è una canzone che praticamente lui faceva sempre in questo spettacolo A Me Gli Occhi Please, si intitola Nuia da Retta Roma, ed è il momento cruciale della Tosca, quando lei si accorge che l'hanno tradita, che quindi l'hanno
0: impiccata. Farà una brutta fine, insomma. Allora, vi introduco insomma dal repertorio di Gigi Proietti, con grande piacere dal vivo qui negli studi di Radio Città Aperta, Lorenza Boni e Maurizio Carlini in Nuia da Retta Roma.

0: Immaginatevi uno scrosciante applauso invitate tutti in questa loro interpretazione. Noi da Retta Roma abbiamo gustato tra l'altro una melodia meravigliosa di Armando Trovajoli, quindi sì, diciamo una trinità santissima, quella da Luigi Magni, Gigi Proietti, esatto, e Armando Trovajoli.
1: C'è una cosa interessante, Fabrizio, da notare, che abbiamo appena ascoltato prima della nostra intervista una canzone di Claudio Lolli dove citava in qualche modo la finestra del quarto piano di Pinelli.
0: Certo.
1: E c'è anche qui quando dice che è morto a Pennolone, è morto suicidato, non gli da retta a Roma che stanno
2: con sì, era il riferimento a lui, esatto. Sì.
0: Indubbiamente sembra una canzone così semplicemente struggente d'amore, ma è molto profonda, c'è un messaggio politico, anche perché poi quelli Magni erano anni
2: quelli erano
0: molto
2: gli anni
0: intensi.
2: Sì.
1: Magni attualizzava sempre Magni i contesti.
0: E parliamo di qualche tempo prima, perché mi pare che la Tosca sia del 73-74, però insomma il contesto era quello della metà degli anni 70.
2: Sì, esatto.
0: È fondamentale ricordare appunto gli anni 70, che spesso e volentieri vengono sbrigativamente liquidati come gli anni di piombo. Sono stati anni di grandi conquiste sociali e oltretutto anche di grandi produzioni artistiche, come per l'appunto lo spettacolo del quale celebriamo il cinquantenario, quindi A Megli Occhi Please. E questo è il motivo per cui abbiamo tanti prestigiosi ospiti che ce lo ricordano anche in musica. E, io non oso pensare a in che stato pietoso si riducesse Gigi Proietti dopo 3 ore di spettacolo. Insomma, è vero che stava, aveva 36 anni, era nel pieno della forma, però insomma io penso che bei zabbaglioni la mattina si doveva fare.
2: Beh, lui dormiva tantissimo,
1: da quello che ci raccontano i suoi amici, quelli che l'hanno conosciuto, come Rodolfo Laganà, come altri con cui abbiamo Luisa De Santis, con la quale abbiamo lavorato. Invece lui dopo lo spettacolo continuava al ristorante,
2: continuava
1: per ore.
2: No, fino alla mattina. Impressionante. No, ma era un po', diciamo, il divertimento di tanti, ma la disperazione di tanti. Ci stavano i ristoratori che quando vedevano che entrava Gigi Proietti, la cala. Si fa mattina, sì, infatti era. E poi lui ci ha raccontato la Donatella Pandimiglio, no? Cantante ha insegnato, no, presso il suo laboratorio, che dal teatro finivano i Settere di Roma, dal teatro fino al ristorante era tutto uno stop per le barzellette, cioè dice poi c'è quello e si fermavano, c'erano le tappe, no, a Via Crucis le tappe
0: prima
2: in cui
0: di potersi sedere a tavola,
2: e poi là mangiavano e cominciava con la chitarra a cantare, ma fino a 4-5 di mattina.
0: Forse traeva proprio energia.
2: Sì, continuava lo spettacolo ed era incredibile, insomma, veramente un'energia.
1: Poi dormiva tutto il giorno.
2: Diceva, no, le figlie dicevano, zitti perché papà dorme, no? Durante la giornata.
0: Tra l'altro, in un'epoca come quella attuale, in cui la romanità che viene esibita e che viene, se vogliamo, anche esageratamente diffusa, è una romanità solo ed esclusivamente volgare. Io ho rabbrividito domenica vedendo un negozio di souvenir, ovviamente gestito da tutto meno che da un italiano, con le magliette con scritto sopra sti cazzi.
2: Vanno tanto
0: io penso che quando invece Gigi Proietti, anche nei momenti più bassi, perché bisogna dare Cesare quel che è di Cesare, pure lui si è un pochettino
2: prestato,
0: il cavaliere
2: prestato. Nero è una barzelletta, insomma,
0: però a parte che
2: forte,
0: da quella bocca poteva uscire qualsiasi cosa, perché,
2: è vero
0: perché non si può neanche negare il fatto che la cultura romana è comunque una cultura basata anche sulla trivialità, insomma, sulla volgarità.
2: Sì,
0: però non è solo quello. Lui aveva la capacità di mescolare le due cose e oltretutto di far capire che certe cose solo alcuni possono permettersi il lusso di poterlo fare.
2: È vero, era
0: perché nelle parole sbagliate, nelle bocche sbagliate, queste parole diventano veramente qualcosa di insopportabile. Quindi aveva, e oltretutto poi lo ha saputo anche trasmettere. Tu hai citato Rodolfo Laganà, ma basti pensare, che ne so, ai vari Tirabassi o certo. Vermuller, certo. O anche lo stesso Brignano, per altri versi.
2: Sì, certo.
0: Tutta la scuola, diciamo, del laboratorio, che è stata veramente una scuola di vita, per cui certe forme di disciplina artistica o di rigore sono assolutamente anche un'espressione di una romanità nobile,
2: è vero,
0: che non
2: è
0: sempre
2: vero.
0: Viene riconosciuta da fuori, ovviamente.
2: Sì, ma è per questo che lui viene apprezzato da nord a sud indifferentemente. Noi quando l'abbiamo fatto anche a Bergamo, insomma, l'abbiamo portato
1: in sottotitoli, in Calabria.
2: Con i sottotitoli
1: sapevano tutto, conoscevano.
2: No, lo conoscevano comunque,
1: insomma, una scia d'amore.
2: Sì, veramente. Una scia d'amore in tutta tutta Italia. Sì, in tutta Italia, veramente, anche perché, ecco, come hai detto tu, dall'altezza di Shakespeare, diciamo, fino alle cose più rilanciane, al Cavaliere Nero, esatto, oppure a il Conte Dupal, no, famoso,
0: sì, sì.
2: Però era sempre, esatto, sapeva dare quell'impronta,
0: sapeva dove diciamo un pochettino trattenere,
2: sì,
0: e dove
2: sì.
0: Rilasciare,
2: sì, sì, sì, sì, anche se produceva sempre tantissime risate anche con queste cose più
0: triviali, ma perché sì. Sapeva farlo, insomma.
2: Sì, sapeva farlo, però sì, è vero, hai ragione, ha esportato una romanità più elegante
0: che adesso
2: più...
0: ci manca molto.
2: Sì, è vero, hai ragione.
0: Cioè, adesso per dirne una, insomma, ho visto la curva dei tifosi della Juve con lo striscione scritto Dagli Regà, che proprio mi fa venire, cioè proprio la forchetta sulla lavagna mi avrebbe fatto un effetto meno
2: Dagli Regà.
0: Vabbè, comunque sì. Passiamo a qualcosa di più importante, ossia celebrare attraverso la vostra arte l'arte di chi ci ha lasciato, appunto, Gigi Proietti. Che cosa avete previsto di farci ascoltare?
1: Era proprio il giorno della sua scomparsa, il 2 novembre del
2: 2020,
1: che tra l'altro il 2 novembre era anche
0: l'anniversario, cioè,
1: la morte di Pasolini, certo. Anche la morte di Pasolini, il 2
0: certo.
1: Novembre. E abbiamo scritto di getto questa canzone per dedicargliela, e da lì è partita l'idea di tutto questo spettacolo che da 5 anni portiamo in Italia, ma a Roma, soprattutto a lungo il Tevere, la rassegna estate
0: certo.
1: Romana. Ci aspettano sempre per fare i bis, le repliche di questo spettacolo.
0: Diciamo come si è usato nel suo caso un cavallo di battaglia.
2: Un
0: no?
2: Cavallo di
0: battaglia.
2: Esatto.
0: Ha fatto uno spettacolo
2: un cavallo di battaglia. Sì, sì,
1: e
2: viene
1: poi
2: sempre.
1: La gente partecipa ai cori di Pietra Amica, di
2: sì,
1: Toto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi il brano che avete composto si intitola
1: L'ultimo romano.
2: L'ultimo romano, sì, composto proprio nel giorno della sua morte, si dice scomparsa, purtroppo è morto, e che è stato concepito in questa maniera. Allora, io mezz'ora piange appena ho sentito una notizia di questo genere. Lui già faceva musica, già componeva, ognuno ha la sua
0: maniera di reagire,
2: però poi ci siamo messi sul divano, abbiamo scritto il testo e abbiamo telefonato attraverso degli amici che abbiamo, insomma, io attraverso Francesca Nunzi, che è una sua allieva, e altri. Abbiamo fatto un passaparola e lo abbiamo fatto cantare ai suoi allievi, ai suoi amici registi, musicisti. Io conosco Piero Pintucci, ci hanno tutti aiutato a fare il coro, lo trovate su YouTube, L'ultimo romano con la R, mi raccomando. E quindi, insomma, tutti hanno risposto con una generosità incredibile, perché, insomma, perché Gigi
0: lo meritava, certo. Allora, Lorenza Boni, Maurizio Carlini, L'ultimo romano.
2: Yes.
3: E l'ultimo romano se n'è andato, o sì che sta città sta messa male, chissà che palco gli hanno preparato.

0: Allora, come omaggio molto sentito, composto esattamente il giorno della sua scomparsa, abbiamo ascoltato L'ultimo romano, composizione di Lorenza Boni e Maurizio Carlini, dedicata appunto al maestro Gigi Proietti, che hanno voluto eseguire qui dal vivo negli studi di Radio Città Aperta proprio per celebrare il 50° della prima dello spettacolo A me gli occhi please, uno spettacolo rivoluzionario, uno spettacolo che tra l'altro ebbe anche la, come dire, fu uno spettacolo che portò a teatro tanta gente che a teatro non ci andava, insomma, questa è la cosa particolare.
1: Certo,
0: e tra l'altro con questa formula del teatro tenda, che se vogliamo era una novità, insomma, c'erano già stati degli altri spettacoli analoghi che però, insomma, non avevano avuto l'eco e la popolarità di quello di Gigi Proietti, quindi anche in questo è stato un'avanguardia, no?
1: Sì, sì, assolutamente, ma poi anche l'invenzione di tutti questi personaggi, no? Che hai sentito citare nell'ambito della canzone, incredibile, che hanno fatto, come dire, tendenza. Adesso io sento tutti dire, per esempio, nessuno più dice sauna, no? Tutti asa una, oppure ecco.
0: Io ho visto proprio stavamo appunto dicendo prima che la zona del Tufello è una zona che ha celebrato più e più volte, quindi oltre il murale che sta dalle parti di via Capraia ce n'è un altro su viale Ionio in cui si vede la faccia sua, e poi c'è scritto Arcavaliere Nero con i puntini di sospensione.
1: Non gli devi, sì, esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi voglio dire, ormai ci sono alcune cose che sono diventate patrimonio dell'umanità.
1: Sì, no? Vero, modi di dire, sì,
2: com'è,
1: esatto.
2: Come era stato con Totò?
0: Sì,
1: esatto,
0: sì, certo.
1: Esatto, la stessa.
0: Con la fortuna che la popolarità di Gigi Proietti ovviamente beneficiò anche dell'eco della televisione,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi ovviamente se vogliamo Totò per parecchi anni era un po' relegato al ruolo del buffoncello.
1: Sì, esatto, è stato scoperto dopo più che altro.
0: E guarda caso, no? Poi chi ne capì subito l'impatto fu lo stesso Pasolini, che lo volle in Uccellacci Uccellini.
1: Certo,
0: insomma,
1: è vero.
0: Per sdoganarlo anche a livello, diciamo, culturale, intellettuale.
1: È vero.
0: Che cosa vogliamo aggiungere? Perché ovviamente il tempo è tiranno, siamo costretti a, come dire, ad arrivare in conclusione della nostra chiacchierata, della vostra esibizione. Ricordate che di questa vostra esibizione sarà disponibile un apposito podcast. Datemi il tempo appunto di montarlo,
1: sì, certo,
0: separato rispetto alle due ore della trasmissione, che
1: certo,
0: sta a beneficio vostro, nostro,
1: certo,
0: e
1: grazie
0: di chi ci ascolta e che magari
1: grazie
0: non ha avuto modo di essere in diretta ad ascoltarci.
1: E guarda,
2: possiamo dare i nostri riferimenti,
1: sì,
2: per chi vuole seguirci?
1: Chi vuole seguirci? No, di Gigi, pensa che abbiamo sentito ultimamente una persona che ha detto: non mi piace Gigi Proietti, l'unica persona della nostra vita che abbiamo incontrato,
2: sì,
1: che ha detto. Non, è stato un attimo uno shock per noi, perché per me è impensabile, però de gustibus, giustamente, non è che si può, no, si può dire nulla, ognuno, anche c'è chi ci ha detto che era antipatico Totò, insomma, i gusti vanno rispettati.
0: Anche perché poi, insomma, quello che va bene a tutti in generale,
1: certo,
0: un pochettino deve anche un po' preoccupare, no?
1: Sì, esatto, hai ragione, nello stesso maniera, quando c'è troppa approvazione c'è qualche cosa, però indubbiamente è stato, sai cosa? Gigi è stato quasi un parente, nel senso che abbiamo questa sensazione che entrava nelle nostre case con una tale delicatezza, ecco, quella eleganza che hai detto tu era anche una capacità di immedesimazione, una capacità di farsi semplice come una persona di casa, mantenendo quella stessa altezza e quella stessa preparazione, perché poi studiava tanto, lui ripeteva tanto ed era un uomo molto colto, no? Al di là di quello che voleva mostrare, che forse ha esibito un po' all'inizio, no? Lui diceva di se stesso: io all'inizio me la tiravo tanto, no? Ero più, no? Dovevo far vedere che avevo studiato, che stavo nelle no? Che avevo fatto l'accademia, che ero, no? Che dovevo dimostrare, no? Dopo proprio quella ha preso asciuttamano, come diciamo, e si è asciugato tutto il di più, no? Per essere sempre più, per usare sempre più un linguaggio alla portata di tutti. Ha portato la cultura, ha portato una cosa di cui io sarò sempre grata a Gigi, al di là di tutto, è che ha portato la cultura ai ragazzi, Shakespeare ai ragazzi, ai giovani, no? Con il suo Globe, che zitti tutti, pare che ci mettano le mani. Adesso ho notizia recente che forse riusciremo a salvarlo, riusciranno a salvarlo, perché da che dovevano proprio demolirlo. Speriamo che questa notizia sia vera, non sia una notizia falsa e tendenziosa.
0: O diciamo semplicemente che è una campagna elettorale. Che
1: forse, ecco, allora può darsi che sia. Speriamo di no. Speriamo che veramente il Globe sia, perché è stata una risposta da uomo intelligente e di un'altezza particolare a uno sgarbo che gli hanno fatto, no? Gli hanno tolto il brancaccio e dice: io come rispondo? Io te faccio la stessa cosa, lo stesso teatro di Shakespeare te lo porto qua dentro Villa Borghese,
0: con
1: no?
0: La stessa forma di quello originario,
1: la stessa filosofia, questo palco centrale, questa parte centrale, il pubblico che tutto avvolge,
0: come era il teatro di Shakespeare in realtà,
1: esatto.
0: Non c'erano posti a sedere,
1: esatto,
0: se non nei palchi, perché
1: esatto e quindi
0: ci portammo i cuscini, ricordo,
1: esatto.
2: Per quanto riguarda noi, possiamo dire che da Gigi sicuramente abbiamo appreso la lezione di divulgare quella Roma non volgare, quella Roma raffinata,
1: sì.
2: E nei nostri spettacoli cerchiamo sempre di scremare, cerchiamo sempre di
1: quello ci teniamo tanto, perché Roma l'amiamo tanto e vogliamo cercare di insomma trasmetterla con il massimo del rispetto, anche, no? Non soltanto del rispetto, dell'amore, della delicatezza, quella delicatezza che ci ha insegnato lui, e quindi su quella scia. E poi siamo dei piccoli, come dire, suoi ambasciatori, ci reputiamo, non siamo stati i suoi allievi, peccato, mi sarebbe piaciuto tanto, ma siamo sicuramente dei grandi estimatori che vogliono portare avanti. All'inizio ci avevano anche un po' criticato quando abbiamo iniziato a fare lo spettacolo, perché ci hanno detto: ma è troppo presto per parlare dei Gigi. Ho detto: secondo me non è mai troppo presto,
0: no, parlare. Perché poi insomma ci sono nuove generazioni che totalmente all'oscuro di quello che è successo, sì. E magari appunto di Amelio Kipris ne sanno solo qualche accenno perché gliel'hanno raccontato i genitori, i nonni, insomma.
1: Esatto, quindi nella stessa maniera come lui ha fatto, naturalmente in piccolo, non me voglio portare.
0: No, beh, è un passaggio di testimone.
1: In piccolo, esatto, vogliamo fare quello che lui un po' ha fatto con Petrolini. Petrolini non l'avrebbero conosciuto se non l'avesse lui riproposto, no? O quantomeno sarebbe rimasto magari un personaggio più di nicchia rispetto a poi a quanto lui lo ha ha propagato la sua memoria, no? L'ha portata avanti. Nella stessa maniera noi continuiamo a parlare di Gigi, perché esatto, lo devono conoscere le nuove generazioni. Io insegno e spesso faccio vedere durante le mie lezioni i pezzi. L'altra volta parlavo di Roma e ho fatto vedere un pezzo di Numa Pompilio che cantava
0: perché poi è la maniera anche più efficace per catturare l'attenzione,
1: sì, dei,
0: no?
1: Ragazzi, sì, assolutamente.
0: Avete previsto comunque qualcosa in chiusura o adesso ci dovete dare solo le vostre coordinate?
1: Diamo le coordinate, perché abbiamo sentito uno spettacolo ce l'abbiamo d'un'ora e mezza, se vuoi.
0: Ok, ci organizziamo, dai, la prossima volta.
1: Sì, dai, va bene. No, le nostre coordinate, ci chiamiamo Lorenza e Maurizio con i semplici nomi. Lorenza e Maurizio ci trovate su YouTube, su Facebook, su Instagram con le nostre novità, perché noi siamo cantautori anche al di là, insomma, di questo spettacolo con le canzoni di Gigi, che ha cantato Gigi, siamo cantautori, e insomma seguiteci se volete.
2: E possiamo anche dare le prime due date dell'estate romana.
0: Certo, come no.
2: Il 25 giugno e il 4 luglio siamo a Lungotevere, quindi alla rassegna che c'è di fronte all'isola di Berina.
0: Benissimo.
1: Sotto Ponte Cestio.
2: Sì,
1: siamo finiti sotto al ponte.
2: Okay. La location si chiama Salotto
1: Tevere.
2: 25
1: sì.
2: giugno e 4 luglio.
0: Ok, benissimo. Allora, ovviamente ringraziamo nuovamente i nostri ospiti che si sono esibiti in studio, per ricordare la figura di Gigi Proietti nel 50° della prima replica di A me gli occhi please. Lorenza Boni, grazie Maurizio Carlini,
1: grazie a te Fabrizio,
0: al piacere di sentirvi dal vivo. E avete parlato appunto di Gigi Proietti e della sua, come dire, capacità di trasmettere, omaggiando Ettore Petrolini, i maestri del suo passato, e quindi mi sembra il caso di chiudere proprio con Nerone, tratto da uno dei recital di Gigi Proietti, che interpreta Ettore Petrolini. Grazie ancora.
1: Grazie.
3: Ignobile Trepaglia, così rincompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini e Roma risorgerà più bella e più superba che pria.
4: Grazie. È piaciuta questa parola, pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, ci si affeziona. Ora gliela ridico.
3: Più bella e più superba che pria.
4: Grazie. Più bella e più superba che pria. Grazie. Più bella, grazie. Grazie.
5: Bravo!
4: Sì.
5: Bravo! Bravo! Bravo!
4: Bravo!
5: Grazie!
4: Lo vedi? Lo vedi? Il popolo, quando si abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Ma io faccio ridere. Saranno fatte presto distribuzioni di pane, olio e sesterzi. Panem et circentibus.
5: Panem et circenses.
4: Cacchibus. Qui c'è uno che parla bergamascus. Io ve darò tutto. Basta che non mi chiedete niente. Ed ora vattene, diletta plebaglia. Vattene. A morte. A me.
6: E non parlate di retromania.
7: E non parlate di retromania.
8: E non parlate di retromania.
9: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.49 radiocittaperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Ringraziamo nuovamente i nostri ospiti in studio che ci hanno aiutato a celebrare degnamente l'anniversario, il 50° anniversario dal debutto teatrale di A me gli occhi please, con un mini live che hanno fatto qui negli studi di Radio Città Aperta con il repertorio di Gigi Proietti e anche con un loro personale omaggio che scrissero all'epoca della notizia della scomparsa del grande maestro. E nel ricordarvi che proprio per effetto della coincidenza della trasmissione del martedì con la festa della Repubblica, il prossimo 2 di giugno questa trasmissione non andrà in onda. Ci siamo poi avventurati nei sentieri del jazz nel giorno in cui ci raggiunge la notizia della morte di Sonny Rollins. Non ho fatto in tempo ad andare a cercare un album di Sonny Rollins del 76, troveremo il modo la prossima settimana per ricordarlo degnamente. Però un altro grande musicista che nel 76 aveva pubblicato un bellissimo disco non con Sonny Rollins ma con un altro importante sassofonista, ossia George Adams, è il pianista Don Pullen, che nel 76 per l'appunto pubblicava questo Tomorrow's Promises, da cui abbiamo ascoltato una traccia composta proprio dal suddetto George Adams, intitolata Autumn Song. E per far sì di avere un ultimo brano dopo Don Pullen, andiamo velocemente con un'altra canzone da questo lavoro, Last Year's Lies and Tomorrow Promises.

Eccoci qui, siamo in dirittura di arrivo, abbiamo ascoltato il secondo estratto dall'album del 76 di Don Pullen, il brano in questione era Last Year's Lies and Tomorrow Promises, è un brano ovviamente più orientato sul free jazz rispetto a quello ascoltato in precedenza con Autumn Songs. Allora, ripeto, martedì prossimo non saremo in onda per effetto della giornata di festa della Repubblica, quindi per una nuova diretta con la Bottega del Forno ci riaggiorniamo il prossimo 9 di giugno, e sempre con produzioni artistiche del 1976. Quindi per chi ascolta la diretta, subito dopo di me avete modo di ascoltare la replica di Driving Saturday, il programma è andato in onda sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, poi Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Nex. Questo per quello che riguarda la diretta di martedì. Per quanto riguarda invece la replica del venerdì, subito dopo di me troverete Alterna Italia con Gianluca Polverari, e vista diciamo la messe di messaggi che ho ricevuto che hanno ricordato con piacere i 50 anni dell'album, ho visto anche degli Zingari Felici di Claudio Lolli, per mere esigenze di palinsesto ho scelto di mettere in onda la più breve delle tracce di questo lavoro per non sforare, e quindi nel salutarvi e darvi appuntamento a giovedì per il mio secondo programma Forno One, sempre a partire dalle 14, vi saluto con Claudio Lolli con Albania per Togliatti.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

0: Pure Eugenio ha avuto problemi, che c'era una recessione, che beccato.
1: È il mese della Madonna.
0: Ah, non lo sapevo, anche è vero, delle il mese
1: Madonna,
0: Mariano.
1: Anche delle Madonne.
0: È vero. Lo so perché...
1: Ce ne sono parecchie che...
0: Sì, mi dispiace. Insomma, sì, ne mandiamo sempre tante di Madonne all'inizio noi, perché c'è sempre qualcosa che non va. E comunque, grazie anche alla Madonna, siamo partiti. Vabbè, insomma, e oggi puntata ricca di ospiti, stiamo per chiamare Carmelo Pipitone che presenta il suo nuovo disco Quinto Quarto. Tu sei andato anche a vederlo live, sì, sì. È uscito il 13 marzo.
1: Bellissima serata.
0: Sì, forse c'erano gli Ulambato.
1: Tu c'eri gli Ulambato.
0: Anche loro non vedevo da anni Carmelo, perché l'ho visto alla Niene Festival forse, però questo è un disco nuovo.
1: Anno. Sì, sì, ci siamo divisi.
0: E poi c'è, fra poco avremo anche Andrea Molinari, chitarrista jazz, compositore, insomma, che tu hai visto già live.
1: Sì. Ho visto presentare la casa del
0: proprio
1: jazz,
0: questo disco. Sì, esatto,
1: questo disco fantastico.
0: Io sento un rumore in sottofondo.
1: Sì, anch'io. Ce l'ho anch'io.
0: E cos'è? Boh, non ho idea. Mamma mia,
1: vabbè,
0: oggi ci perseguitano i problemi tecnici, vabbè. Speriamo che si possa risolvere questo problema in cuffia, piuttosto fastidioso. Poi avremo al telefono Matteo Stella, che è un compositore musicista elettronico, anche lui con il suo nuovo disco, e poi infine Giuliano Crupi, cantautore in studio con il suo nuovo singolo. E poi parleremo anche del film che abbiamo visto, documentario Con la pioggia dentro, di Matteo Berruto, dedicato a Giorgio Canali.
1: Ci abbiamo già avuto Giuliano Crupi?
0: Sì, forse sì, tanto tempo fa. Ha avuto solo per un singolo, ogni tanto fa uscire un singolo.
1: Vero.
0: Va bene, niente, partiamo con... Io avevo preparato per introdurre la puntata, visto che domani Bob Dylan, il grande Bob Dylan, fa 85 anni.
1: Finalmente un compleanno, perché di solito stiamo sempre a celebrare le morti.
0: Infatti, ce ne sono tanti in realtà di compleanni. Appunto, ieri era il compleanno di Morris,
1: di cui tu hai la maglietta.
0: Esatto, per questo me la sono messa, perché insomma, mi sono dimenticato di fare gli auguri, per rimediare c'ho la maglietta di Morris. Sì, non ho trovato quella di Bob Dylan, forse l'ho lasciata al mare, però insomma domani, domenica, compie 85 anni, detto il menestrello di Duluth, con questa espressione orribile che io pure detesto, però insomma l'ho usata per farmi capire, è nato a Duluth il 24 maggio del 41. E come ricordava Micio Capossella, nel 63, nel disco appunto The Times They Are Changing, i tempi stanno per cambiare, scrisse questa canzone When the Ship Comes In, che parla di una nave di giustizia destinata ad affermare un tempo nuovo, come ha scritto Micio, insomma, con la biblica certezza della fine del vecchio mondo della sopraffazione, che poi Dylan è ebreo, no? Di origine, come si chiama? La Zimmerman
1: si chiama, cioè era una sorta di Mayflower.
0: Quindi sì, questa canzone gli ricordava la messa in mare, l'avventura della Global Sumud Flottiglia, 429 persone di 39 paesi su 54 imbarcazioni, che hanno un po' messo a nudo i crimini, no? Non so, del governo israeliano, insomma, tramite questo video del ministro veramente nazista Ben-Gvir, possiamo definirlo, e insomma ovviamente del genocidio purtroppo già sapevamo, però insomma
1: abbiamo parlato anche con Monio Vadia settimana scorsa,
0: certo, appunto grazie alla determinazione di questi volontari, insomma al coraggio soprattutto, possiamo affermare che, sperare che è vero che la nave sta arrivando, come cantava anche una canzone di Licio Capossella. La facciamo ascoltare però proprio l'originale di Bob Dylan, When the Ships Come In. Lui è Bob Dylan, non gli facciamo gli auguri perché in genere non si fanno, insomma domani compirà 85 anni.
1: Vabbè, in anticipo,
0: When the Ships Come In,
1: Bob Dylan.
0: È un omaggio.

0: When the ships come in, when the ships comes in. Sento una cosa al telefonino. Ok, no, questa era Bob Dylan. Cos'è? Ah, forse sono io. Scusate, no, ero io. Scusa Eugenio. Era il mio telefonino. Allora, questo era When the Ship Comes In di Bob Dylan. Appunto, abbiamo detto canzone citata anche da Vinicio Capossela per fare gli auguri a Dylan. E ricordiamo che Vinicio Capossela dal 25 al 29 maggio sarà su Radio 3. Facciamo pubblicità alla concorrenza, però insomma, perché. Vabbè. E poi integralmente, perché è una cosa seria. Amici, una cosa, esatto, e noi ci dice sempre Gianluca Polverari che dobbiamo essere come Radio 3.
1: Quindi. Assolutamente, assolutamente.
0: E integralmente il 3 giugno sarà. Ci sarà questo radiodramma Sotto il bosco di latte, che ci porterà nel mondo di Dylan Thomas, a proposito appunto di da cui Bob Dylan prese il nome, no? Lui si chiama Robert Zimmerman. E quindi saranno 5 puntate, ascolteremo questo radiodramma che aveva scritto Dylan Thomas negli anni 50 per la BBC e che Capossela ha rielaborato per Radio 3. Bene, allora stiamo per chiamare Carmelo Pipitone, che ci presenterà, ovviamente chitarrista fondatore di Marta sui Tubi, che ci presenterà questo suo disco solista, quarto album inediti, quarto, è uscito il 13 marzo per etichetta ADS dell'Equatore. Anticipato da un paio di singoli, Tossicamente e Filo di Lana. Allora, ci ascoltiamo Tossicamente, Carmelo Pipitone.

voli concedere a notte fonda tra i vicoli bui. Hai perso l'anima da tempo ormai. Un pallido spirito ostile rivale della verità.

0: E questo era Tossicamente, Carmelo Pipitone. Purtroppo non ci risponde.
1: Oggi suona a Belletri.
0: È vero, c'aveva l'ultima data forse del tour, vero Genio?
1: Sì, probabilmente ci sono problemi di linea lì dove si trova, perché squilla e poi si attacca.
0: Mi spiace, appunto, questa era la parabola di una mente avvelenata, dei rapporti tossici, del continuo travestirsi che ha smarrito il legame con la verità e con l'essenziale. Era appunto uno dei due singoli, l'altro che aveva anticipato il brano, l'altro era Filo di Lana. Io direi di sentirci appunto, sì, anche Filo di Lana.
1: Assolutamente.
0: Il mio continuo cercare anche tra le mie cose tutto quello che non so di avere, ma per cui mi batto ogni giorno grazie all'istinto. E poi magari, se non riusciamo a parlare, niente, diremo qualcosa di breve del disco, sul disco.
1: Oggi 23 maggio suona appunto a Belletri.
0: Grazie
1: per chi vuole andare, insomma, dopolavoro ferroviario, Piazza dei Martiri d'Ungheria 1 a Belletri.
0: Grazie dell'info, poi magari diremo qualcosa di brevissimo sul disco se non ci risponde anche dopo. Questa è Filo di Lana, Carmelo Pipitone.

Nel parco era apparso un filo di lana che da voce e diritto all'uso di quest'altalena.

da una barca giù al confine. C'è una tempesta che non ha fine. La ruggine impasta i nostri nomi e dice tutto su chi io fossi prima.

0: filo di lana, Carmelo Pipitone, dovremmo avere finalmente al telefono. Ci senti, Carmelo? Pronto? Pronto? Carmelo? No.
1: Carmelo?
0: Non ci sente.
1: No.
0: Pronto? Niente. Assurdo. È caduto. Vabbè, allora...
1: No, ma non mi meraviglia perché conosco quella zona, la precisa di Velletri, e non c'è.
0: Stasera ti aveva risposto e sì. Poi è caduto, non so, o è caduta la linea, o è caduto lui.
1: Speriamo, no, probabile la linea.
0: Non si sia fatto male, scherziamo. Allora, io chiuderei, visto che abbiamo trovato questo duetto con Newt, con Scemo Shuffle, spaccato in una società ormai bollita, che vive di stereotipi e di falsità. Ci siamo tutti dentro, anche se non tutti allo stesso modo. Mi sembra attualissima questa Scemo Shuffle, appunto, con la partecipazione di Newt. Io a questo punto mi ascolterei Scemo Shuffle, che dici Eugenio, se, sì, riesco, sì. Se riesco ad aprirlo.
1: A me è piaciuto.
0: È un duetto con appunto il cantatore Newt che conosciamo. Io però non riesco, sì, ad aprirlo. Com'è? Vabbè, stavo cercando di aprirlo, questo Scemo Shuffle, ma non mi si apre. Vediamo un po' se ci riesco. Non so perché non me lo apre. È un problema. Come si fa? Non mi apre Scemo Shuffle. Sono Scemo Shuffle pure io e non mi apre questo elemento. Non so come fare. Ah no, no, ok, no, no, ero io, pensavo che di non esserci riuscito, invece sì, era una questione di finestre. Perfetto, sono riuscito ad aprirlo. Allora, ce la sentiamo, non dura neanche troppo, meno di 3 minuti, questa è Scemo Shuffle, Carmelo Pipitone con il featuring di Newt.

0: Scemo Shuffle con Newt, Carmelo Pipitone. Ci senti al telefono, Carmelo? Pronto? Pronto?
1: Niente.
0: Carmelo? Pronto?
1: Nulla.
0: Pronto?
1: Nulla.
0: Niente. È risparito. Allora, niente,
2: l'abbiamo richiamato, ci ha salutato, eravamo in linea, ma in una zona veramente...
0: Per un saluto, ma non ce l'abbiamo fatta. Niente. Ciao Carmelo, buon concerto questa sera a Velletri, dove? Dopolavoro ferroviario.
2: Ferroviario, sì.
0: Vabbè, niente, mi dispiace.
2: Piazza dei Martiri 1.
0: Non riusciamo più a parlare con Carmelo Pitone.
2: Vabbè, la scusa per poi riospitarlo, risentirlo.
0: Sì, tanto oggi era un'ospitata veramente giusto così, introduttiva
2: per parlare di questo nuovo
0: del concerto. Sì, esatto, giusto per... Allora, stiamo per chiamare adesso Andrea Molinari, chitarrista, compositore, che insomma ha pubblicato questo suo secondo disco, se non sbaglio, come il singolo che lo anticipava, si chiama Awakening, il tutto nel nulla. Allora ci ascoltiamo il singolo che introduceva il disco omonimo, Awakening, il tutto nel nulla, Andrea Molinari.

0: Awakening, il tutto nel nulla. Andrea Molinari dovrebbe esserci al telefono. Ci senti, Andrea? Pronto? Andrea? No, ma mi sa che abbiamo qualche problema col telefono.
1: Allora, siamo noi che abbiamo un problema.
0: Mi sa di sì. E sai che non. Proviamo a richiamare, perché io appunto no, mi sa, no, non c'era, no. Non c'era. Io
1: ah
0: non...
1: no, lui c'è, Dinia.
0: C'è? Allora attacca, è un problema qua proprio col telefono.
1: Ma se attacco chiudo.
0: Sì, sì, no, devi, lo dobbiamo richiamare assolutamente. Mi dispiace. No. Passiamo un altro brano. Vedo questo, cioè questa Midnight Song for Giacomo. Passiamo a questa che è più breve. Midnight Song for Giacomo.

0: Andrea Molinari, ci senti? Pronto? Pronto Andrea? Vediamo un po'. Pronto Andrea?
1: Andrea?
0: Niente.
1: No, abbiamo un problema noi.
0: Pronto Andrea?
1: No.
0: No, io accendo questo che devo accendere, ma Andrea non lo sentiamo. Pronto? Niente. Vabbè, niente, passiamo un altro brano che dobbiamo fare. Purtroppo io ho cercato di sistemare questo telefono, ma vedo che c'è qualcosa che non va. Non ce la facciamo, evidentemente. C'è questo brano V, che si chiama V, Andrea Molinari, con Enrico Zanisi ed Enrico Morello. Proviamo a sentire V e poi lo richiamiamo. V.

0: Andrea Molinari con Enrico Zanisi e Enrico Morello. Vediamo se ci sente adesso Andrea. Pronto? Pronto? Ci senti? Pronto? Mannaggia. Pronto? Pronto? Pronto? Andrea? Pronto? Pronto Andrea? Niente, io non riesco a sentirlo. Eugenio, vieni qua al telefono, vedete se è in linea. Io non riesco a sentirlo. Non c'è. È un macello questa oggi, questa puntata.
1: Andrea?
0: Pronto? Ci senti?
1: Andrea? Pronto?
0: Niente, non riusciamo a sentirlo più.
1: Ah, ci sei? Sì,
0: Ah, ecco.
1: Andrea è in linea, però non
0: Adesso
1: riusciamo
0: però
1: a metterti in
0: sul
1: linea
0: mixer non
1: sul mixer.
0: riusciamo. Come facciamo? Prova un po' ancora. Niente. Andrea?
1: No, è in linea qui.
0: Niente, possiamo.
1: Non riusciamo a metterti in linea sulla radio, in diretta.
0: Possiamo chiamarlo il cellulare, certo non è una bella soluzione, non so.
1: Andrea, proviamo a chiamarti sul telefono in maniera privata e parliamo, insomma, avvicinando il microfono al microfono della radio.
0: Mi
1: Pronto?
0: spiace.
1: Non c'è.
0: Niente, vabbè, allora attacchiamo e magari passiamo un altro brano e chiudiamo così. Niente, io non riusciamo proprio a fare le telefonate oggi, questo è il problema. Adesso magari prima di chiamare Matteo Stella al prossimo ospite cerchiamo di risolvere questo problema tecnico. E allora chiudiamo l'ascolto di questo disco con un brano che si chiama The Ancient Mariner, che ospita appunto il sassofonista olandese Ben Van Gelder, e appunto insieme alla formazione che suona in questo disco c'è anche il trombettista Alessandro Presti, il pianista Enrico Zanisi, il bassista Francesco Ponticelli e il batterista Enrico Morello. Questo è Il vecchio marinaio, The Ancient Mariner, Andrea Molinari.

0: The Ancient Mariner, Andrea Molinari. Adesso Eugenio sta provando a chiamare Andrea Molinari, io provo a accendere e spegnere il mix. Pronto? Pronto? Pronto? Ci sentite? Ecco, io ho acceso e rispento il mix, quindi adesso Eugenio, puoi provare a richiamare Andrea Molinari oppure ce l'hai al telefono?
1: Sì, ce l'ho qui al telefono.
0: Proviamo a passare, là, a metterlo a questo punto col via voce. C'è il via voce?
1: Sì, aspetta, lo metto subito. Dovrebbe essere già in via voce.
0: Pronto? Andrea? Pronto? Ci senti? Io non sento niente. Com'è qua? Pronto?
1: Dammi un attimo.
0: Non sente, non si sente. Forse è basso il volume. Puoi provare a richiamarlo?
1: Ci sei, Andrea?
2: Sì.
0: Oh, adesso finalmente il volume è un po' è alto. Allora Andrea, mi dispiace, non siamo riusciti a chiamarti, niente, volevo parlare un po' di questo Awakening, il tutto nel nulla, che citi anche le...
2: Magari rimengo un'altra volta in studio, dai.
0: Io adesso, io ti sento, non so se a casa sentono, secondo me, se parli qua a questo microfono dovrebbero sentirti. Sì, non so se... Io so che hai fatto un concerto alla Casa del Jazz di presentazione di questo disco.
2: Sì.
0: Quindi no, sì, spero che ce ne saranno altri.
2: Un po' abbiamo presentato la Casa del Jazz e, insomma, è sempre un posto speciale a Roma dove suonare, per cui è stata una bellissima serata. E adesso abbiamo fatto due concerti, siamo stati in Valle d'Aosta, siamo stati a Ferrara e c'era anche, insomma, questo ospite internazionale, Ben Van Gelder. E ora abbiamo altre cose nei prossimi mesi. Il giovedì prossimo saremo a Teramo, poi in estate qualcosina in giro a Fano, e poi stiamo organizzando, insomma, un giretto anche per l'autunno, per cui cerchiamo di portare, insomma, la musica in giro per l'Italia, ecco.
0: Io appunto spero che ci siano altre date a Roma nei prossimi giorni, cioè nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, insomma, ecco, o prima o dopo l'estate, non so appunto a questo punto quanto dovremmo aspettare, perché io purtroppo mi sono perso il tuo concerto alla Casa del Jazz, quindi insomma spero che ce ne siano altri prossimamente. Mi senti, Andrea? Vabbè, ci sono un po' di problemi. Se Eugenio, puoi recuperare tu la telefonata? Pronto? Non so, forse si è spento il telefono, io non riesco a fare altro. Oggi insomma siamo un po' sfortunati con questi collegamenti, vediamo un po' se riesci a passare a sentirlo lì.
3: Andrea?
2: Sì,
3: okay.
0: Allora, finisci lì, intanto preparo per il prossimo ospite, quindi niente, ci salutiamo. Andrea, mi dispiace che questo tuo Awakening, tutto il nulla, che cita anche Leopardi nello Zibaldone, i fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto, quindi c'è anche un pensiero filosofico, diciamo, poetico dietro questo titolo Awakening.
3: Vabbè, legato alla sua terra d'origine.
0: Che sarebbe
3: le Marche.
0: Ah, sai che è marchigiano anche il prossimo. Lui è nato a Iesi, vedo, leggo. Sì. Che stiamo per chiamare un altro musicista marchigiano. Allora è una coincidenza curiosa.
3: Va bene, io direi di recuperare Andrea in un'altra occasione. Sì. Quindi di fare un altro.
0: Lo salutiamo a questo punto. Ci dispiace. Ciao Andrea, grazie. Pronto? Vabbè, niente, lo. Pronto? Andrea? Niente. Vabbè, lo salutiamo così. Adesso io stiamo per chiamare il musicista sempre marchigiano Matteo Stella, che ci presenta questo disco Radek e Fonne. Speriamo di aver risolto i nostri problemi tecnici col telefono. Radek e Fonne è una, diciamo, esplorazione acustica del paesaggio dell'entroterra marchigiano. Quindi in questo disco convivono sia, diciamo, suoni elettronici, però anche registrazioni ambientali, organo, violoncello, insomma, quindi il suono diventa uno strumento di indagine. Allora ci ascoltiamo la prima traccia di questo disco Radek e Fonne, che si chiama Cagnara Muta. Allora lui è Matteo Stella.

0: Matteo Stella, Cagnara muta. Vediamo un po' se è muta la Cagnara. Pronto, ti senti, Matteo? Pronto? Niente, è muta. Non ci sente neanche Matteo Stella, mannaggia, siamo
1: Cagnara veramente... muta.
0: Niente, è muta. Pronto, Matteo? Niente.
1: È andata così, come si suol dire.
0: Niente, oggi proprio non riusciamo a chiamare nessuno. Questa puntata è veramente maledetta, non so che cosa fare.
1: 23.
0: Bucio di culo. Non ce l'abbiamo certo noi oggi, niente. Pronto, Matteo? Niente. E allora, niente, io a questo punto passerei a un altro brano, perché non riusciamo a sentire niente.
1: Niente e nessuno.
0: Niente.
1: È una puntata muta.
0: No, sì.
1: Ospiti cartonati.
0: C'è un congedo in la minore che mi aveva colpito, perché ci sono anche delle voci folk, popolari, sentirete. Congedo in la minore, sempre Matteo Stella, proviamo a richiamarlo in qualche altro modo.

Niente, non riusciamo a parlare con Matteo Stella, quindi proviamo a passare un ultimo brano e poi magari lo chiamiamo al telefono direttamente col via voce, perché non riusciamo assolutamente a chiamare nessuno oggi, veramente è una puntata stregata. Io non so come chiudiamo con questo brano Brumale, vediamo un po'. Intanto adesso lo chiamiamo al telefono, proviamo a chiamarlo col telefonino a questo punto.

0: Matteo Stella Brumale, adesso non siamo riusciti a chiamarlo, però dovremmo averlo al telefono col via voce. Pronto Matteo?
1: Eccoci. Ciao a tutti, grazie per essere qui con voi.
0: Sì, in qualche modo ti sentiamo, spero che ci sentano anche da casa. Non siamo riusciti a organizzare una telefonata in un modo più efficace. Allora, parlaci un po' di intanto cosa significa rachete fonne. Immagino che sia un termine in dialetto marchigiano.
1: Sì, allora, la pronuncia corretta, perché giustamente magari dici no.
0: No, non lo sappiamo.
1: Giustamente sarebbe radiche fonde.
0: Radiche fonde.
1: Radiche fonde, sì. Ovvero radici fonde in italiano, cioè molto, molto semplice, in quanto diciamo parla un po' tutto il disco delle mie radici, insomma, marchigiane che ho sempre cercato di coltivare, ho sempre cercato di... insomma, di essere, sono sempre stato legato, nonostante insomma un po' i miei trascorsi, ecco, ora se vogliamo ampliarli un pochino, ecco, sono banalmente stato più di otto anni a Roma, ecco, tra
0: vedi.
1: Quindi sono abbastanza legato anche a Roma, insomma, e al fatto di essere qui con voi mi fa molto molto piacere.
0: Anche a noi, magari ci passerai a trovare, prima mi dicevi che passerai a Roma la prossima settimana, quindi magari ci verrai a trovare in studio.
1: Sì, assolutamente, farò un giro e cioè, insomma, anche parlarne un po' meglio dal vivo mi fa molto molto piacere, certo. E, quindi ecco, essendo stato tanto tempo a Roma, tornavo spesso i primi tempi, poi chiaramente poi una volta che uno rimane di più nel posto dove stavo bene, poi comunque Roma è una bellissima città, ho fatto un sacco di conoscenze, amici e tutto, poi giustamente avevo però quel qualcosa che sai, no, rimani sempre un po' malinconico, un po' molto legato comunque alla terra, alle Marche e al mio paesino d'origine, nello specifico, che è Fiuminata, si chiama, ed è in provincia di Macerata, è un paese di poco più di 1500 abitanti, insomma, quindi è veramente molto piccolo. E quello che sono le tradizioni, quelle che è la ritualità, quelle che sono un po' tutte le cose che circondano la marchigianità, a me poi piace chiamarla, insomma, che non è, insomma, non è niente di diverso da quello che è l'italianità, magari, quindi il fatto di riconoscersi in un qualcosa di molto più provinciale per me lo rende veramente speciale. Questa cosa poi io ho detto, ma come posso io, da diciamo musicista, ampliare un po' questa cosa e mettere in musica un po' quelli che sono i suoni che fanno parte della mia regione, e nello specifico magari della provincia di Macerata, perché come questo album qui, come Radeche Fonne, è molto molto locale, cioè parliamo che le varie registrazioni tra i field recording, insomma, che sono stati fatti sopra le montagne di Fiuminata, oppure c'è anche l'organo è in un'altra provincia però è comunque molto vicino.
0: Ho visto che è Fabriano, ha registrato a Fabriano, giusto?
1: Sì, esatto, è un organo del 1791 e che insomma è stato restaurato da poco, poi
0: Gaetano Callido.
1: Sì, è un Callido, sì.
0: Callido, scusa.
1: Diciamo il produttore, ecco, il Callido era di Venezia, però aveva fatto tantissimi organi nelle Marche, ne aveva veramente fatti, ce n'è uno, insomma, a Civitanova Alta, ce n'è un altro, mi sembra, a Pollenza, poi, insomma, sono disseminati un po' in tutte le Marche e chiaramente il suono, diciamo, è quello che avete sentito anche, per esempio, in Brumale, che comunque è il brano di chiusura.
0: Sì, l'improvvisazione per organo solo, sì.
1: Sì, esatto, sono moltissime, diciamo, su tutto l'album, ecco, ci sono 3-4 tracce dove poi intervengono anche due amici, che uno suona il violoncello e un altro suona la chitarra.
0: Sì, leggo appunto Vincenzo Perugini, violoncello, e Sami Bianchi alla chitarra elettrica.
1: Esatto.
0: Poi abbiamo sentito anche delle voci in congedo in La minore, c'erano delle voci anche maschili e femminili, anche tre voci femminili, due contralti e un soprano e una voce maschile.
1: Sì, sì, sì, allora quello lì è un brano molto particolare che, come immagino abbiate sentito, ecco, avendo suonato più di una traccia, spezza molto quello che è l'album in sé.
0: Eh sì, no, infatti l'ho fatto ascoltare perché esce un po' fuori dal resto del disco, no?
1: Sì, ma infatti è stato, diciamo, tra virgolette, criticato anche in altri contesti, non per una critica, ecco, male, ma comunque è stato detto, cavolo, ma è cioè è un brano
0: Dice
1: veramente particolare,
0: che
1: ti
0: c'entra con
1: costa.
0: il re, ma no, invece io l'ho apprezzato proprio perché insomma usciva fuori dal resto, no?
1: Sì, perché comunque, ecco, si parte molto con le dissonanze dell'organo, con questi lamenti del violoncello che, ecco, suonato in questa maniera particolare, che, ecco, chiaramente non è la maniera classica di suonare un violoncello, e poi esce fuori questo congedo, però, cioè, il congedo in sé viene da quello che è un libretto, chiamiamolo così, quindi da un testo di Giovanni Ginobili, che era compositore, scrittore di Petriolo, che è un paesino in provincia di Macerata, che è più verso Tolentino, quindi che è proprio nella provincia più scura, insomma, della parte proprio più, ecco, della vicina, tra l'altro, ecco, vicino Macerata, insomma. E quindi diciamo, era da un po' di tempo che, insomma, nella mia mente dicevo, ok, ora, dato che abbiamo tutti questi altri elementi che sono, insomma, che saranno parte dell'album, voglio però dare qualcosa che dia coesione, come anche l'altro brano, che poi magari ne parlo anche un po' più, in maniera più ampia, che è appunto Omaggio a
0: Eh
1: Botondaro, che
0: sì,
1: poi
0: che
1: quello.
0: è pure un po' lunghetto, mi sembrava, vero? Tipo 10 minuti può essere?
1: Sì, quello lì adesso lo andiamo a sviscerare meglio, perché sono, diciamo, i punti chiave
0: Del
1: dell'album, secondo
0: disco,
1: me
0: certo.
1: sono un po' questi. E quindi ho riunito, diciamo, un po' di teste, ma nello specifico Massimiliano Luciani, che ho avuto modo di conoscere e coltivare in altri contesti, insomma, anche un po' per lavoro. Ci siamo trovati, e vedendo, insomma, la sua cura nel suo essere compositore, ho detto, ma vorrei sviluppare questo brano qui, però gli ho dato delle suggestioni, ho detto che doveva essere, insomma, molto, molto locale, però con un organico particolare, che non doveva essere né troppo complesso, ma allo stesso tempo che poteva suscitare delle grandi emozioni, insomma, perché a me personalmente ci sono dei punti proprio del congedo stesso, che, andandolo a registrare live in chiesa, ecco, a Pollenza, è stato veramente magico. E devo dire, in base alla sua orchestrazione, insomma, all'inizio ero un po' scettico, semplicemente perché volevo degli archi, okay, all'interno di questa composizione. Però poi, quando mi ha detto, ok, no, facciamo con flauto e clarinetto, ho detto, ok, sentiamo, insomma, mi fido ciecamente. E quindi poi, una volta andato lì, posizionato i microfoni, fatto un certo tipo di presa, che poi in tutto l'album, diciamo, la presa microfonica è dritta, nel senso che c'è pochissimo mix, c'è pochissima post-produzione, e quella che è la registrazione è come la sentite, insomma, praticamente in base alla presa che è stata fatta quel giorno, come anche, insomma, in Maggio a Botontano, che esso stesso è un'improvvisazione di 10 minuti, però su un brano tradizionale, che sarebbe il Cantamaggio, e nello specifico è un Cantamaggio di una frazione che si chiama Botontano, che è una piccolissima frazione di Cingoli, ormai penso che abbia boh, tra i 3 e i 10 abitanti. Chiaramente prima era più, insomma, ecco, a metà Novecento, come molti posti dell'entroterra marchigiano, erano super pieni, c'era, insomma, poi dopo, grazie un po' allo spopolamento e tutto, si è andati un po' tutti verso le grandi città, verso la costa, e purtroppo anche il terremoto che ha colpito, ecco, queste aree, che non
0: Certo.
1: ha fatto, insomma, del bene. Però questo cantamaggio, insomma, genericamente il cantamaggio, si manifesta, viene cantato e suonato in questi giorni, tra l'altro.
0: Eh sì, sempre in genere tra il 1 maggio e il 2 maggio, quei giorni lì, insomma, subito dopo il primo.
1: No,
0: No? Anche a Roma lo fanno, insomma, spesso queste manifestazioni.
1: sì, anche chiaramente verso l'out, insomma, andando un po' verso, adesso mi vengono magari in mente Fiano, oppure posti un po' più, appunto, andando verso Viterbo, insomma,
0: Certo,
1: quelle parti
0: l'entroterra laziale, diciamo.
1: dell'entroterra, esatto. E chiaramente questo omaggio che viene fatto varia da provincia a provincia, come varia da regione a regione. Ci sono, per esempio, il maggio di Fabriano utilizza degli strumenti aggiuntivi, ci sono per esempio dei violoni, che sono questi strumenti, insomma, molto, molto grandi, che sono delle viole più grandi, e sono intonate, sono accordate in una maniera più antica, perché giustamente chi faceva, insomma, di questi canti erano fondamentalmente i contadini, e quindi non avevano magari una conoscenza spiccata e musicale, e quindi chiaramente dovevano però andare un po' ad accordare lo strumento per fare in modo che suonasse bene, che lo potessero anche suonare assieme, cioè cantando anche. Questa versione qui del mio omaggio, diciamo, non è cantata, perché volevo tenerla più intima e farla suonare anche da una persona che avesse, appunto, quel tipo di sensibilità per poter comprendere bene quello che doveva essere la registrazione che volevo andare a fare. Ed è suonato con un organetto che, appunto, ecco, lo strumento tipico nostro italiano, mi verrebbe
0: Eh sì, è quello anche, insomma, di Ambrogio Sparagna, Riccardo Tesi, il nostro amico Alessandro D'Alessandro, non so se lo conosci.
1: non ce l'ho presente, però sì, comunque, ecco, è uno
0: Sì.
1: strumento molto, molto, ecco, italiano. E chiaramente questo
0: Organetto
1: era.
0: normale o diatonico? Ah sì, lui mi chiedeva Eugenio se è normale o diatonico, come si chiama l'organetto?
1: Sì, no, è diatonico,
0: Diatonico, diatonico.
1: sì. E però questo qui particolarmente è un organetto del 1901, quindi proprio ormai, ecco, doveva essere già andato in pensione da un po', però siamo riusciti a trovarlo, insomma, con questo ragazzo, Tommaso Gagliardini, che comunque ringrazio infinitamente per la sua disponibilità, i suoi racconti, il fatto che questo omaggio era stato tramandato da lui da parte del nonno. Sono cose che, ecco, magari ad alcune persone possono non fare effetto, però a me personalmente, quando nei momenti in cui vado a registrare, quando c'è effettivamente questa connessione, allora lì dico: ok, sto facendo la cosa giusta, sto andando in una direzione con l'album che possa essere poi apprezzata non solo da me, ma anche da chi poi sarà l'ascoltatore finale, insomma. E questa è molto più larga, proprio perché dura 10 minuti, e tipicamente, appunto, il maggio ne dura 3 o 4, ecco, è
0: Eh sì.
1: molto una. E che poi viene ripetuto, insomma, all'infinito, quando si tratta, ecco, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, si andava un po' in giro per le case e si.
0: Matteo, purtroppo ti devo salutare perché abbiamo un ospite in studio e questa telefonata col telefonino col via voce è complicata, nel senso che io sto facendo veramente molta molta fatica a tenere il telefonino attaccato al microfono. Quindi ci salutiamo e ci verrai a trovare in radio forse la settimana prossima, va bene? Scusami perché.
1: Sì, possiamo organizzarci. No,
0: Ok,
1: figurati.
0: va bene, ti ringrazio. Ricordiamo Rateche Fonne, Matteo Stella, un disco che è uscito praticamente quest'anno, da poco, non so, quando l'hai pubblicato?
1: Mese scorso,
0: Su
1: uscito proprio, era aprile,
0: Bandcamp
1: maggio.
0: è disponibile, giusto? Mi sembra in digitale
1: Sì,
0: Bandcamp.
1: esatto, sì. C'è anche la versione fisica con il CD,
0: Ah, vedi,
1: quindi
0: vedi, sì, mi era
1: quello.
0: sfuggita questa cosa. Esiste anche la versione CD, perfetto.
1: Sì.
0: E allora poi magari dai, ci aggiornerai quando verrai a Roma se, appunto, se farai dei concerti qua, insomma, da queste parti di presentazione, oppure ci verrai a trovare direttamente in radio. Ti
1: Certo, assolutamente.
0: ringrazio, scusa, veramente purtroppo non riesco più a stare al telefono in questa modalità che è veramente molto faticosa. Grazie mille, salutiamo
1: Grazie
0: ancora Matteo Stella, ricorda il tuo nome e anche il tuo.
1: a te. Figurati. Ah, il Broken Audio anche.
0: Broken Audio su Instagram lo trovate, Broken Audio trattino basso, doppio trattino basso, se non sbaglio.
1: Sì, esatto.
0: Grazie ancora, grazie Matteo. Ciao, ciao, a presto. Grazie. E allora abbiamo dovuto chiudere per forza questa telefonata con Matteo Stella. È nei nostri studi già da un po' Giuliano Crupi. Comunque recuperiamo il tempo perduto. Non ti preoccupare, Giuliano. Pronto, mi senti?
2: Eccoci.
0: Finalmente si sente qualcosa. Oggi non abbiamo bisogno del telefono per ciao a parlare tutti, con Giuliano
2: ciao,
0: Crupi.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori e no, grazie per questo spazio. Oggi sono molto contento di essere qui.
0: È stata una puntata veramente complicata, come puoi aver insomma sentito.
2: E allora adesso migliorerà.
0: Sei finalmente un ospite in studio che sentiamo senza bisogno di collegamenti telefonici. Grazie per esserci venuto a trovare.
2: Grazie a voi.
0: Siccome so che sei venuto a presentare questo singolo meravigliosa, che dici, lo facciamo ascoltare da studio e poi dopo live ci fai quello che vuoi?
2: Sì, esatto.
0: Quindi,
2: sì,
0: appunto,
2: sì.
0: No, immagino che non volessi fare proprio meravigliosa.
2: No, questa facciamola ascoltare.
0: Allora, facciamola ascoltare, quindi ti introduciamo così. Giuliano Crupi, meravigliosa, uscita il 17 aprile, se non sbaglio.
2: Esattamente.
0: A dopo, grazie Giuliano
2: grazie
0: Crupi, meravigliosa.
3: Tu che guardi l'orizzonte non si sazia mai di tutta la bellezza sconfinata da Ferrari.

0: Meravigliosa Giuliano Crupi, adesso lo mettiamo anche in voce. Pronto Giuliano?
1: Eccoci, sono qui.
0: Bene, finalmente una persona che si sente bene oggi, che è da vivo qua a Casal Bruciato, che è venuto. Grazie Giuliano per esserci venuto a trovare.
2: Grazie. Bene, Casal Bruciato.
0: Grazie. Se non sbaglio, hai ripassato già dai tempi di Luce.
1: Sì, quando
0: andava anche Eugenio.
1: Sì, quando era uscito l'EP Luce sono venuto a trovarvi, quindi sono 2 anni che non ci vediamo.
2: Mamma mia. Come passi il tempo?
1: Sì, peraltro questo brano appunto è uscito il 17 aprile, ma è un brano che ho scritto praticamente quasi 3 anni fa e per una serie di ragioni non è stato, abbiamo deciso di non includerlo nell'EP appunto Luce che venni a presentare qui, e ha avuto una gestazione comunque abbastanza lungo per tutta una serie di ragioni, prima della quale volevamo appunto che questo brano fosse in primo luogo suonato completamente, infatti non c'è alcun suono elettronico, non c'è alcun synth, sono tutti strumenti veri a partire dalle diverse chitarre acustiche che ho realizzato e arrangiato personalmente, il pianoforte che ho suonato sempre io e poi la produzione artistica del mio produttore che ormai mi segue da 5 anni, Francesco Valente.
0: Segue anche Riccardo Sinigaglia,
1: lavora con Riccardo Sinigaglia, con gli Zero Assoluto, con Luca Barbarossa, cioè Marina Rei, eccetera eccetera. E con lui appunto abbiamo realizzato questo brano, lui ha suonato il basso e le chitarre elettriche oltre a curare ovviamente insieme a me gli arrangiamenti e tutta la parte di produzione artistica, e la cosa bellissima poi di questo brano è che è stato arricchito dalla batteria di Chicco Careddu, che è un batterista fenomenale e
0: sardo dal nome immagino
1: sardo, sì, e ha impreziosito questa canzone che poi è molto particolare perché è una canzone per chi si intende di tempi musicali, una canzone in 3/4 che poi nello special passa in 4/4 per poi ritornare appunto sul finale in 3/4, e quindi sono molto contento di questo lavoro.
0: Che 3/4 in genere è il tempo del valzer, no?
1: Sì, esatto, è quel tempo ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: In questo caso
1: non è un valzer,
0: cambia
1: però
0: tempo.
1: Sì, esatto, cambia tempo internamente in questo special che è abbastanza psichedelico ed è un crescendo potentissimo, perché noi abbiamo sempre voluto lavorare liberamente, senza, come dire, senza per forza doverci attenere a degli schemi musicali di marketing, sia sulle tempistiche che proprio sui suoni che sugli arrangiamenti. Con Francesco Valente, appunto, il produttore, ci siamo sempre trovati bene perché lavoriamo prima di tutto su un piano emotivo, cioè realizziamo le cose arrangiandole su ciò che in quel momento ci sta emozionando realizzare. Se ci emoziona andiamo avanti, altrimenti bocciamo quell'idea e andiamo alla successiva, però ecco, ci muoviamo solo ed esclusivamente su un piano emotivo, la cosa che stiamo facendo ci deve emozionare in primis.
0: Leggo che è una canzone che nasce dal dolore, diciamo una preghiera laica, possiamo chiamarla. Non
1: sì,
0: so, appunto.
1: Sì, sicuramente nasce
0: da un dolore, cioè privato tuo, una cosa autobiografica.
1: Sì, esatto. E in fin dei conti mi sono accorto poi col senno di poi che questa canzone, pur avendo, come dire, un principio di nascita da una fonte di dolore, in realtà mi sono accorto che era una canzone di rinascita, cioè della rinascita della mia capacità di amare, della mia capacità di meravigliarmi di fronte alle piccole grandi cose della vita, e che quella è una capacità che era già in qualche modo mia, che però mi sentivo di aver perso, e questa canzone mi sono accorto che poi appunto col senno di poi, riascoltandola, mi sono accorto che mi aveva ridonato questa capacità di meravigliarmi di fronte alle cose, quantomeno mi aveva risvegliato di fronte alla possibilità di ricominciare a meravigliarmi, e mi aveva ricordato l'importanza soprattutto di meravigliarci di fronte alle piccole grandi cose che la vita, che l'esistenza, che il mondo che ci circonda ci dona ogni giorno. In questa canzone, ad esempio, una delle immagini più belle, secondo me, è meravigliosa come il sole quando filtra tra le foglie. E questa è una cosa bellissima, secondo me, ed è una cosa che io amo fare tantissimo, cioè mettermi sotto un albero, guardare attraverso le foglie e vedere i raggi del sole che mi arrivano in faccia, un po' si nascondono e poi riarrivano di nuovo in faccia in base al movimento delle foglie. Ecco, secondo me in questi tempi così frenetici, in questa società che in qualche modo ci siamo cuciti addosso, ritornare a meravigliarsi, a soffermarsi su delle piccole cose e non essere sempre presi dalle corse, dalle frenesie, e ricordarci quanto sia miracolosa ogni cosa così piccola, e è importantissimo per noi, per il nostro benessere e per ritrovare un senso stesso della nostra esistenza.
0: Leggo che c'è anche un videoclip diretto da Federico Falcioni, non so se è parente del nostro Fabrizio Falcioni. Che noi abbiamo,
1: no, questo non lo so.
0: Abbiamo uno speaker, Fabrizio Falcioni, che fa il sabato il brunch, sì. Domenica.
2: Questo mi è venuto in mente
0: perché Federico Falcioni.
1: Non lo so, glielo chiederò,
0: sì,
1: però.
0: Dopo parleremo anche del film di canale, infatti ci siamo incontrati diversi noi della radio. E vabbè, comunque si può vedere su YouTube. Leggo che è girato a Casa Valente.
1: Sì, sì, esatto, è girato proprio all'interno degli studi del mio produttore.
0: Ma dove, fuori Roma?
1: È in Fernetto? Sì,
0: ecco.
1: Vicino Roma,
0: sì,
1: in Fernetto.
0: Sì, conosciamo, diciamo, il quartiere verso l'Eur, diciamo.
1: Sì, sì, andando verso Ostia, diciamo, sì, verso, sì, il mare, sì, un po', sì, prima c'è l'Infernetto, dove c'è appunto il Casa Valente Studio, che è lo studio, ecco, del, sì, mio, sì, produttore Francesco Valente, dove abbiamo arrangiato, prodotto, realizzato questo brano, e quindi per la prima volta ho voluto realizzare un videoclip che si muovesse all'interno di questi spazi interni ed esterni.
0: Ci sono parecchi studi lì, immagino. Sono stato anche a casa di un altro produttore, Rosy Bindi, che c'era sempre una villa studio lì, un discografico.
2: No, non lo so, non lo so. La politica.
0: No, Bindi con la Y.
1: No, avevo immaginato che
0: detto
1: fosse
0: così, in effetti.
1: No, infatti per un attimo mi ero immaginato
2: non
1: la
2: lei,
1: politica.
2: Democrazia Cristiana.
0: No, Luigi Pier Giovanni, in arte Rosy Bindi con la Y.
1: Ah, ok.
0: Avevo messo questo piccolo particolare. No, no, è proprio un nome d'arte voluto.
1: Ah,
0: si chiama Luigi Pier Giovanni.
2: Nome d'arte voluto.
0: Infatti, però con la Y ci ha messo la Y.
2: Infatti senza scudi crociati.
1: Sarebbe stata una particolarità assurda. Comunque no, non lo conosco. Però ecco, io credo che gli studi in degli spazi meno centrali delle grandi,
0: sì,
1: città
0: un po' di più,
1: si respira,
0: no,
1: sì, sì, sì.
0: Se devi parcheggiare al centro di Roma, come fai ad andare a registrare con la macchina?
1: Esatto. Io fino a prima di conoscere Francesco, ormai ci lavoro da 5 anni, da quando uscì il mio primo singolo Filtro, il primo singolo che ho lavorato con lui. Quando arrivai lì mi innamorai subito di questi spazi, venendo appunto io da fino appunto a 5 anni fa da studi in cui respiravo il traffico, lo smog, e quasi sempre gli studi sono come dire sotterranei, bisogna scendere le scalette, poi riemergi dopo 6 ore praticamente buio,
2: una roba da carbonari,
1: sì,
2: proprio,
1: entri con la luce ed esci col buio. Invece ecco, gli studi del mio produttore, appunto il Casa Valente Studio, dove abbiamo registrato anche il videoclip, sono spazi bellissimi,
2: luminosi,
1: all'interno di una villa, lo studio è luminosissimo, quindi si respira proprio un'aria,
2: ti dà un'altra predisposizione,
1: sì,
2: diciamo,
1: sì, e infatti in questo video, proprio parlando della meraviglia, di meravigliosa, abbiamo proprio voluto girarli lì e come dire, in qualche modo mostrare il lavoro creativo all'interno dello studio. E poi il videoclip si sviluppa anche all'esterno, dove appunto c'è un atto di liberazione appunto verso la meraviglia.
0: E allora, dopo Luce e Meraviglia, ovviamente ci aspettiamo un disco nuovo di Giuliano Grupi, che dici? Questi singoli, oppure no, era già uscito un EP?
1: No, è uscito l'EP Luce,
0: però Meravigliosa invece farà parte di un nuovo disco.
2: Facciamo 8 ospitate di 8 singoli.
1: No, in realtà per diciamo questi tempi discografici in cui anche gli artisti mainstream fanno fatica a far uscire degli album,
0: i dischi ormai si vendono solo ai concerti, se si vendono.
1: Sì, esatto. Quindi in realtà l'idea di ricominciare a far uscire soltanto dei singoli mi piace molto. Poi che un giorno possano essere raccolti in un disco, in un EP, magari sì, perché no, però l'idea di lavorare per obiettivo singolo mi piace, a prescindere dal discorso discografico, mi piace proprio a me come idea, no? E quindi ecco, sicuramente insomma adesso c'è già un nuovo singolo nella mia testa e ci cominceremo a lavorare tra un po', anche se questo è uscito veramente da soltanto un mese, però a me piace comunque tenermi in movimento e non perdere il filo creativo.
0: Beh, sì, appunto, noi ci eravamo visti anche all'ultima edizione del premio di André, settembre 2025, dove eri arrivato in semifinale.
1: Sì, sono arrivato in semifinale lì, portando il mio penultimo singolo, Orizzonti e Sogni, e un altro singolo, In un mondo di biglie.
0: Ma visto che ti sei portato la chitarra, ci vuoi far ascoltare qualcosa live, Giuliano? Visto che,
1: insomma, con estremo piacere.
0: Quando gli ospiti vengono in studio ci fa piacere anche a noi, insomma, sennò appunto ti chiamavamo. Oggi è una giornata particolare, quindi non aveva senso neanche chiamarti al telefono, però visto che...
1: Allora, visto che ho appena citato il primo singolo che ho prodotto con Francesco Valente Filtro, a questo punto direi che lo possiamo un po' ascoltare, ecco.
0: Filtro, quindi.
1: Filtro.
0: Giuliano Crupi Live.

0: filtro, Giuliano Crupi.
1: Eccoci.
0: Siamo tornati in video anche noi. E quindi questa filtro è un singolo che non è ancora uscito ufficialmente?
1: Veramente. No, è uscito, no, è il primo singolo che ho prodotto,
0: l'hai detto, sempre con Valente.
1: Con Valente, sì, il primo con cui ho lavorato con lui, diciamo che è anche una delle canzoni che il pubblico che mi segue diciamo ama di più, e quindi mi piace sempre proporla e portarla sia durante appunto le ospitate in radio, dove ho la possibilità di suonare dal vivo, che poi appunto nei miei live.
0: E ci saranno presto altri live, Giuliano, quest'estate?
1: Sì, ci sono già due date. Allora, la prima è sabato 6 giugno, sarò ospite della Festa Laurentina, un grande evento appunto nel parcheggione del Mercato Laurentino. Sarà un evento molto importante al quale sono contento di partecipare, quindi questo sabato 6 giugno alle 20, e poi sarò ospite sabato 20 giugno alla Notte Bianca dell'Eur, quindi alla scalinata dei Santi Pietro e Paolo alla fine di Via l'Europa, sabato 20 giugno sempre dalle 20. Queste sono le prime due date, e poi spero, come è successo nelle scorse due estati, di riaprire le date di Zero Assoluto.
0: Okay. So che stavano al Guidonia col social tour.
1: Sì, esatto,
0: è stata la scelta sabato scorso.
1: Sì.
0: Saranno il 24 loro la scelta a Guidonia.
1: E quindi ecco, spero di riaprire pure le loro date, perché appunto nell'estate 2024 e l'estate del 2025 ho avuto, come dire, la fortuna, il privilegio di poter aprire le loro date e di fare un'esperienza incredibile, ecco.
0: Va bene, allora non so se ci vuoi ascoltare qualche altra cosa, hai preparato qualche altro brano live?
1: Volentieri, sì. Posso fare un altro accenno di un brano che è un altro dei preferiti di chi mi ascolta, insomma, di chi mi segue.
0: Le Krupis, come si chiamano? Le Krupis?
1: Tempo fa c'era un gruppo di fan e fece anche le magliette che appunto si erano autonominate le Krupi del Krupi.
0: E quindi, potresti direttamente chiamarle Krupies.
1: Sì, anche. Anche, esatto. E di queste magliette, questo è un piccolo aneddoto, di queste magliette me ne sono tenuta una io, e ce l'ho proprio incorniciata a casa e appesa, perché quello è un ricordo
2: bagnata.
1: E quello è un ricordo veramente bello. E questa canzone si intitola Vivo.

Voltandomi le spalle, io sto bene con me stesso e con le carezze della gente, quella gente che mi accoglie come un essere speciale, anche quando il mio ego non mi fa più respirare e mi porta via con sé. Vorrei soltanto essere il tuo sorriso.

0: contraddizioni, le perfette imperfezioni.
1: Giuliano Crupi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ricordami un attimo questa canzone, come si chiamava? Scusa.
2: Vivo,
1: non l'avevamo segnata. Giuliano Crupi, Vivo Live. La prima c'era stata Filtro Live, sì. E poi Vivo. Scusami perché...
2: No, non c'è problema, figurati.
1: Oggi siamo distratti con tutti i problemi tecnici che ci abbiamo avuto.
2: Può capitare, succede.
1: Filtro e Vivo. Bene, allora Giuliano, non so se mi sono dimenticato di dirti qualcosa che vuoi aggiungere nel frattempo che mi segno queste canzoni.
2: Ma allora, i live li ho detti, ovviamente sono tutte le canzoni che insomma il pubblico ha ascoltato, compresa appunto Meravigliosa che è uscita il 17 aprile, sono ovviamente su tutti gli store digitali, quindi su Spotify, Apple Music, YouTube, i videoclip ovviamente, e appunto io sono chiaramente su tutte le mie piattaforme social, quindi Instagram, TikTok, Facebook eccetera, usciranno tutte le news comprese tutte le date, quindi Giuliano Crupi, mio nome e cognome come da vecchia tradizione cantautorale, Giuliano Crupi.
1: Bene, no, a proposito di cantatori mi viene in mente, so che stasera passi alla chiusura dell'Asino che Vola, che
2: so che c'era, ma
1: ieri, oggi.
2: Sì, lo so, infatti mi è dispiaciuto un sacco, forse è più un dolore passarci.
1: Però comunque poi riapriranno in altre modalità.
2: Sì, esatto, però ecco, sapere che quel posto a cui siamo, ecco, insomma, soprattutto chi è di Roma lo conosce bene, sa quanta musica c'è passata di lì, e voglio dire, ci sono passato anch'io tante volte con i miei live, quindi è veramente un colpo al cuore, però ecco, sono sicuro che appunto Piero e Igor troveranno il modo di riaprire e riformare da qualche altra parte quella magia che è l'Asino che Vola.
1: Sicuramente, dopo l'ho capito, organizzeranno eventi, diciamo, in esterna, in vari esempi.
2: Ah, ok, bene.
1: Senti, allora Giuliano, grazie di essere stato là.
2: Grazie a voi.
1: Non andare via se non hai proprio fretta, così ci facciamo un po' di foto. Noi
2: va benissimo.
1: Siamo ancora a 10 minuti per chiudere la puntata, dobbiamo parlare di un film, però insomma, se tu non hai fretta di scappare via, poi ci facciamo un po' di foto.
2: Va bene. Grazie per l'ospitalità.
3: Allora, grazie a te, complimenti.
1: Grazie ancora a Giuliano Crupi. Allora parliamo di questo film, Eugenio, che abbiamo visto, documentario su Giorgio Canali. Che dici?
3: Sì.
1: Con la pioggia dentro, insomma, Giorgio è stato così, insomma, disponibile a farsi tutte le foto.
3: Penso che sia arrivato a un'età, diciamo, matura per poter, io non lo so se 10 anni fa avrebbe accettato.
1: Sì, a dispetto poi della sua fama burbara, ha accettato sia di farsi fare un documentario, sia la riunione di CSI, sia di farsi fare foto e selfie. No,
3: ripeto, io ho esperienza personale diretta con Giorgio e 10 anni fa non credo che avrebbe accettato,
1: infatti,
3: tutte queste cose.
1: Tutti pensavano che lui non avrebbe accettato.
3: L'ho anche detto, anche tutti quanti.
1: Però dice, Per fare un dispetto agli antiferrettiani, sì, che tramavano, che tifavano quasi, no? perché lui rifiutasse, questi che ce l'hanno con Ferretti perché si è fatto la foto con la Meloni, allora,
3: non solo quello,
1: tu no, era una battuta ovviamente,
3: sì, no, quella di tante, certo. Diciamo ferrettate, perché
1: sì,
3: Ferretti,
1: certo,
3: c'ha
1: ovviamente, no, Cattolico, Ratzinger, Giovanni Lindo Ferrara, insomma, non gli perdonano tante cose, e allora ha detto no, ma questa riunione non sa da fare, come sì, fa a riunirsi con...
3: Ma io invece, 10 anni
1: prima
3: fa,
1: con Zamboni, CP, poi con Canali.
3: Sì, no, ti ripeto, Giorgio personalmente una decina d'anni fa un amico ebbe a chiedergli, ma i CSI, non dico la risposta per radio, non la dico.
1: Beh, come le sue magliette, posso immaginare.
3: Insomma, anche peggio.
1: Ma fa culo a merda, insomma.
3: No, molto molto di più. Si incazzò perché disse, cioè, perché guardate il passato, perché siete così,
1: certo,
3: nostalgici,
1: certo. Ma infatti,
3: guardate il futuro, io mi evolvo, non sono certo una larva che rimane ferma, piantata con delle radici, no?
1: Ci aspettavamo anche una risposta del genere.
3: E invece c'è una maturità, quasi una serenità, l'ho trovato come se avesse trovato una sua dimensione in questo periodo storico, ecco, a dispetto di ciò che accade intorno a noi, ecco. È una forma di resistenza, cioè Giorgio io lo trovo una forma di resilienza.
1: Sicuramente, insomma, incarna. Lui la sua vita come testimonia anche il documentario è proprio una testimonianza
3: anarchica.
1: Di cosa vuol dire essere anarchico veramente.
3: Puro.
1: No? Che lui ha mandato a fanculo pure gli anarchici.
3: Pure gli anarchici.
1: Che va a Venezia a questo circolo e dicono noi anarchici. Ma noi chi? Parla per te, va a fanculo.
3: L'anarchico è un individualista.
1: Talmente anarchico da aver mandato a fanculo anche gli anarchici. Ricordiamo che questo
3: ci sarà anche un'altra occasione perché non l'ho visto.
1: Sì, la prossima proiezione di Vicino Roma è a Monterotondo il 4 giugno al Cinema Ancini.
3: Sì.
1: Però c'è proprio un sito OpenDDB,
3: sì.
1: OpenDDB.it,
3: sì.
1: Dove potete vedere tutte le proiezioni anche nel resto d'Italia.
3: Sì,
1: la prossima, Vicino Roma è il 4 giugno al Monterotondo, ma siccome è un documentario autoprodotto, autofinanziato.
3: Sì.
1: Un crowdfunding.
3: Ieri ho visto un amico che ha versato. Però
1: anche
3: non,
1: il nostro amico Stefano Pepe ci sta ascoltando. C'era nella lista dei credits.
3: Sì.
1: Anche Emanuela Belfiore. Anche
3: sì,
1: se,
3: sì.
1: Bene. E allora.
3: Una bella iniziativa, ecco. Sì. Poi di amore nei confronti di un artista vero, di un personaggio vero. Ecco.
1: C'è stato un bel incontro moderato alla fine del film.
3: Dal nostro direttore Gianluca Polverari.
1: Mi ha colpito
3: bellissimo.
1: Molto quando. Appunto, io poi gli ho fatto questa domanda perché nel film lui prende dei vinili in mano e il suo disco preferito, il disco più bello che ha fatto, secondo lui, che io non avrei mai detto, è Ultime Notizie di Cronaca dei PGR. Vedi, uno magari immaginava Rosso Fuoco, CSI.
3: No.
1: Lui, se non sbaglio, fece il fonico anche Epic Etnica Pathos.
3: Assolutamente.
1: Ci ha messo
3: sì.
1: le mani sull'ultimo disco
3: assolutamente,
1: di
3: Cicipi. Assolutamente.
1: Però, appunto, ricordava fra i suoi dischi invece i PGR.
3: Dovremmo intervistarlo comunque.
1: Sì, magari prima o poi ce la faremo. E niente, allora io ho trovato, visto che lì all'incontro c'era anche Andrea Ruggero.
3: Motta, c'era
1: tanti, sì.
3: Condemi,
1: c'è una versione particolare di Piove finalmente piove, che oltre a quella di Rosso Fuoco, tratta da 11 canzoni di merda con la pioggia dentro, appunto, da cui prende poi il titolo il documentario con la pioggia dentro, c'è un disco che si chiama Azul como el fuego. Penso che sia un disco dal titolo spagnolo, però c'è sempre Steve Dal Col, c'è Andrea Ruggero anche al violino, e questa è Piove finalmente piove in questa versione particolare.
3: Ascoltiamo questa, sì, perché l'altra
1: è proprio
3: la conosciamo.
1: Particolare, esatto, non è quella, diciamo,
3: che poi è la colonna sonora del film, quella che esatto. conosciamo.
1: Poi ha fatto anche delle canzoni live,
3: sì.
1: Insomma, ha fatto anche
3: Comandante Valerio, compagno Valerio, insomma,
1: esatto,
3: Comandante
1: quella,
3: Valerio,
1: quella compagno Valerio, un'altra
3: sempre, con quella ci chiude i concerti.
1: Pulizia etica, una cosa del genere. O pulizie etiche, una cosa del genere. Sì, insomma, ha fatto tante 4-5 brani almeno live.
3: Sì.
1: Allora, vabbè, ci ascoltiamo, visto che siamo ormai in chiusura di puntata, direi che, insomma, è il caso di chiuderla questa puntata. Diamo appuntamento a sabato prossimo,
3: Genio. 30.
1: Sì, perché ci sarebbero tante cose di cui parlare.
3: L'ultimo
1: appunto.
3: Sabato del mese.
1: Poi il 26 maggio sarà anche il centenario di Miles Davis. Io ho parlato tante cose, ma insomma, limitiamoci per adesso al compleanno di Dylan, che sarà domani.
3: Certo.
1: Allora, ci salutiamo con Piove finalmente piove, Giorgio Canali, Prevosti, Steve Dal Col e Andrea Ruggero.
3: A sabato prossimo.
1: A sabato prossimo.
3: Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Sigla.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Groovy Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it. Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon a tenervi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20, momento poi nel quale lascerò spazio al microfono a Vanessa Next con la sua trasmissione Next Generation. Panopticon che diciamo così torna in diretta dopo una settimana di assenza a causa influenze varie. La mia voce, infatti, come sentite, ancora ne risente. Ora credo di esserne decisamente fuori, ma comunque sono pronto per la trasmissione di oggi, che vede in scaletta anche per oggi un po' di novità discografiche che andremo a scoprire insieme. E poi oggi nella seconda parte avremo un ospite che ci raggiungerà al telefono, con il quale parleremo del ritorno di una delle mie band preferite, che proprio in questi giorni, dopo parecchi anni di silenzio, ha rilasciato il nuovo album. Loro sono i Vanessa Van Basten e parleremo appunto di Yes, il loro nuovo album, con Morgan Bellini al telefono. Ma entrando un po' nel tema della trasmissione odierna, oggi abbiamo iniziato rendendo un po' così omaggio a quella che è stata una delle voci e delle figure più importanti degli ultimi 20, io mi spingerei anche 30 anni, ultimi 30 anni, cioè quel Chris Cornell che qualche anno fa, proprio ieri, il 18 maggio, decideva di porre fine alla sua vita. Cornell, leader incontrastato dei Soundgarden, prima, poi la sua avventura con gli Audioslave, poi ancora dopo, nell'ultima parte della sua vita, ha ritirato su il progetto Soundgarden con l'ultimo lavoro uscito, Animal.

E quindi, come detto, di Chris Cornell, visto che siamo in vena e in tema di ricorrenze, non possiamo bypassare quella di ieri, anch'essa del 18 maggio, ma in questo caso siamo nel 18 maggio del 1980, quando anche Ian Curtis decideva di lasciare questo mondo. Ce l'andiamo ad ascoltare con Disorder da No Pleasure.

E dunque Disorder, che è la traccia, che è la prima traccia di Unknown Pleasure. Disorder un po' così per ricordare, come dicevamo, la figura di Ian Curtis. E dunque, in avvio di trasmissione, due doverosi ricordi per due figure con incidenze, diciamo, diverse, che hanno però a modo loro segnato la storia recente della musica. Ora però, dopo questo inizio con due brani un po' datati, come dicevamo, torniamo ai giorni nostri ed iniziamo con le novità discografiche. Anche i prossimi ce li siamo già ascoltati un paio di volte all'interno di Panopticon. Loro vengono dalla Germania e si chiamano Gegenpress.

E questi erano, come detto, Gegenpress con il brano Bored, brano questo che insieme ad altri sei va a formare il loro esordio, uscito nel 2026 dal titolo Don't Live for Heaven, brano album del quale, come detto, già ne abbiamo parlato nelle passate trasmissioni, disco davvero niente male. E come e cosa poi assolutamente da non trascurare, da sottolineare, è completamente autoprodotto. E dunque, detto dei Gegenpress con Boren, e visto anche che oggi avremo tra un po' un ospite al telefono, davvero importanti sono i contatti per voi che siete all'ascolto, che volete magari fare qualche domanda, togliervi qualche curiosità con l'ospite, cioè con Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Per farlo non dovete far altro che digitare il 347 197 4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi chiaramente ci sono tutte le pagine social su X, Instagram e Facebook. Però intanto andiamo avanti con la musica. I prossimi si chiamano Buckshead.

E dunque questa band si fa chiamare Vax Head, loro vengono da Manchester ed anche in questo caso abbiamo a che fare con un esordio, esordio dal titolo Gnat. Anche questo altro bell'album, bello pimpante e aggressivo, sonorità se vogliamo riconducibile un po' al punk ultra contaminato, con in cabina di regia Jeff Carr, il fedele compagno dei King Gizzard and the Lizard Wizard. E poi all'interno dell'album, che consta addirittura di ben 9 tracce, troviamo dei brani molto variegati nelle sonorità e dei richiami che io direi non dei richiami, dicevo, molto molto vicini ad un'altra formazione importante che risponde al nome di T.O.C.'s. E noi proprio a questi ci riagganciamo immediatamente, perché il prossimo brano in scaletta è l'ennesimo progetto parallelo del fondatore dei T.O.C.'s, cioè John Dwyer. È uscito da pochissimo con Hetenax e ci andiamo ad ascoltare un estratto dall'album omonimo, questo è False Floor.

E dunque questo è il sound di questi Ethan Hawks, nuovo progetto, come dicevo prima, di John Dwyer. L'album è omonimo e dal quale ci siamo ascoltati, ci stiamo finendo di ascoltare False Floor. A dire la verità, si tratta di un EP, quindi lo possiamo considerare un po' un inizio di progetto questo, ed è stato un po', come ha dichiarato appunto il proprio John Dwyer, è stato un po' un esperimento che Dwyer ha voluto fare alle prese con della nuova strumentazione in suo possesso. Il risultato di questi esperimenti li ha voluti condividere con i suoi fan, e appunto è nato questo progetto Ethan Hawks.

Ora invece è il turno di andare, ce ne andiamo in Giappone, ci ascoltiamo un estratto da un gran bell'album, mi è piaciuto veramente tanto. Loro si chiamano Hyper Gale, Our Hype è il loro nuovo album e ci ascoltiamo Fade Out.

queste sono le ultime note di Fade Out, come detto, per Hypergal. Loro vengono da Osaka, è un duo tutto al femminile, si chiamano Ishida Koharu e Kadoya Kurumi. Loro non sono all'esordio perché già hanno alle spalle un ottimo esordio, devo dire un ottimo davvero esordio, dal titolo After Image. Ed ora invece in questo 2026 escono con questo nuovo disco, Our Hyper. Disco nel quale loro incrementano, devo dire, e rafforzano tutte le caratteristiche già presenti nell'album precedente, mettendo insieme un sound, come avete potuto sentire con questa traccia Fade Out, un sound, dicevo, davvero brutale, ma al contempo estremamente, devo dire, estremamente ramificato, con una marea di suoni all'interno. E dunque, se volete perdervi nel mondo di Hypergal, è uscito il loro nuovo album, come dicevo, Our Hyper.

torniamo in Europa con il prossimo, con la prossima band. Anche loro, se vogliamo, sono brutali a modo loro, sono di Londra e si chiamano My Pussy Tastes Like Microplastics.

E ritorniamo sulle ultime note di questa Arabic Umlaut per Microplastic. Sonorità arabeggianti, appunto, riprendendo il titolo del brano, ma all'interno di questo album, loro sono all'esordio, l'album si chiama Sod in Heaven. Oltre alle sonorità arabeggianti ce ne sono davvero tantissime di sonorità, sembrano ad un primo impatto dei brani, all'interno dell'album ce ne sono ben 8, sembrano dei brani totalmente scollati e scollegati tra di loro, ma poi andando avanti con gli ascolti ci si accorge che invece tutto ha un suo perché, e questi Microplastic hanno messo insieme, devo dire, un ottimo esordio che, ricordo, si chiama Sod in Heaven. Noi intanto siamo arrivati proprio a ridosso della pausa di metà trasmissione, vi ricordo che tra pochissimo avremo al telefono Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Prima della pausa ci ascoltiamo un estratto dall'ultimo album per quanto riguarda gli inglesi Gnod, il titolo è Shadow Mirror.

0: La tua radio online, vai.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: E torniamo dalla pausa con un estratto dal nuovo album per quanto riguarda Geologist, pseudonimo dietro il quale si cela Brian Wells degli Animal Collective, il progetto del quale approfondiremo prossima settimana. Ora però dovremo avere al telefono Morgan Bellini. Morgan, buon pomeriggio e ben arrivato su Panopticon e su Radio Città Aperta.
1: Ciao a tutti, grazie per ospitarmi ancora una volta. Devo dire, stavo dicendo un attimo fa quando mi hai chiamato, grande musica.
0: Grazie.
1: Grandissima,
0: grazie.
1: Musica, veramente gran,
0: grazie,
1: roba. Cioè, sentivo Black Hole Sun, poi c'era Disorder e dopo una raffica di pezzoni nuovi strafighi.
0: Grazie, bravi. Grazie mille, grazie a te per la disponibilità. Come va? Tutto bene? Stai bene? Sì.
1: Sì, sto bene, sto meglio. Insomma, sì.
0: Allora Morgan, come già ci siamo detti prima al telefono, tu non sei nuovo da queste parti. Io e te ci siamo già sentiti qualche tempo fa. Eravamo, se non ricordo male, era proprio gli albori della pandemia, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Era al tempo del tuo progetto Yellow Kids.
1: Sì. Sì, ma poi ci eravamo sentiti anche ai tempi addirittura della stanza di Swedenborg, se non sbaglio, sì.
0: Sì, molto probabilmente in un'altra trasmissione. Ora però siamo nel 2026 ed è finalmente tornato tempo di parlare dei Vanessa Van Basten, il gruppo storico, una delle mie band preferite. Gli ascoltatori di Panopticon lo sanno bene. Voi siete attivi dai primi anni 2000. Ecco, prima di parlare del nuovo disco, facciamo un po' di cronistoria, come nascono i Vanessa Van Basten e come poi si sono sviluppati negli anni.
1: Allora, io ho iniziato facendo il DJ, però poi mettevo dark, new wave, quella roba lì, tornavo a casa, vivevo a Genova ai tempi, avevo 20 anni e avevo voglia di ascoltare musica rilassante, quindi me la facevo da solo per me. Quindi è cominciato come una specie di laptop band, poi si sono aggiunti elementi e insomma diciamo che siamo collocabili nel post rock, mettiamola così, insomma, però siamo stati molto sperimentali, anche abbiamo fatto cose anche abbastanza incatalogabili.
0: Sì, infatti.
1: E niente, siamo tornati dopo un bel po' di tempo, dopo 11 anni, con un nuovo album di cui siamo molto contenti.
0: E così, infatti, come dicevo, siete tornati nel 2026 con questo album, Yes, con una copertina, devo dire, bellissima, complimenti.
1: Grazie, sei l'unico che lo dice.
0: No, a me è piaciuta molto. Siete usciti per Subsound Records. Ecco, quello che mi interessava, visto che era tanto tempo che non usciva del materiale inedito per quanto riguarda questa band, quando e come è scattata un po' la scintilla che vi ha fatto un po' così decidere di tornare a suonare insieme?
1: Allora, intanto noi viviamo comunque a 500 km di distanza, perché io vivo a Trieste mentre il resto della band è a Genova, e quindi già questo è un po', diciamo, un deterrente, se vogliamo. E poi, più che altro, io devo dire la verità, ho avuto dei problemi di salute abbastanza invalidanti per una decina d'anni, ho sofferto di dolore cronico.
0: Però ti sento bello vispo, però, adesso, quindi è tutto alle spalle, no?
1: Sì, beh, una cosa del genere, vi giuro, non è difficile metterla alle spalle, però comunque sì, assolutamente. Infatti è già dal 2023 ho trovato comunque la forza per ritornare con i miei compagni di band a Genova senza impazzire, insomma. E dal 23 ci siamo beccati per due estati, abbiamo registrato diciamo in due estati consecutive basso e batteria, e io il resto a Trieste ho completato con chitarre eccetera, e sto bene comunque.
0: è stato comunque interessante e divertente ritrovarvi e rimettere insieme i brani che adesso ne andremo ad ascoltare ad ascoltare qualcuno, però ecco, rincontrarvi
1: è stato incredibile perché la magia che avevamo ai tempi si è ricreata assolutamente allo stesso livello, con la stessa intensità, forse anche maggiore. È stato bellissimo e non vogliamo mollare più, ecco.
0: No, ma infatti questa, tutto questo che stai dicendo esce fuori benissimo dalle tracce dell'album. Album che, se sei d'accordo, io comincerei ad ascoltare un brano. Sì. Comincerei con il brano che apre l'album, cioè Dying.

0: E queste sono le ultime note di Dying in My Bed per Vanessa Van Basten, traccia estratta dal loro nuovo album Yes. Allora Morgan, quello che ti volevo chiedere, un po' ascoltando il disco, si percepisce quasi subito, immediatamente, almeno per me è stato così, che questi brani un po' siano l'esatto continuo, proseguio, cioè avete ripreso un po' da dove avevate lasciato, le sonorità, devo dire, seppur evolute, riportano un po' alle ambientazioni, a me è ritornato alla mente in vari passaggi la stanza di Swedenborg, se anche per voi è stato così.
1: Assolutamente, diciamo che abbiamo avuto un periodo molto lungo in cui abbiamo sperimentato, abbiamo fatto split, abbiamo pubblicato una raccolta con robe strane, quindi abbiamo sperimentato molto perché ci sentivamo ancora un po' nella scena, diciamo. Adesso che siamo completamente fuori ci siamo permessi di fare le cose che ci vengono meglio, in un certo senso, melodie di un certo tipo, quelle che ci vengono da dentro.
0: Certo.
1: Senza, come dire, in assoluta libertà comunque, come deve
0: quello
1: essere.
0: Quello è l'importante.
1: Insomma, ci siamo sempre sentiti, io personalmente mi sono sempre sentito molto affine a quella scena, a questa definizione comunque.
0: Dell'ambito del post rock, che vabbè, post rock poi alla fine ce ne sono talmente, si è ramificato poi nel tempo, però diciamo che il discorso e le ambientazioni sono quelle. Poi ne parlavi anche un po' prima del concepimento un po' dell'album, come è avvenuto. Ho letto che avete fatto delle lunghe session tutti quanti insieme, dalle quali poi sono nati un po' tutti quanti i brani. Quanto tempo, insomma, avete lavorato all'album?
1: Guarda, come ho detto prima, l'estate del 2023, l'estate del 2024 e poi l'estate del 2025 ho registrato il resto, ma veramente in poco tempo è venuto tutto molto di getto, come dire, eravamo anche tra lo stupefatto, diciamo, e l'incredulo, perché scorreva tutto perfettamente. E tra l'altro non è nata con quest'idea dell'album Yes, come un progetto. Noi ci siamo trovati per fare musica assieme, per divertirci, e abbiamo realizzato praticamente subito che il materiale era veramente ottimo, e quindi abbiamo detto
0: perché no, perché no, certo. Sì. Ecco, parlavamo prima della stanza di Swedenborg, che è il vostro esordio, capolavoro del 2008, se non sbaglio. 2007-2006. In Yes c'è un brano che, se vogliamo, è un po' una reprise di Giornata d'Oro, che è presente all'interno della stanza di Swedenborg, mentre in Yes avete inserito Giornata di Legno, questo duo.
1: Sì. Perché Giornata d'Oro è stato sempre considerato così il nostro brano migliore, forse anche a ragione.
0: Io ne ho un altro di vostro brano migliore, poi dopo ne parliamo, perché c'ho una curiosità da chiederti.
1: E quindi volevamo fare anche un po' uno scherzo, così partire con un brano e provare a farne uno simile a distanza di tanti anni, sì. Tutto qua, insomma, un'autocitazione
0: che è venuta benissimo, perché noi infatti proprio Giornata del Legno ci andiamo ad ascoltare il secondo estratto del nuovo album dei Vanessa Van Basten, album Yes, come detto, e questa è Giornata del Legno.

0: E dunque questa è Giornata de Legno per Vanessa Van Basten, per i nuovi Vanessa Van Basten. Il nuovo album Morgan Yes è uscito, se non sbaglio, lo scorso 8 maggio, se non vado errato.
1: Sì, è uscito su Sound Records l'8 maggio. Niente,
0: come sta andando? Che riscontri state avendo?
1: Bah, di critica, come sempre, devo dire ottimi, insomma. Il nostro problema non è mai stato la critica, ma
0: infatti
1: siamo un po', diciamo, poco inclini alla classica carriera di una band che fa i concerti, che va sui social, eccetera, insomma.
0: Rimanete un po', siete sempre rimasti un po' nell'ombra. Io torno un attimo sul brano che abbiamo appena ascoltato, perché secondo me è un brano non di poco conto, perché fa capire bene come a voi piaccia spaziare. Si parte all'inizio del brano in modalità acustica e si finisce nella coda quasi a rasentare, c'è un po' un pizzico anche di psichedelia, c'è un po' tutto lo spettro dei Vanessa Van Basten.
1: Sì, beh, la libertà di cui parlavo prima, nel senso, io credo che comunque una buona canzone, un buon pezzo deve essere una specie di percorso, e quindi si può partire da ovunque, arrivare ovunque. È molto bello sentire queste dissonanze, queste cose che
0: non sia un po' tutto uguale, non sia un po' tutto uguale.
1: Sì, insomma, noi non abbiamo mai avuto limiti di alcun tipo.
0: Siete stati sempre, sì, sempre molto liberi, sì. Poi voi siete un gruppo diciamo molto strutturato, suonate da parecchio insieme, tu hai fatto anche altre esperienze in progetti paralleli, e se dovessi un po' fare un po' una, come dire, dare un po' un parere sulla situazione un po' in generale della musica, sia in questi ambiti ma anche prendendo in considerazione altri mondi, come siamo messi, che periodo è questo per la musica, calcolando anche poi l'avvento dell'intelligenza artificiale che purtroppo sta prendendo il sopravvento, forse non il sopravvento, però sta entrando anche nel campo musicale.
1: Beh, che domandona proprio filosofica. No, beh, intanto devo dire che non sono molto attratto dalla musica di adesso, e sbaglio, perché comunque voi di Radio Città Aperta mi avete fatto sentire della gran musica oggi, voglio dire. Tutti gli ascoltatori dovrebbero ritenersi fortunati in questo momento.
0: Ti ringrazio.
1: Non ascolto tanto musica nuova, e per quanto riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale, io sono ovviamente contrario, diciamo, a tutta la faccenda in generale. Cioè, è molto meglio fare una cosa che non farla fare a qualcos'altro.
0: Certo.
1: Che sia anche un'entità costruita da noi che calcola le cose più velocemente. Ma, come dire, proprio non ci siamo per quanto riguarda l'espressione artistica, ma insomma penso che non corriamo nessun rischio, ecco, cioè abbiamo sempre, non dico le cassettine da scambiarci, però insomma ce la caveremo
0: però sempre. Sì, certo. Ora Morgan, ti chiedo una cosa, ne parlavamo un po' prima, una cosa ti sembrerà strana perché te la chiedo, ma ho l'opportunità di averti qui, quindi mi tolgo questa curiosità, perché come già ti ho detto prima, io vi seguo dall'inizio, vabbè, vi passo spessissimo durante le mie trasmissioni.
1: Grazie.
0: E il vostro brano simbolo, per quanto mi riguarda, il vostro brano migliore è Fuck the Best Take the Rest.
1: Beh, anche a me piace molto.
0: Che è inserito in Closer to Small. Allora, visto sì, che tu sei qua, ti ho al telefono, mi parli un po' di questo brano, della genesi di questo brano, com'è nato, perché secondo me in questi 9 minuti c'è l'essenza vera del vostro gruppo.
1: Sì. Mi piace che hai fatto questo salto all'indietro. No, è un brano che anch'io adoro e metto tra le migliori di quell'album, se non in assoluto. No, lì eravamo proprio all'apice della forma.
0: Sì,
1: eravamo
0: infatti
1: alla fine della forma, suonavamo 3 volte a settimana in sala prove, 2 concerti a settimana, e quindi insomma eravamo proprio in piena, e niente, sì, c'era una discreta velocità, eravamo belli incazzati e suonavamo cercavamo di suonare ai livelli di quello che offriva la nostra città, che era Genova. Quella volta insomma c'erano delle band molto molto molto fighe che ci hanno anche insegnato molto. Poi a un certo punto, certo, ci siamo ritrovati ad essere anche forse la band più, diciamo, sulla lingua di tutti a Genova per un po' di tempo.
0: Beh, non soltanto a Genova.
1: La musica genovese è stata grandiosa anche per quel pezzo lì che dici tu, Fuck the Best, Take the Rest. Per esempio, non so, mi vengono in mente i grandi Toxic Peak, sono tutte band che il pubblico di Roma, o comunque un pubblico che non genovese, difficilmente riconoscerebbe. Però i Toxic Picnic, ragazzi, c'era una band a Genova che...
0: Me li segno, perché non li ho ascoltati.
1: Il loro chitarrista è quello che ci ha registrato anche il disco, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, sì.
0: Allora, abbiamo fatto questa piccola parentesi sul passato del vostro gruppo, torniamo però al presente. Ora, che progetti avete? Perché io a questo punto vi aspetto a Roma per il concerto.
1: Il problema è, a parte i 500 km di distanza,
0: lo so.
1: Noi comunque siamo sempre stati abituati a fare tante prove, ma perché no? Adesso, guarda, quest'estate conto di tornare a Genova di nuovo. Ho saltato un anno perché ho registrato le chitarre del disco, ma quest'anno torno a Genova quest'estate, posso stare un bel po' di tempo e decideremo se fare musica nuova oppure preparare anche una scaletta, vedremo.
0: Allora Morgan, io arrivato a questo punto ti ringrazio tantissimo per questo tempo speso all'interno di Panopticon su Radio Città Aperta, io ti saluto e ti ringrazio ancora una volta per essere stato su Radio Città Aperta. Alla prossima, Morgan.
1: Ciao, grazie mille. Comprate il disco perché insomma bisogna anche un po'.
0: Assolutamente sì. Allora, salutiamo Morgan Bellini di Vanessa Van Basten. Ci salutiamo con l'ultimo brano, La vita è la droga della morte, dal loro nuovo album. Yes, loro sono Vanessa Van Basten.

0: questo distacco dal corpo e rientrare nel corpo lo vivono tutti con, sempre con serenità, con distacco.
1: Sì, dunque allora a un certo punto tutto buio, mi trovo in un luogo indefinito, buio, ma stavo benissimo, una serenità, un benessere.
2: Cos'è il rosso nella sua essenza? No? Qual è il nucleo dell'esperienza? La rossità del rosso cosa significa? Come nasce il cervello?
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche cosa che è un'altra realtà, sì, che sì. Non è realtà, ma è una sua realtà.
1: Benissimo.
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche altro livello che è un'altra realtà,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non è realtà, ma è una sua realtà.

0: cercano questi i nostri giovani che usano sostanze allucinogene,
1: sì,
0: sono alla ricerca di questi i nostri giovani che usano sostanze allucinogene,
1: sì,
0: sono alla ricerca di questi.

queste sono le ultime note della vita e la droga della morte, brano dei Vanessa Van Basten, e brano inserito nel loro nuovo album Yes. Noi intanto siamo arrivati alle 19:42, Panopticon entra nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultimi brani per quest'oggi, il prossimo è ripescato dal passato, la band che ci andiamo ad ascoltare purtroppo non c'è più, si sono sciolti in concomitanza con la pandemia, ma hanno avuto il tempo di sfornare due o tre album, uno meglio dell'altro. Noi dal loro secondo Compromat ci andiamo ad ascoltare The People, e loro sono i portoghesi Desmil Russos.

Questo è Glassman per Mod Electric dal loro nuovo EP uscito in questo 2026, Swan Songs. Prima invece ci eravamo ascoltati gli annunciati Desmil Russos con The People dal loro esordio Compromat. E siamo arrivati alle 19:54, il tempo a mia disposizione è terminato, quindi io ringrazio tutti voi rimasti in ascolto. Vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo i retaggi di questa influenza non accennano a sparire. Panopticon però vi dà come al solito appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi se volete c'è la replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Io vi lascio come sempre con un ultimo brano. Oggi ci andiamo a riprendere un pezzo dal nuovo degli Zoo, Ferrum Siderium. Questa sera ci ascoltiamo Keter. Tra pochissimo su Radio Città Aperta Vanessa Nex con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.